0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
2: Anticipo casalingo per i ragazzi di Eugenio Corini che vogliono tornare alla vittoria. Questo venerdì, 9 ottobre, dalle ore 20:30, Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Mario Rigamonti per commentare il match fra Union Brescia e Pro Vercelli. Solo qui, su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7, in campo per passione. Grazie a
3: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27, www.idealdental.it.
4: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la Commedia delle Pentole, a Brescia, in via Zara 125.
0: Rodofile, arredare con stile. Rodofile Arredamenti, a Lumezzane. Rodofilearredamenti.it.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Grande Basket su Radio Brescia 7. Segui tutte le partite dell'A2A Leonessa Brescia con le nostre radiocronache in diretta.
1: Due giornate, due vittorie. La Leonessa nuovamente in trasferta per continuare la striscia positiva. Questa domenica 11 ottobre dalle ore 18 Jacopo Bianchi e Alessandro Motta saranno in diretta dal Pala Arquato per raccontare il match fra Fiorenzuola BES e A2A Leonessa Brescia. La Leonessa gioca qui, in esclusiva solo su Radio Brescia 7.
0: Radio Brescia 7, radio ufficiale dell'A2A Leonessa Brescia.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 3.
3: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
4: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
2: Anticipo casalingo per i ragazzi di Eugenio Corini che vogliono tornare alla vittoria. Questo venerdì, 9 ottobre, dalle ore 20:30, Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Mario Rigamonti per commentare il match fra Union Brescia e Pro Vercelli. Solo qui, su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7, in campo per passione. Grazie a
3: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27, www.idealdental.it.
4: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la Commedia delle Pentole, a Brescia, in via Zara 125.
0: Rodofile, arredare con stile. Rodofile Arredamenti, a Lumezzane. Rodofilearredamenti.it.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Il grande basket su Radio Brescia 7. Segui tutte le partite dell'A2A Leonessa Brescia con le nostre radiocronache in diretta.
1: Due giornate, due vittorie. La Leonessa nuovamente in trasferta per continuare la striscia positiva. Questa domenica 11 ottobre dalle ore 18 Jacopo Bianchi e Alessandro Motta saranno in diretta dal Pala Arquato per raccontare il match fra Fiorenzuola Bes e A2A Leonessa Brescia.

0: Noi siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.
1: Tra una chiamata e mal di testa ti lascio scivolare via. Scappiamo via sempre di fretta. Che brutta questa frenesia. Lasciami entrare un po' di luce in casa. Oggi neanche mi difendo.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: A Radio Brescia 7 sono le 4.
3: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
4: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
2: Anticipo casalingo per i ragazzi di Eugenio Corini che vogliono tornare alla vittoria. Questo venerdì, 9 ottobre, dalle ore 20:30, Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Mario Rigamonti per commentare il match fra Union Brescia e Pro Vercelli. Solo qui, su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7, in campo per passione. Grazie a
3: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27, www.idealdental.it.
4: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la Commedia delle Pentole, a Brescia, in via Zara 125.
0: Rodofile, arredare con stile. Rodofile Arredamenti, a Lumezzane. Rodofilearredamenti.it.
5: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: notte di notte, la notte con noi, la notte con la tua radio.
1: Lasciarsi adesso non fa più male, non è importante. Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte. Te lo ricordi anche tu? Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore. Dove c'era dell'acqua, oggi solo vapore.

0: Grande Basket su Radio Brescia 7. Segui tutte le partite dell'A2A Leonessa Brescia con le nostre radiocronache in diretta.
1: Due giornate, due vittorie. La Leonessa nuovamente in trasferta per continuare la striscia positiva. Questa domenica 11 ottobre dalle ore 18 Jacopo Bianchi e Alessandro Motta saranno in diretta dal Pala Arquato per raccontare il match fra Fiorenzuola BES e A2A Leonessa Brescia. La Leonessa gioca qui, in esclusiva solo su Radio Brescia 7.
0: Radio Brescia 7, radio ufficiale dell'A2A Leonessa Brescia.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 5 in punto.
3: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
4: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
2: Anticipo casalingo per i ragazzi di Eugenio Corini che vogliono tornare alla vittoria. Questo venerdì, 9 ottobre, dalle ore 20:30, Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Mario Rigamonti per commentare il match fra Union Brescia e Pro Vercelli. Solo qui, su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7, in campo per passione. Grazie a
3: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27. www.idealdental.it.
4: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la Commedia delle Pentole. A Brescia, in via Zara 125.
0: Rodofile, arredare con stile. Rodofile Arredamenti, a Lumezzane. Rodofilearredamenti.it.

0: Brescia 7 Selecta.
1: Brescia 7 Selecta.
0: Brescia 7 Selecta.
1: La musica più bella selezionata da Radio Brescia 7.

0: Christmas.
1: Noi siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Grande Basket su Radio Brescia 7. Segui tutte le partite dell'A2A Leonessa Brescia con le nostre radiocronache in diretta.
1: Due giornate, due vittorie. La Leonessa nuovamente in trasferta per continuare la striscia positiva. Questa domenica 11 ottobre dalle ore 18 Jacopo Bianchi e Alessandro Motta saranno in diretta dal Pala Arquato per raccontare il match fra Fiorenzuola Bes e A2A Leonessa Brescia. La Leonessa gioca qui, in esclusiva solo su Radio Brescia 7.
0: Radio Brescia 7, radio ufficiale dell'A2A Leonessa Brescia.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it

0: oh, esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 6.
3: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
4: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
2: Anticipo casalingo per i ragazzi di Eugenio Corini che vogliono tornare alla vittoria. Questo venerdì, 9 ottobre, dalle ore 20:30, Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Mario Rigamonti per commentare il match fra Union Brescia e Pro Vercelli. Solo qui, su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7, in campo per passione. Grazie a
3: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27, www.idealdental.it.
4: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la Commedia delle Pentole, a Brescia, in via Zara 125.
0: Rodofile, arredare con stile. Rodofile Arredamenti, a Lumezzane. Rodofilearredamenti.it.

0: ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.
1: If you got the money, I think it would be funny, to take your girl, spend a bit of your cash for me. 'Cause then she might be happy.

siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Netflix trovi in offerta 3x2 passata di Rica a 80 centesimi e tonno nostromo grammi 100 a 99 centesimi al pezzo.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

fine novembre, sconto del 10% con il codice riscalda in radio 10. Vi aspettiamo in via Serradello 125 a Sarezzo. Big Mat Muffler, porte aperte alle opportunità.

0: Il grande basket su Radio Brescia 7. Segui tutte le partite dell'A2A Leonessa Brescia con le nostre radiocronache in diretta.
1: Due giornate, due vittorie. La Leonessa nuovamente in trasferta per continuare la striscia positiva. Questa domenica 11 ottobre dalle ore 18 Jacopo Bianchi e Alessandro Motta saranno in diretta dal Pala Arquato per raccontare il match fra Fiorenzuola BES e A2A Leonessa Brescia. La Leonessa gioca qui, in esclusiva solo su Radio Brescia 7.
0: Radio Brescia 7, radio ufficiale dell'A2A Leonessa Brescia.
2: Eravamo giovani, troppo per la nostra età, incasinati e stupidi.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Solo alla Prix trovi in offerta 3x2 latte Reggiano a 66 centesimi e prosciutto crudo rovagnati a 1,99 euro al pezzo.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Il Glow Up Village arriva da Elnos Shopping, un villaggio esperienziale dove Elnos ti regala tips di bellezza, style e lifestyle. Dal 3 all'11 ottobre vieni a scoprire le numerose proposte gratuite. Armocromia, make-up, stile, organizzazione dell'armadio e molto altro. Esperti esterni e consulenti specializzate dei nostri store ti aspettano. Vieni a vivere il tuo glow up. Ci vediamo a Elnos Shopping. Tutte le informazioni su elnosshopping.info.
3: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 7. Buongiorno.
3: Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
4: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
5: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
6: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
7: Giornale orario, edizione locale.
8: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. I vigili del fuoco sono intervenuti a Cossirano, frazione di Trenzano, per domare un incendio scoppiato in un'abitazione privata. Stando alle ricostruzioni, la scintilla è partita dal termoconvettore della cucina della casa, una villetta incastonata tra i capannoni della zona produttiva, dove si trovavano due anziane di 83 e 87 anni. Quando si sono accorte del fumo e delle fiamme, hanno chiamato il 112. Giunti sul posto, i vigili del fuoco di Orzi Nuovi hanno spento il rogo prima che potesse propagarsi in altre stanze. I danni fortunatamente sono stati contenuti. Illese ma agitate, le due anziane sono state soccorse dagli operatori del 118 e trasportate in ospedale a Chiari per accertamenti. Sul posto per le verifiche del caso anche i carabinieri. La squadra mobile di Brescia ha arrestato in flagranza di reato un 57enne pluripregiudicato per spaccio di stupefacenti a seguito di una segnalazione ricevuta tramite l'applicazione UPOL. L'uomo è stato pedinato mentre utilizzava un furgone intestato all'azienda per la quale lavora ed è stato bloccato in corso Martiri della Libertà in città subito dopo aver venduto 3 grammi di cocaina per 80 euro. Le successive perquisizioni personali, veicolari e domiciliari hanno permesso di sequestrare altri 15 grammi di cocaina, 10 grammi di marijuana e 2 bilancini di precisione. Un uomo di 66 anni, residente a Villa Chiara, mentre viaggiava in sella alla sua Suzuki, ha perso il controllo del mezzo ed è uscito di strada a Corzano, probabilmente dopo aver accusato un malore. Ad accorgersi è stato un passante che ha chiamato il 112. All'arrivo dei soccorsi, il motociclista era confuso ma cosciente. Le sue condizioni si sono aggravate successivamente. Trasportato in ospedale, è ricoverato in prognosi riservata ed è in pericolo di vita. Ha camminato tutta notte l'anziano di 85 anni che si era disperso dopo un'uscita a funghi sui monti di Angolo Terme. Lo ha trovato, stremato ma cosciente e lucido, seduto a terra, una persona che stava correndo lungo un sentiero di montagna. Questi, accortosi delle condizioni dell'anziano, classe 1941, ha allertato il 112 e gli uomini del soccorso, che di fatto stavano seguendo le sue tracce lungo i sentieri impervi della zona. Lo hanno quindi raggiunto e lo hanno tratto in salvo. E per questa edizione è tutto. L'informazione torna tra un'ora.
3: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.
9: Grazie a
4: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
5: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
6: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
10: Stai con noi tra poco su Radio Brescia 7. Alex Rusconi con Buongiorno Brescia.
6: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
7: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
2: Anticipo casalingo per i ragazzi di Eugenio Corini che vogliono tornare alla vittoria. Questo venerdì, 9 ottobre, dalle ore 20:30, Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Mario Rigamonti per commentare il match fra Union Brescia e Pro Vercelli. Solo qui, su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7, in campo per passione. Grazie a
3: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27. www.idealdental.it.
4: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la Commedia delle Pentole. A Brescia, in via Zara 125.
0: Rodofile, arredare con stile. Rodofile Arredamenti, a Lumezzane. Rodofilearredamenti.it.

0: Buongiorno Brescia, musica e notizie da ascoltare e condividere con Alex Rusconi.
1: Eccoci in diretta anche questa mattina, buongiorno Brescia, sono Alex Rusconi, da adesso fino alle ore 10 vi terrò compagnia qui sulle frequenze di Radio Brescia 7 per accompagnare la prima parte della giornata, che è quella più delicata, quella nella quale ci svegliamo, facciamo colazione, cerchiamo di riprendere i sensi dopo magari una lunga o corta notte, bella o brutta che sia stata, perché si riparte, si va a lavorare, si va a scuola. Quindi io saluto tutti quelli che si stanno preparando per la giornata lavorativa e per la giornata scolastica, e vi tengo compagnia con la musica e con l'informazione, così avete le emozioni della musica di ieri, di quella di oggi, italiana e internazionale, la musica bella, quella che seleziona Fulvio Marini per voi ogni giorno, e naturalmente anche l'informazione, perché restare informati è importante. Rimanendo con noi avrete tutte le informazioni su quanto succede a Brescia e provincia, ma anche in Italia e nel mondo. Anzi, tra poco ci regaliamo come sempre la lettura della prima pagina del giornale di Brescia di oggi, così una piccola rassegna stampa per avere un'infarinatura su quello che è successo. Naturalmente anche questa mattina vi invito a collaborare con me, a partecipare al palinsesto, a partecipare al mio programma con i vostri messaggi WhatsApp al 334 907 9007. Ve lo segnate questo numero sullo vostro smartphone, così sapete sempre che in qualsiasi momento della giornata, non soltanto naturalmente nel mio programma ma in tutti i programmi della giornata con i miei colleghi speaker, potete mandarci un messaggio, raccontarci cosa state facendo, salutandoci, salutarci, salutare qualcuno che magari sapete ascolta la radio, volete fargli una sorpresa. Insomma, usatelo questo numero che è qui per voi gratuitamente, 334 907 9007. Oggi abbiamo un po' di cose di cui parlare, siamo a mercoledì, quindi il giro di boa, giorno centrale della settimana, lo snodo, diciamo così, il punto di non ritorno. Oggi è il 7 di ottobre, peraltro dovrò fare gli auguri a un caro amico che oggi compie un'età importante, ma tutto questo lo facciamo nelle 3 ore che ho a disposizione. Adesso partiamo, questa è Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Sono le 7:14 minuti. Buongiorno Brescia.

0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
1: Oltre 37 milioni di interventi l'anno raccontano una trasformazione che va ben oltre la nostra idea di bellezza. Attraverso le voci di pazienti, medici e psicologi, Filler, il nuovo volto della chirurgia estetica, esplora il nostro rapporto con corpo, tempo e immagine di noi stessi. In edicola con il Giornale di Brescia.
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Spazio Conad trovi le super marche fino al 50%. Fino al 15 ottobre, frullini mulino bianco vari tipi da un chilo a 2,49€. Scopri di più su conad.it.
3: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Prima pagina.
1: E il muoversi verso il sole ci porta a leggere la prima pagina del giornale di Brescia di oggi. Eccolo qua, tra le mie mani. Io sapete che preferisco la versione cartacea a quella digitale, ma voi per approfondire le notizie potete sia prendere il giornale cartaceo in edicola, sia invece andare comodamente sul sito www.giornaledibrescia.it per leggere invece la versione digitale, quella su abbonamento che è quella integrale, oppure gratuitamente le notizie principali sempre aggiornate durante la giornata, così come la nostra app che è gratis e che vi permette di leggere le notizie, ascoltarle attraverso i canali di Radio Brescia 7 e Radio Classica Bresciana, e guardarle perché c'è anche l'ultima edizione del TG di Teletutto sempre disponibile. Allora vediamo un po', giornale di Brescia di oggi, che bella prima pagina. Mercoledì 7 ottobre, legge elettorale, fiducia e proteste. E il taglio alto è dedicato a questa riforma. Avanti alla Camera con due passaggi vincolati, oggi il terzo, poi il voto segreto. Insorgono le opposizioni. Anche nella spalla di Luca Tentoni si parla delle elezioni, diciamo così, verso le urne, il paradosso dello stabilicum. E qui si approfondisce un po' questo argomento per gli appassionati. Romeo, voglio la Lega Nord, Centro e Sud. Il senatore leghista Massimiliano Romeo è stato a Brescia per presentare il suo volume Fare la Lega. Ceto ha assegnato il progetto per il museo da 60 milioni, Corzano il comune acquista Palazzo Maggi, notizie brevi che poi naturalmente vengono approfondite all'interno. Brunori Sas sale in cattedra al Golgi, così mi ispiro, il cantautore ospite dell'Istituto Cittadino agli studenti ha detto fate ciò che vi rappresenta, ne parliamo questa mattina perché ieri abbiamo parlato di Alejandro Baldi, oggi Brunori Sas, sono questi artisti che incontrano gli studenti per cercare di passare dei messaggi positivi alle nuove generazioni, quelle che stanno crescendo adesso. E poi tanto sport, devo dire, in prima pagina. Daniele Bonera torna al Rigamonti, tra casa e ricordi. L'ex rondinella oggi guida la Pro Vercelli, prossima avversaria proprio dell'Union, questo venerdì. Europei, Oro Junior, che parla bresciano con Elisa Bianchi ed Enrico Balliana. E grande Italia nel team Relay Junior. Bravi questi due ragazzi. E poi la fotonotizia parla invece di ciclismo. Giro d'Italia, doppio Mortirolo oltre a Chiari. Il Giro d'Italia 2027 inizia a prendere forma e avrà anche un momento clou nel bresciano con due tappe in provincia. All'inizio della terza settimana arrivo alla Prica con una doppia scalata del Mortirolo e il giorno seguente la partenza da Chiari. Ma ci sarà tempo per parlare del Giro d'Italia 2027. Queste le notizie della prima pagina del giornale di Brescia di oggi. Ancora una volta vi invito ad approfondirle se volete acquistando il giornale in edicola oppure andando sul sito www.giornaledibrescia.it dove trovate appunto le notizie aggiornate. Alle 7:24 minuti qui su Radio Brescia 7 arriva anche questa versione live di Marea. Lui è il grande Vasco Rossi, quindi accontentiamo tutti i fan di Vasco e ci regaliamo questa ricarica energetica che è perfetta per la mattina.

0: Il buongiornissimo ve lo diamo noi. Restate in ascolto. Buongiorno Brescia con Alex Rusconi.
1: Let's go.

Questa è Miley Cyrus alle 7:30 su Radio Brescia 7. Leggiamo il messaggio di Gabriele di Butticino, che lui insomma è sempre puntualissimo, è, come dire, mattinierissimo, e ci manda sempre dei messaggi positivi. Ciao Alex e a tutta la tua tribù, ecco il mio pensiero di oggi: un sorriso non costa nulla ma fa tanto bene, un saluto non costa nulla ma fa piacere, un abbraccio non costa nulla ma scalda il cuore. Grazie Gabriele, vi auguro una splendida giornata di mercoledì. Grazie, grazie di cuore, perché queste sono le parole che ci piace sentire la mattina, delle belle parole, semplici però assolutamente vere. Magari riuscissimo ad averle sempre in mente parole così, invece a volte ce ne dimentichiamo. Comunque adesso vi regalo Franco Battiato, perché è una mattinata che merita anche

0: Grande Basket su Radio Brescia 7. Segui tutte le partite dell'A2A Leonessa Brescia con le nostre radiocronache in diretta.
1: Due giornate, due vittorie. La Leonessa nuovamente in trasferta per continuare la striscia positiva. Questa domenica 11 ottobre dalle ore 18 Jacopo Bianchi e Alessandro Motta saranno in diretta dal Pala Arquato per raccontare il match fra Fiorenzuola BES e A2A Leonessa Brescia. La Leonessa gioca qui, in esclusiva solo su Radio Brescia 7.
0: Radio Brescia 7, radio ufficiale dell'A2A Leonessa Brescia.
2: Spot.

0: 100 con il codice riscalda in radio 10. Vi aspettiamo in via Serradello 125 a Sarezzo.
1: Big Mat Muffler, porte aperte alle opportunità.
2: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Desenzano del Garda, Castelmella e Chieve.
3: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Radio Brescia 7, meteo.
1: Grazie a Big Matt Maflan, in via Serradello 125 a Sarezzo. Trovate tutto per l'edilizia e molto di più!
2: Ed eccoci nello spazio dedicato al meteo, sono le 7.45, siamo sempre puntuali in questo spazio per il quale ringraziamo meteopassione.com. Oggi in particolare devo ringraziare Stefano Masneri che mi ha procurato il bollettino meteo. Ieri abbiamo parlato con Riccardo Paroni, quindi bene o male sappiamo cosa ci aspetta. Comunque, nel pomeriggio di oggi atteso un peggioramento deciso. Piogge diffuse interesseranno soprattutto alta e bassa Valcamonica, mentre su pianura, Garda e fascia prealpina prevarranno cielo molto nuvoloso e precipitazioni generalmente deboli e intermittenti. Temperature in lieve diminuzione con massimi intorno ai 22-23 gradi, atmosfera più umida e decisamente meno stabile, esattamente come ci aveva preventivato il nostro Riccardo. Diciamo così che il caldo anomalo un po' c'è ancora in realtà, perché siamo ancora leggermente sopra le temperature, però pian pianino sta lasciando, come dire, il posto a la pioggia che ci accompagnerà probabilmente oggi ma anche domani e forse anche venerdì. Poi invece il weekend, almeno secondo quanto ci ha detto Riccardo, dovrebbe essere abbastanza buono, ecco, diciamo così. Queste le mie previsioni, ma in realtà mi appoggio a quanto ci dicono gli amici di meteopassione.com. il meteo torna a questo punto domani a quest'ora.
0: Radio Brescia 7, meteo.
1: Grazie a Big Matt Maflan, in via Serradello 125 a Sarezzo. Trovate

0: Mamma mia ragazzi, che pezzo! Crash Boom Bang, i Roxette alle 7:51 minuti. L'ho messo perché è arrivato un messaggio tra gli altri che ho scritto soltanto Roxette. Allora mi è venuto in mente che io ero un grandissimo fan dei Roxette un po' di anni fa, devo dire un po' tanti anni fa, e sono andato a recuperare questo brano che ci piace moltissimo. Intanto continuiamo a salutare gli amici che scrivono al 334-907-9007. Ciao Alex, giornata speciale. Oggi il mio bimbo arcobaleno compie 18 anni, è arrivato per illuminare le nostre vite. Terry ci scrive questa bellissima frase. Allora noi facciamo gli auguri a questo bimbo di 18 anni, insomma, quindi maggiorenne, età importante, e complimenti a lui per questa illuminazione che fornisce perennemente. Poi c'è il nostro Zuccone da ascoltare, perché ci porta virtualmente nei mercati della provincia.
1: Alex, buongiorno, ciao, buon mercoledì, buon giro di boa. 7:34 minuti, 16 gradi, sono in quel di Leno, sto arrivando verso Desenzano, bellissima mattinata anche stamattina però. Dove si va al mercato oggi che è mercoledì? A Carpenedolo, a Mazzano, Palazzolo sull'Oglio, Manerbio, Garniano, Bagnolo Mella, Brescia, Mercato Contadino, Rovato, Mercato Agricolo di Campagna Amica. Bellissima giornata. Po' di fiatone perché sta iniziando a correre, perché domani sera ricomincia alla grande la Corri per Brescia in Piazza Vittoria, che mi raccomando, un appuntamento bellissimo, annuale, super organizzato, per conoscere al meglio, ancora al meglio, la nostra fantastica Brescia. Ciao dallo Zuccone, pazzi di rugby.
0: Grazie al nostro Zuccone, e io devo ringraziarlo doppiamente, non soltanto per i suoi messaggi vocali, ma anche perché mi ha fatto arrivare qui in radio l'altro giorno un bel cesto di mele e di pere cotogne, devo dire meravigliose, appena colte, belle fresche. Grazie di cuore, che bello che mi pensate e che mi portate i regali. Beh, lo Zuccone è un ascoltatore speciale, in realtà lui lo sa. Va bene, adesso a proposito di dediche, ci ascoltiamo Ernia con questo suo brano dedicato alla città di Milano. Milano, 7:53 minuti, questa è Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.

0: Tanghetti, affari perfetti.
1: Vieni a scoprire la promo autunno Tanghetti Salotti. Prezzi scontati fino al 50% su una vastissima selezione di prodotti in pronta consegna ed un'ulteriore offerta lancio del meno 15% sulla nuovissima collezione di divani. Tutta da scoprire. La promo autunno Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nei negozi di Concesio, Brescia, Osio Sopra e Bergamo Centro.
0: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: La tua auto è stupenda!
3: Già.
2: Voglio salire subito. Ah, ma è nuova, doctor.
3: Ma no, è sempre la mia auto. Lavata, lucidata, protetta e disinfettata in Doctor Car Wash.
2: Dove?
3: In Doctor Car Wash, l'autolavaggio più evoluto di sempre. E a Brescia. Segnati il sito, dai. DoctorCarWash.it.
2: Come?
4: DoctorCarWash.it.
5: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
6: Volete cambiare l'arredamento della vostra casa ma non sapete da dove cominciare? Da noi trovate sempre la soluzione migliore. Vasta scelta di tendaggi, tendine, dalle più classiche alle più moderne, dal salotto alla camera da letto. Inoltre trovate tutti gli accessori, bastoni, bacchette, calamite e molto altro. Ma non è finita. Se preferite abbiamo un'ampia scelta di tessuti per il confezionamento su misura.
5: A Brescia, Rezzato, Chiari.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
0: A Radio Brescia 7 sono le 8.
2: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
2: Giornale orario, edizione locale.
5: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. I vigili del fuoco sono intervenuti a Cossirano, frazione di Trenzano, per domare un incendio scoppiato in un'abitazione privata. Stando alle ricostruzioni, la scintilla è partita dal termoconvettore della cucina della casa, una villetta incastonata tra i capannoni della zona produttiva, dove si trovavano due anziane di 83 e 87 anni. Quando si sono accorte del fumo e delle fiamme, hanno chiamato il 112. Giunti sul posto, i vigili del fuoco di Orzi Nuovi hanno spento il rogo prima che potesse propagarsi in altre stanze. I danni fortunatamente sono stati contenuti. Illese ma agitate, le due anziane sono state soccorse dagli operatori del 118 e trasportate in ospedale a Chiari per accertamenti. Sul posto per le verifiche del caso anche i carabinieri. La squadra mobile di Brescia ha arrestato in flagranza di reato un 57enne pluripregiudicato per spaccio di stupefacenti a seguito di una segnalazione ricevuta tramite l'applicazione UPOL. L'uomo è stato pedinato mentre utilizzava un furgone intestato all'azienda per la quale lavora ed è stato bloccato in corso Martiri della Libertà in città subito dopo aver venduto 3 grammi di cocaina per 80 euro. Le successive perquisizioni personali, veicolari e domiciliari hanno permesso di sequestrare altri 15 grammi di cocaina, 10 grammi di marijuana e 2 bilancini di precisione. Un uomo di 66 anni, residente a Villa Chiara, mentre viaggiava in sella alla sua Suzuki, ha perso il controllo del mezzo ed è uscito di strada a Corzano, probabilmente dopo aver accusato un malore. Ad accorgersi è stato un passante che ha chiamato il 112. All'arrivo dei soccorsi, il motociclista era confuso ma cosciente. Le sue condizioni si sono aggravate successivamente, trasportato in ospedale e ricoverato in prognosi riservata ed è in pericolo di vita. Ha camminato tutta notte l'anziano di 85 anni che si era disperso dopo un'uscita a funghi sui monti di Angolo Terme. Lo ha trovato, stremato ma cosciente e lucido, seduto a terra, una persona che stava correndo lungo un sentiero di montagna. Questi, accortosi delle condizioni dell'anziano, classe 1941, ha allertato il 112 e gli uomini del soccorso che di fatto stavano seguendo le sue tracce lungo i sentieri impervi della zona. Lo hanno quindi raggiunto e lo hanno tratto in salvo. E per questa edizione è tutto. L'informazione torna tra un'ora.
2: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.
6: Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
7: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
8: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
2: Anticipo casalingo per i ragazzi di Eugenio Corini che vogliono tornare alla vittoria. Questo venerdì, 9 ottobre, dalle ore 20:30, Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Mario Rigamonti per commentare il match fra Union Brescia e Pro Vercelli. Solo qui, su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7, in campo per passione. Grazie a
3: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27. www.idealdental.it.
4: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la Commedia delle Pentole. A Brescia, in via Zara 125.
0: Rodofile, arredare con stile. Rodofile Arredamenti, a Lumezzane. Rodofilearredamenti.it. Stare

0: cosa fai questa sera? Anche se mi manchi, spero di non incontrarti.
1: La voce di Noemi ci porta nella seconda ora di Buongiorno Brescia. Sono le 8:11. Allora, state acquistando i biglietti per il concerto di Noemi, perché guardate che mercoledì 18 novembre, so che manca più di un mese, Noemi sarà in concerto straordinario al Teatro Grande, organizzato a favore del Centro Lombardia, del Comitato Lombardia di Fondazione AIRC, con il patrocinio anche della Regione, quindi si parla dell'Associazione Italiana Ricerca sul Cancro. E infatti quello che verrà ricavato da questo concerto verrà devoluto ai progetti di ricerca sul territorio bresciano. Quindi da non perdere, 18 novembre, mercoledì, Teatro Grande, cornice migliore non potrebbe venirmi in mente, concerto di Noemi. Per info è possibile acquistare i biglietti su Viva Ticket o alle bigliettere del teatro, o chiedere ulteriori informazioni al mail com.lombardia@airc.it. E questo è un concerto del quale vi parlerò diffusamente anche nei prossimi giorni, ma intanto portatevi avanti sull'acquisto, perché lo sapete perfettamente che il Teatro Grande ha tanti posti ma non infiniti, e quindi prima che finiscano i biglietti io, se fossi in voi, mi porterei avanti. Va bene, c'è Mark Morrison adesso, 8:13.

0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
1: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
2: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
1: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
2: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
1: Vinci con Conad.
2: Multipremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
3: Affari perfetti.
4: Vieni a scoprire la promo autunno Tanghetti Salotti. Prezzi scontati fino al 50% su una vastissima selezione di prodotti in pronta consegna ed un'ulteriore offerta lancio del meno 15% sulla nuovissima collezione di divani. Tutta da scoprire. La promo autunno Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nei negozi di Concesio, Brescia, Osio Sopra e Bergamo Centro.
3: Da Tanghetti, affari perfetti.
5: Hai guardato il volantino prima, vero?
6: Compralo subito, è 3x2.
5: Il 3x2 finisce stasera?
6: L'hai presa la Fidelity Card?
7: Con la Fidelity Card ti costa meno.
8: Hai visto che è sotto costo?
5: È a metà prezzo, prendine due.
6: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
9: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
10: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
11: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

mia, quanto è bello questo pezzo di Mr. Rain. Allora, adesso vi faccio una sorpresa inaspettata. Vi regalo due biglietti per il concerto di Mr. Rain. Oh, ragazzi, drizzate le orecchie. Vi regalo due biglietti per il concerto di Mr. Rain, che sarà a Brescia, al Teatro Clerici, il prossimo 23 di ottobre, quindi tra un paio di settimane. Ma li regalo solo alla primo che mi manda un messaggio WhatsApp con scritto Mr. Rain, il tuo nome e cognome, il vostro numero telefonico al 334 907 9007. Io intanto voglio ringraziare un ascoltatore che si chiama Marco e che aveva vinto, gli erano stati regalati insomma questi biglietti grazie a noi, e poi purtroppo per vari motivi non può andare e ha avuto questa onestà, questa intelligenza. Ti ringrazio Marco, non è scontata, di restituirceli così che noi possiamo in qualche modo regalarli volentieri a un altro ascoltatore o ascoltatrice che sarà veloce e che mi scriverà adesso: Mr. Rain, nome e cognome vostro, numero telefonico al 334 907 9007. Al più veloce regalo due posti al Teatro Clerici per il concerto di Mr. Rain del 23 ottobre. Oh, veloci però, eh.

0: Giornale Orario, edizione nazionale.
1: Buonasera da Nicola De Muro. Si infiamma la protesta degli studenti in Francia, 500.000 persone in diverse città, a Parigi 100.000 studenti e sindacati della funzione pubblica. Nel corso del corteo si sono registrati disordini, circa 300 manifestanti hanno bersagliato una banca e attaccato le forze dell'ordine con un fitto lancio di oggetti. La polizia ha risposto con i lacrimogeni per disperdere i violenti, 12 i fermi. Il premier Sébastien Lecornu all'Assemblea Generale ha detto che è da rigettare la definizione di violenza della polizia, visto anche l'alto numero di agenti feriti. E Lecornu ha annunciato all'Assemblea Nazionale la sospensione delle lezioni nei licei per 3 giorni per consentire agli studenti di discutere e organizzare un momento di democrazia interna. In Italia, in primo piano, la riforma della legge elettorale. La Camera ha dato il via libera, con ampia maggioranza in entrambi i casi, ai primi 2 articoli sottoposti a fiducia dal Governo. Tra oggi e domani la Camera si esprimerà sull'ultimo dei 3 articoli su cui il Governo ha messo la fiducia. Giovedì il voto finale sul provvedimento.
2: L'economia.
1: Caro carburanti, non scattano le accise mobili e tornano a salire i prezzi alla pompa. Sul gasolio 6,1 centesimi rimane il tetto sulla benzina. Sentiamo Nicola Compagnone.
3: Il tetto ai prezzi dei carburanti praticato da Eni resta, ma viene meno lo sconto fiscale da parte del governo, che ha deciso di non rinnovare il taglio delle accise e di non far partire il meccanismo delle accise mobili. La conseguenza è l'aumento alla pompa. È scaduto dunque a mezzanotte lo sconto fiscale di 6,1 centesimi al litro sul gasolio. Il costo del diesel della principale società energetica italiana sale dunque a 2,25 euro al litro, quello della benzina resta invece a 1,99 euro al litro. Rincarano anche GPL e metano. Sulle accise mobili ci stiamo ragionando, ma al momento non c'è una decisione, ha detto il vice ministro dell'economia Maurizio Leo. Ira delle associazioni dei consumatori che denunciano il tradimento del governo che, a differenza di quanto promesso dalla Premier il 16 settembre, non ha ancora fatto scattare il sistema delle accise mobili, ha prodotto i suoi primi effetti negativi sul gasolio, interrompendo l'ondata di ribassi.
1: Dati positivi dai mercati, sia azionari sia obbligazioni.
0: Il grande basket su Radio Brescia 7. Segui tutte le partite dell'A2A Leonessa Brescia con le nostre radiocronache in diretta.
4: 2 giornate, 2 vittorie. La Leonessa nuovamente in trasferta per continuare la striscia positiva. Questa domenica 11 ottobre dalle ore 18 Jacopo Bianchi e Alessandro Motta saranno in diretta dal Pala Arquato per raccontare il match fra Fiorenzuola BES e A2A Leonessa Brescia. La Leonessa gioca qui in esclusiva solo su Radio Brescia 7.
0: Radio Brescia 7, radio ufficiale dell'A2A Leonessa Brescia.

0: Ideal Dental Medical Center. Sostituiamo i denti mancanti con impianti e protesi nello stesso giorno e torni subito a sorridere e a masticare senza lunghe attese. Ideal è al Lonato del Garda in via Cesare Battisti. Il tuo appuntamento allo 030 91 33 512. Sorridi, ti aspettiamo.
1: Certo, mi aspettavo di mangiare bene, ma non così bene.
2: Che ti avevo detto, tesoro? Queste carni alla brace si sciolgono in bocca.
1: La commedia delle pentole, la cucina tipica bresciana, le nostre carni. Per le tue cene tra amici e per le tue cene speciali. In via Zara 125, Brescia. Prenota il tuo tavolo a Maurizio al 340 061 22 25.
3: La tua auto è stupenda!
4: Già,
3: voglio salire subito. Ah, ma è nuova, Doctor?
4: Ma no, è sempre la mia auto. Lavata, lucidata, protetta e disinfettata in Doctor Car Wash.
3: Dove?
4: In Doctor Car Wash, l'autolavaggio più evoluto di sempre. È a Brescia. Segnati il sito, dai, doctorcarwash.it.
3: Come?
5: doctorcarwash.it.
6: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 15 ottobre, detersivo lavatrice in polvere Omino bianco da 70 lavaggi a 7,89 euro. Scopri di più su conad.it.
7: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Desenzano del Garda, Castelmella e Chieve.
8: Il Glow Up Village arriva da El Nos Shopping. Un villaggio esperienziale dove El Nos ti regala tips di bellezza, style e lifestyle. Dal 3 all'11 ottobre vieni a scoprire le numerose proposte gratuite. Armocromia, make-up, stile, organizzazione dell'armadio e molto altro. Esperti esterni e consulenti specializzate dei nostri store ti aspettano. Vieni a vivere il tuo glow up. Ci vediamo al Nos Shopping. Tutte le informazioni su elnosshopping.info.
9: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

E naturalmente siete sempre in diretta con Alex Rusconi e il nostro programma Buongiorno Brescia. Volevo fare i complimenti a Deborah che si è portata a casa due biglietti per il concerto di Mr. Rain, quindi buon concerto. E poi volevo salutare gli evoluti. Buongiorno Alex, anche oggi ci siamo, non avevo dubbi. Voglio salutare Roby Iveco, c'è anche lui, e poi il nostro amico Massimo. Oggi e domani ferie giustificate, ci scrive Massimo, perché devo coccolare la mia cagnolina che è stata operata. Certo che gli ha messo la protesi, ieri ce l'ha scritto. Che bello che condividete con noi anche le vostre cose personali, mi piace. Buongiorno, dov'è il mercato contadino a Brescia indicato dallo Zuccone? Ce lo chiede Matteo, io non lo so, quindi rimando la domanda allo Zuccone. Gianluigi, fammi sapere dov'è il mercato contadino a Brescia, perché Matteo ha proprio bisogno di andare a prendere un po' di cose lì al mercato contadino. Va bene, ci ascoltiamo il nuovo singolo di Biagio Antonacci e di Safe insieme, è Spirituale, e lo ascoltiamo adesso su Radio Brescia 7.

Che energia, che energia. Questo brano, mamma mia, ci piace. Poi la mattina serve questa energia, anche se ormai la mattina è già iniziata e avete già iniziato a lavorare, avete già iniziato la scuola. Insomma, tengo compagnia a quelli che possono ascoltarmi mentre lavorano e a quelli che invece sono tranquillamente a casa, magari a non far nulla, con la compagnia della radio. E poi naturalmente alla stragrande maggioranza di voi che sono gli automobilisti, mi raccomando, prudenti sulle strade. Voglio fare gli auguri di buon compleanno a una persona speciale per me e che è stato un personaggio nella nostra città, ovvero Stefano Gelona, che oggi compie 80 anni. Stefano è stato l'addetto stampa del Brescia Calcio di Mazzone, quello di Roberto Baggio, insomma il nostro Brescia in Serie A, un grandissimo Brescia che aveva anche un grande addetto stampa, proprio Stefano Gelona. Poi si è ritirato, si è messo a fare altro, tra le altre cose fa l'attore, fa il prestigiatore e continua a fare un sacco di cose nonostante l'età non è proprio quella di un ragazzino, ma quando uno sta bene, quando c'è lo spirito, può fare qualsiasi cosa. Quindi tanti auguri per i tuoi primi 80 anni al mio amico Stefano Gelona. E a proposito di poter fare quello che si vuole e non è mai troppo tardi, nel 1998 Mina e Celentano, non ci credeva nessuno, si misero insieme, avevano artisticamente naturalmente, avevano praticamente 60 anni, lei ne aveva 58, lui ne aveva 60, fecero un album e l'album divenne uno dei più venduti in assoluto in Italia. Non erano due ragazzini, ma quando c'è la classe, quando c'è il talento, quando c'è l'emozione, non è davvero mai troppo tardi. Allora ce li ascoltiamo questa mattina, Mina e Celentano, con la loro Acqua e Sale. 8:49 minuti su Radio Brescia 7.

0: 10% con il codice riscalda in radio 10. Vi aspettiamo in via Serradello 125 a Sarezzo. Big Mat Muffler, porte aperte alle opportunità.
1: Certo, mi aspettavo di mangiare bene, ma non così bene.
2: Che ti avevo detto, tesoro? Queste carni alla brace si sciolgono in bocca.
1: La commedia delle pentole, la cucina tipica bresciana, le nostre carni. Per le tue cene tra amici e per le tue cene speciali. In via Zara 125, Brescia. Prenota il tuo tavolo a Maurizio al 340 061 22 25.
3: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
4: Amici, siete pronti ad affrontare l'arrivo dell'inverno? Affidati a noi, ti aiuteremo nella scelta migliore per te. Tra punti invernali, alta qualità, prezioso raso di puro cotone, tessuto jacquard, soffice velluto dal tocco avvolgente. Vasta scelta per la tinta unita e fantasie con stampa digitale. Non perdere l'occasione. Da noi trovi sempre la qualità al miglior prezzo.
5: A Brescia, Rezzato, Chiari.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 9.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
4: Giornale orario, edizione locale.
5: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. I vigili del fuoco sono intervenuti a Cossirano, frazione di Trenzano, per domare un incendio scoppiato in un'abitazione privata. Stando alle ricostruzioni, la scintilla è partita dal termoconvettore della cucina della casa, una villetta incastonata tra i capannoni della zona produttiva, dove si trovavano due anziane di 83 e 87 anni. Quando si sono accorte del fumo e delle fiamme hanno chiamato il 112. Giunti sul posto, i vigili del fuoco di Orzi Nuovi hanno spento il rogo prima che potesse propagarsi ad altre stanze. I danni fortunatamente sono stati contenuti. Illese ma agitate, le due anziane sono state soccorse dagli operatori del 118 e trasportate in ospedale a Chiari per accertamenti. Sul posto per le verifiche del caso anche i carabinieri. Assolto dall'accusa di violenza sessuale, condannato per atti sessuali con minori ed ora di nuovo a processo. Contro la sua condanna a 5 anni di carcere per aver avuto un rapporto sessuale con una bambina di 10 ed averla messa incinta all'interno del centro di accoglienza profughi di Collio, la procura ha ottenuto il processo d'appello. Il secondo grado è iniziato ieri ma è stato aggiornato subito al 21 di dicembre. I giudici della corte hanno applicato la norma che impone, in caso di ricorso della pubblica accusa contro il proscioglimento di un imputato, la rinnovazione dell'esame dei testimoni sentiti nel processo abbreviato di primo grado. Sono più di 2 milioni i cittadini lombardi caduti almeno una volta nella trappola di una truffa sul web o di phishing bancario e si stima che le somme sottratte con frodi informatiche bancarie in regione abbiano superato i 9,6 milioni di euro all'anno. Codici Lombardia lancia l'allarme contro i tentativi di truffa bancaria, non più episodi isolati ma un fenomeno strutturale al quale bisogna prestare massima attenzione. Guardando la nostra provincia, sono del dicembre 2025 i dati del Ministero dell'Interno che raccontavano di un aumento del 187% di truffe e frodi informatiche nel decennio 2014-2023. E per questa edizione è tutto. L'informazione torna tra un'ora.
4: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.
1: Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
6: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
7: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
2: Anticipo casalingo per i ragazzi di Eugenio Corini che vogliono tornare alla vittoria. Questo venerdì, 9 ottobre, dalle ore 20:30, Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Mario Rigamonti per commentare il match fra Union Brescia e Pro Vercelli. Solo qui, su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7, in campo per passione. Grazie a...
3: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27, www.idealdental.it.
4: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la Commedia delle Pentole. A Brescia, in via Zara 125.
0: Rodofile, arredare con stile. Rodofile Arredamenti, a Lumezzane. Rodofilearredamenti.it.
5: È un po'

Love, mamma mia ragazzi, che bella sei questa canzone. Buon vento, Jovanotti insieme ad Alfa. Questa è una canzone che ci piace e che ci porta nella terza ora di Buongiorno Brescia, la nostra ultima ora in questo mercoledì mattina. Dobbiamo usarla bene, ma ho già tre o quattro cose da dirvi importantissime e bellissime. Intanto saluto Gabriella. Ciao Alex, buongiorno, buon mercoledì e buon lavoro a te. Grazie, buon lavoro naturalmente anche a te e buon mercoledì, perché è una giornata bella. Buongiorno, ricorda quattro cose da fare oggi. Questo invece me lo scrive Tea, anzi mi manda questa bella immagine: non arrabbiarti, non pensare troppo, sorridi, pensa positivo. Buon mercoledì. Allora, direi che queste quattro cose non sono da fare oggi, sarebbero da fare tutti i giorni. Bisognerebbe prendere questo quadro che mi ha spedito Tea con questa spiaggia e questi fiori e appendercelo in camera da letto, davanti al letto, quando ti svegli, che ti tiri su ancora con gli occhi, come si dice, a mezzo a melo, com'è che si dice quando c'hai gli occhi mezzi chiusi, te lo leggi e ti ricordi di fare queste quattro cose: non arrabbiarsi, non pensare troppo, sorridere e pensare positivo. Ragazzi, la vita sarebbe veramente molto più facile se riuscissimo tutti a mettere in pratica queste cose, perché poi si diventa anche contagiosi, capito? Il sorriso è contagioso, per esempio, e anche gli altri punti. Va bene, grazie Tea, grazie di esserci.

0: mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
1: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
0: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
1: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
0: Vinci con Conad.
1: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
2: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Il Glow Up Village arriva da Elnos Shopping, un villaggio esperienziale dove Elnos ti regala tips di bellezza, style e lifestyle. Dal 3 all'11 ottobre vieni a scoprire le numerose proposte gratuite, armocromia, make-up, stile, organizzazione dell'armadio e molto altro. Esperti esterni e consulenti specializzate dei nostri store ti aspettano. Vieni a vivere il tuo glow up. Ci vediamo al Nos Shopping. Tutte le informazioni su elnosshopping.info.
5: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

Pausini è sola nell'immenso che c'è, ma in realtà questa è una canzone di Raff che lei ha meravigliosamente reinterpretato. Alle 9:20 minuti su Radio Brescia 7 continuiamo a parlare di anniversari, perché c'è un altro anniversario che si celebra in questo 2026 e sono i 25 anni dall'uscita dell'album El Topo Grand Hotel dei Timoria, che uscì nel 2001, in realtà uscì a febbraio del 2001 e fu uno degli album più importanti della carriera dei Timoria. In quel momento Francesco Renga già se n'era andato, quindi Timoria erano rimasti orfani di Renga, ma Diego Galeri, Enrico Ghedi, il mio amico il Lorca, Alberto Pellegrini e Omar Pedrini naturalmente andarono avanti, fecero altri album e questo in particolare considerato

con cui ho legato moltissimo, abbiamo fatto delle chiacchierate lunghissime, lui poi è un esperto proprio di storia della musica straordinaria, Timoria, e adesso da quell'album, El Topo Grand Hotel, ci ascoltiamo il singolo forse più famoso, capolavoro da passare adesso su Radio Brescia 7, si intitola Sole Spento.

0: Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Ieri, terza giornata di mobilitazione degli studenti francesi, il primo ministro Le Cornu rigetta la descrizione fatta dalla gran parte della stampa francese di duri scontri con la polizia, ma le organizzazioni studentesche continuano a parlare di polizia violenta. Sentiamo da Parigi Francesco Rapazzini.
2: Spazio alla politica, alle diatribe, alle promesse e alle accuse all'indomani della grande manifestazione studentesca in Francia, che secondo gli organizzatori ha riunito ieri 450.000 persone in diversi cortei nelle grandi città, senza ulteriori disordini rispetto a quanto accaduto nei giorni scorsi. Se il ministro dell'Interno dice che non deve scusarsi per le azioni della polizia, le sinistre e la Commissione Nazionale dei Diritti dell'Uomo hanno espresso la loro preoccupazione sul ricorso sproporzionato della forza e accusano il governo e la polizia di aver trattato gli studenti come se fossero dei guerriglieri urbani, ferendone alcune centinaia anche in maniera grave, come quel 14enne ormai deturpato dopo che un agente gli ha sparato una granata in faccia. Il primo ministro ha promesso un piano di investimenti per le assunzioni di nuovi professori e per il rinnovo degli edifici scolastici. Il movimento studentesco resta mobilitato almeno fino al 17 ottobre, giornata di manifestazioni intersindacali contro il caro vita. Francesco Rapazzini da Parigi, linea allo studio.
1: E polemiche per le parole di Trump. Il caos in Francia è colpa di immigrazione fuori controllo e dell'Islam. A rispondere al presidente statunitense è stato il ministro degli esteri francese Jean-Noël Barrot. Tutti i nostri rivali, avversari e partner, ha detto, cercano di raccontare le proteste a modo loro. Se non scriviamo la nostra storia, altri lo faranno al posto nostro. E rimanendo negli USA, Krista Pike, la donna condannata a morte in Tennessee, è sopravvissuta a due iniezioni letali, ha ripreso conoscenza e parla, lo hanno reso noto i suoi avvocati. La donna era stata ricoverata la sera del 30 settembre dopo che le due iniezioni letali non avevano sortito effetto. Pike, 50 anni, era stata condannata a morte per l'omicidio di una coetanea commesso quando aveva 18 anni. Massima allerta in Israele in occasione del 7 ottobre, terzo anniversario degli attacchi di Hamas che hanno poi scatenato la reazione dello Stato ebraico contro Gaza. Oggi le commemorazioni dei familiari delle vittime del 7 ottobre 2023. E resta alta la tensione nel resto del Medio Oriente. Gli Houthi rivendicano di aver attaccato con missili balistici e droni due aeroporti e una base aerea dell'Arabia Saudita. Le forze lealiste dello Yemen invece hanno confermato di aver riconquistato lo stretto di Bab el-Mandeb sul Mar Rosso. Alla Camera è il giorno del terzo e ultimo voto di fiducia posto dal governo sulla riforma della legge elettorale. Finora maggioranza compatta, ma il vero banco di prova sarà domani, quando è atteso il voto finale sull'intero provvedimento a scrutinio segreto. Nei primi due voti di fiducia il centrodestra ha ottenuto rispettivamente 226 e 227 voti favorevoli. Sentiamo per la maggioranza Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia e Chiara Braga del PD.
3: Noi siamo sereni di aver fatto un'ottima legge elettorale che serve all'Italia. E quindi andiamo con serenità e con convinzione che sia approvata dal Parlamento.
4: E invece avete chiuso ogni dialogo vero con le opposizioni, avete respinto proposte che avrebbero rafforzato la libertà di scelta degli elettori e avete deciso infine di nascondere le vostre profonde divisioni e il fatto che questa legge elettorale l'avete modificata mille volte per rincorrere il sondaggio del giorno.
1: Ed è tutto per ora, a più tardi.
5: Il grande basket su Radio Brescia 7. Segui tutte le partite dell'A2A Leonessa Brescia con le nostre radiocronache in diretta.
6: Due giornate, due vittorie. La Leonessa nuovamente in trasferta per continuare la striscia positiva. Questa domenica 11 ottobre dalle ore 18 Jacopo Bianchi e Alessandro Motta saranno in diretta dal Pala Arquato per raccontare il match fra Fiorenzuola BES e A2A Leonessa Brescia. La Leonessa gioca qui, in esclusiva solo su Radio Brescia 7.
5: Radio Brescia 7, radio ufficiale della 2A Leonessa Brescia.

0: Ideal Dental Medical Center. Sostituiamo i denti mancanti con impianti e protesi nello stesso giorno e torni subito a sorridere e a masticare senza lunghe attese. Ideal è al Lonato del Garda in via Cesare Battisti. Il tuo appuntamento allo 030 91 33 512. Sorridi, ti aspettiamo.
1: La Mille Miglia è una storia fatta anche dei tuoi ricordi. Hai fotografie, cimeli o documenti legati alla corsa? Portali ai Mille Miglia Collection Days. Li fotograferemo e contribuirai a costruire la memoria collettiva della corsa più bella del mondo. Primo appuntamento il 14 ottobre nella Sala Libretti del Giornale di Brescia. Info e iscrizioni su millemiglia.it.
2: Ehi, doctor! La tua auto è stupenda!
3: Già.
2: Voglio salire subito. Ah, ma è nuova, doctor?
3: Ma no, è sempre la mia auto. Lavata, lucidata, protetta e disinfettata in Doctor Car Wash.
2: Dove?
3: In Doctor Car Wash, l'autolavaggio più evoluto di sempre. E a Brescia. Segnati il sito, dai. DoctorCarWash.it.
2: Come?
3: DoctorCarWash.it.
4: Rossetto è la spesa salvaprezzo in 5 città. A settembre 2026, Altro Consumo ha indicato Rossetto come supermercato salvaprezzo a Venezia Centro Commerciale Valley Center, Brescia Parco Commerciale Campogrande, Cremona Centro Commerciale I Navigli, Reggio Emilia località San Maurizio e Verona Centro Commerciale La Grande Mela. Ipermercati e supermercati Rossetto, 365 giorni di grande risparmio.
5: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
6: State ascoltando Buongiorno Brescia con Alex Rusconi.

Mamma mia, che bello questo brano, tutto bresciano, va detto, perché sono una serie di artisti bresciani che si erano messi insieme in occasione dei terremoti che avevano colpito la città di Amatrice e avevano scritto questo brano dedicato proprio a loro e il cui ricavato andava poi alla ricostruzione. Succede sempre di notte, ci ha portato le 9:45 minuti, sempre in diretta qui sulle frequenze di Radio Brescia 7 con Buongiorno Brescia. Tra poco vi racconto qualcosa di bello che è successo ieri.

Parliamo di cose belle. Ieri il cantautore Bruno Risas è stato a trovare gli studenti dell'Istituto Camillo Golgi di Brescia, un incontro che è stato formativo ma anche molto molto molto emozionante. Allora, intanto volevo ricordare che Camillo Golgi è stato un premio Nobel per la scienza, per la medicina, ed era bresciano, o meglio era di Corteno, che adesso si chiama infatti Corteno Golgi, morto esattamente 100 anni fa, nel 1926. Ma a parte questa parentesi, ieri appunto Bruno Risas ha incontrato gli studenti e ha raccontato molto di sé, dei lavori che ha fatto prima di diventare famoso, della musica fatta per se stessi e poi per gli altri, anche cose personali. Ha raccontato per esempio di aver perso il padre quando aveva solo 30 anni lui, e ha spiegato come quel dolore gli abbia fatto capire quali erano le reali, no, priorità della vita, perché spesso da giovani si dà priorità a tante cose che poi in realtà si capisce sono meno importanti soltanto quando quelle importanti poi vengono a mancare. Insomma, un incontro assolutamente bellissimo, anche a giudicare dagli sguardi degli studenti, perlomeno questo è quello che racconta oggi il Giornale di Brescia, che nell'articolo di Francesca Marmaglio in qualche modo tira le fila di quello che è stato questo incontro. L'altro ieri Aleandro Baldi, ieri Bruno Risas, insomma sono sempre di più gli incontri tra gli artisti e gli studenti, e credo siano davvero importanti perché l'artista, diciamocelo, c'è sempre quel qualcosa in più da trasmettere, no? Da un punto di vista non soltanto artistico ma anche culturale, emotivo, e quindi ben vengano davvero queste cose che rendono la scuola ancora più bella e ancora più formativa, e non soltanto nelle materie scolastiche e nel nozionismo. Bruno Risas ce lo ascoltiamo adesso con il suo Albero delle Noci. Sono cresciuta

canzone sanremese di Bruno Risas, l'albero delle noci. Bruno Risas che ieri, come abbiamo detto, ha incontrato i ragazzi, gli studenti dell'Istituto Golgi in città, ed è stata ovviamente un'occasione meravigliosa per conoscere da vicino un cantante, un artista vero, ma anche per imparare qualcosa che va al di là dell'apprendimento scolastico. Detto questo, sono in ritardissimo, vi saluto, vi do appuntamento a domani mattina alle 7 quando tornerò qua in diretta. Adesso invece vi lascio con Maddalena Damini, che vi accompagnerà con il suo magazine fino alle ore 13. Vi ricordo che oggi nel magazine TV, quello di Mezzogiorno, che potete ascoltare su Radio Brescia 7 e contemporaneamente guardare su Teletutto, verrà ospite Alessandro Minini di Albatros Film per parlare del 40° compleanno di questa bella realtà. Quindi vi invito a non mancare a questo appuntamento. Grazie di avermi seguito, un buon proseguimento di mattinate e di giornata a voi, e fate i bravi.

0: Avete ascoltato Buongiorno Brescia con Alex Rusconi.
1: Spot. Ideal Dental Medical Center. Sostituiamo i denti mancanti con impianti e protesi nello stesso giorno e torni subito a sorridere e a masticare senza lunghe attese. Ideal è al Lonato del Garda in via Cesare Battisti. Il tuo appuntamento allo 030 91 33 512. Sorridi, ti aspettiamo.
2: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
3: Con l'arrivo della nuova stagione è tempo di rinnovare la nostra camera da letto. Completi lenzuola delle migliori qualità. Fazzini, Piazza Pitti, Via Roma, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Caleffi e molti altri. Preziosi tessuti in cotone, percale o rosatello. Dalle fantasie classico moderne. Il matrimoniale a partire da soli euro 23,92. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
4: A Brescia, Rezzato, Chiari.
5: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
0: A Radio Brescia 7 sono le 10.
2: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metalmark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
2: Giornale orario, edizione locale.
5: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. Grave incidente questa mattina a Poncarale. Una moto e un furgone si sono scontrati frontalmente per cause ancora in fase di accertamento. Ad avere la peggio è stato il motociclista, soccorso dai sanitari e trasportato in codice rosso all'ospedale civile di Brescia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Verola Nuova, impegnati a ricostruire l'esatta dinamica dello schianto e ad effettuare i rilievi. Pesanti le ripercussioni sulla viabilità. Aveva scelto un buco nel muretto di pietra di una casa come nascondiglio per la cocaina. I suoi movimenti però hanno attirato l'attenzione dei carabinieri, che lo hanno tenuto sotto osservazione e sono intervenuti quando è tornato a recuperare la droga. È successo nel pomeriggio di ieri a Padenghe del Garda, dove i militari della compagnia di Salò hanno arrestato in flagranza un 36enne di cittadinanza albanese, ritenuto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nel muretto sono stati trovati 61 grammi di cocaina. Droga e materiale sono stati sequestrati, mentre per il 36enne è scattato l'arresto. Un uomo di 66 anni, residente a Villa Chiara, mentre viaggiava in sella alla sua Suzuki, ha perso il controllo del mezzo ed è uscito di strada a Corzano, probabilmente dopo aver accusato un malore. Ad accorgersi è stato un passante che ha chiamato il 112. All'arrivo dei soccorsi il motociclista era confuso ma cosciente. Le sue condizioni però si sono aggravate. Successivamente trasportato in ospedale e ricoverato in prognosi riservata, e sarebbe in pericolo di vita. Ha camminato tutta notte l'anziano di 85 anni che si era disperso dopo un'uscita a funghi sui monti di Angolo Terme. Lo ha trovato stremato ma cosciente e lucido, seduto a terra, una persona che stava correndo lungo un sentiero di montagna. Questi, accortosi delle condizioni dell'anziano, classe 1941, ha allertato il 112 e gli uomini del soccorso, che di fatto stavano seguendo le sue tracce lungo i sentieri impervi della zona, che lo hanno raggiunto e lo hanno tratto in salvo. E per questa edizione è tutto, vi auguro un buon proseguimento e una buona giornata.
2: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metalmark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210. Stai con noi. Tra poco su Radio Brescia 7, il magazine di Maddalena Damini. Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it. Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
1: Anticipo casalingo per i ragazzi di Eugenio Corini che vogliono tornare alla vittoria. Questo venerdì, 9 ottobre, dalle ore 20:30, Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Mario Rigamonti per commentare il match fra Union Brescia e Pro Vercelli. Solo qui, su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
0: Union Brescia e Radio Brescia 7, in campo per passione. Grazie a
2: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27. www.idealdental.it.
3: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana La Commedia delle Pentole a Brescia in via Zara 125.
0: Rodofile, arredare con stile. Rodofile Arredamenti a Lumezzane. rodofilearredamenti.it.

0: Il magazine è offerto da Centrale del Latte di Brescia. Magazine, musica e informazione, le interviste ai protagonisti con Maddalena D'Amini.
1: Eccomi, buongiorno, abbiamo salutato Alex Rusconi, adesso tocca a noi. Alex torna domani alle 7 con Buongiorno Brescia. Adesso noi siamo pronti per una nuova e ricca puntata, vi racconto tutto tra poco, ma partiamo con il ritmo giusto, con Dance Dance Dance. Siamo arrivati a mercoledì, metà della settimana lavorativa, abbiamo svolto

Bisogna dirlo alla francese, non dance dance dance ma dance dance dance. Buongiorno, 10:16, siamo insieme fino alle 13, avremo modo di fare una bella chiacchierata questa mattina, ve l'ha appena detto anche il nostro Alex, con Alessandro Minini di Albatros Film, perché hanno compiuto 40 anni e quindi ci sono una serie di iniziative, ma poi è bello raccontare la sintesi di una storia di successo. Siete in una di quelle mattinate in cui donne, mi rivolgo alle donne ma adesso capite perché, avreste voglia di cambiare vita, andare in un posto dove si sta bene, si vive in salute, si vive a lungo bene. È stato scoperto in Sardegna questo borgo che può essere definito tranquillamente borgo della longevità, perché qui le donne hanno il triplo delle chance di arrivare a 100 anni. Si chiama Bolotana ed è nel Nuorese. Il 13,8% di chi raggiunge i 70 anni arriva poi al secolo. La media italiana è del 3,5. Cerchiamo di capire perché, lo facciamo tra poco. Intanto vi faccio ascoltare una canzone che è energia pura e come prendere una bella vitamina. Me la ricordate questa? Sì, perché dalle prime note capisci che ti ho messo Sweet Louis Louise.

Brigitte Louise. Allora, Bolotana, il borgo delle centenarie. Gli studiosi hanno approfondito il caso per questa concentrazione insolita di centenari registrata in questo comune. Nel 2024 erano 6 le persone che avevano superato il secolo di vita in un borgo che è oggettivamente piccolo. I ricercatori hanno quindi analizzato i dati dell'anagrafe comunale e hanno scoperto tutto ciò. Le ragioni di questa eccezionale aspettativa di vita non sono ancora del tutto chiare, ma gli esperti indicano alcuni fattori chiave, per cui prendete nota. Tra questi vi sono una predisposizione genetica favorevole, e qui non ci possiamo fare niente, uno stile di vita attivo legato agli spostamenti quotidiani a piedi e quindi con un'alimentazione semplice, che poi è quello che ci dicono tutti, da AIRCA, Fondazione Veronesi: bisogna mangiare semplice, che vuol dire non mangiare cibi processati, e muoversi tanto, fare sport, muoversi comunque, basata soprattutto sui prodotti vegetali l'alimentazione, e coltivati localmente, quindi davvero anche con pochi trattamenti eccetera. A giocare un ruolo determinante sarebbe anche la forte coesione sociale del borgo, dove i rapporti tra le persone restano solidi ed è rarissimo l'isolamento.

0: Il magazine torna dopo la pubblicità grazie a Centrale del Latte di Brescia. Spot.
1: La Mille Miglia è una storia fatta anche dei tuoi ricordi. Hai fotografie, cimeli o documenti legati alla corsa? Portali ai Mille Miglia Collection Days. Li fotograferemo e contribuirai a costruire la memoria collettiva della corsa più bella del mondo. Primo appuntamento il 14 ottobre nella Sala Libretti del Giornale di Brescia. Info e iscrizioni su millemiglia.it.
2: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
3: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
2: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
3: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
2: Vinci con Conad.
3: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
4: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio il termoarredo elettrico e Burano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Il magazine torna fra poco grazie a Centrale del Latte di Brescia.
1: Giornale Orario. Edizione nazionale.
2: Buongiorno da Marco Mancini. Alla Camera riprende l'esame della legge elettorale con le dichiarazioni di voto per il terzo e ultimo voto di fiducia posto dal governo. Finora maggioranza compatta con il centrodestra che ha ottenuto rispettivamente 226 e 227 sì alle prime due fiducie. Fari puntati sulla giornata di domani per il voto finale sull'intero provvedimento a scrutinio segreto. In caso di approvazione del testo, le opposizioni hanno già preannunciato il ricorso alla Corte Costituzionale. Il governatore della Sicilia, Schifani, potrebbe dimettersi nelle prossime 48 ore. Lo avrebbe annunciato lui stesso al suo partito dopo che la maggioranza di centrodestra ha messo in dubbio la sua ricandidatura per un secondo mandato. A far precipitare la situazione, l'inchiesta della Procura di Palermo sul consulente di Schifani, Armao, per il quale i PM hanno chiesto l'arresto per corruzione. Ennesima notte di guerra in Ucraina, dove si sono registrati pesanti bombardamenti russi. Almeno due persone sono rimaste uccise in un attacco missilistico su Kiev. E nel nord del paese un grattacielo è stato danneggiato da un attacco russo. Si contano due morti e sette feriti. Operazione antidroga non lontano da Roma. Cinque persone sono state arrestate, altrettante sono finite ai domiciliari con l'accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, rapina ed estorsione. Il gruppo utilizzava come base logistica un'officina abusiva destinata allo stoccaggio e alla distribuzione della droga. Eva Marie Sen, una delle ultime icone dell'epoca d'oro di Hollywood, vincitrice dell'Oscar come miglior attrice non protagonista per il suo esordio cinematografico in Fronte del Porto, è morta a Los Angeles. Aveva 102 anni, indimenticabile la sua interpretazione in Intrigo Internazionale al fianco di Cary Grant. È tutto, a più tardi.
1: Grande Basket su Radio Brescia 7. Segui tutte le partite dell'A2A Leonessa Brescia con le nostre radiocronache in diretta.
3: Due giornate, due vittorie. La Leonessa nuovamente in trasferta per continuare la striscia positiva. Questa domenica 11 ottobre dalle ore 18 Jacopo Bianchi e Alessandro Motta saranno in diretta dal Pala Arquato per raccontare il match fra Fiorenzuola Bes e A2A Leonessa Brescia. La Leonessa gioca qui, in esclusiva solo su Radio Brescia 7.
1: Radio Brescia 7, radio ufficiale dell'A2A Leonessa Brescia.
4: Spot. Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
5: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Desenzano del Garda, Castelmella e Chieve.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
7: Magazine con Maddalena Damini.

My Soul di Bruno Mars. Stangata sulle famiglie italiane, vivere costa il 36% in più. 36% in più è tanto, eh? Però il salario reale è calato del 4%. Già stabile potrebbe essere discutibile, figurati se leggi che è calato del 4%. Luce, gas, carburanti e alimenti. La pioggia dei rincari degli ultimi 10 anni ha fatto lievitare il budget familiare e la crescita dei redditi, depurata dall'inflazione, non basta a recuperare il potere d'acquisto. La sintesi è che è una vera e propria ammazzata su tutte le famiglie italiane, perché vivere costa, ve lo ripeto, il 36% in più e i salari calano, quelli reali, del 4%.

quanta bella gente passa da qui. A mezzogiorno abbiamo detto sarà con noi Alessandro Minini, quello che ha inventato di fatto Albatros Film, che festeggia i suoi 40 anni. Ne parliamo con lui a mezzogiorno in diretta sia alla radio che in TV. Stessa cosa accade in linea diretta, la trasmissione che parla di calcio a 360 gradi, ma dalle 13:05 minuti, perché sarà con noi collegato Ivan Zazzaroni. E quindi Fabrizio Valli ospita questo giornalista esperto di calcio. Sarà veramente una chiacchierata divertente, ne sono certa. Questo è il remix di Amore No, ovviamente Adriano Celentano.

errore giudiziario della storia italiana recente arriva adesso sul grande schermo, quello dell'ex pastore Beniamino Zuncheddu, 62 anni, che è stato condannato all'ergastolo per un triplice omicidio avvenuto nel 91 a Sinnai, nel sud della Sardegna. La sua innocenza è stata riconosciuta con una sentenza di assoluzione solo nel 2024, cioè dopo circa 33 anni di carcere, grazie all'impegno di un giovane avvocato, Mauro Trogu, che con una battaglia legale di 7 anni è arrivato ad avere la revisione del processo. La sua storia è diventata un film tratta da un libro dello stesso Zuncheddu, opera prima di Francesco Piras, Giustizia si chiama, quindi giustizia in sardo. Nel dramma giudiziario in arrivo nelle sale in anteprima l'8 di ottobre in Sardegna e poi dal 15 in tutta Italia, a calarsi nei panni del pastore è Fabrizio Ferracane, mentre l'avvocato ha il volto di Michele Riondino, in un cast che comprende altri grandi attori italiani come Geppi Cucciari. A conquistare l'attenzione nella conferenza stampa a Roma è stato soprattutto il vero Zuncheddu, il quale non è ancora arrivato a un risarcimento principale per l'ingiustizia della detenzione. Ne ha ricevuto solo uno di 30.000 euro per essere stato rinchiuso in celle piccole sovraffollate. Il film mi è piaciuto moltissimo, ha detto, mi ha emozionato perché sono tornato indietro nel tempo, quando mi hanno preso, anche per raccontare tutto dall'inizio alla fine, ce ne vorrebbero molti di film, ma questo mi è piaciuto tanto. Come vi ripeto, l'anteprima sarà l'8 di ottobre in Sardegna, ma nelle sale cinematografiche, se vi interessa, sarà dal 15.

0: Il magazine torna fra poco grazie a Centrale del Latte di Brescia.
1: Spot. Un piccolo libro, ma allo stesso tempo un grande tesoro, da leggere e da vivere in famiglia, con nonni e nipoti. Tra filastrocche, conte, canti della tradizione popolare, giochi da fare all'aperto e in compagnia, poesie e ricordi del tempo che fu. Il piccolo grande libro dei nonni, è in edicola con il Giornale di Brescia.
2: Il Glow Up Village arriva da El Nos Shopping, un villaggio esperienziale dove El Nos ti regala tips di bellezza, style e lifestyle. Dal 3 all'11 ottobre vieni a scoprire le numerose proposte gratuite: armocromia, make-up, stile, organizzazione dell'armadio e molto altro. Esperti esterni e consulenti specializzate dei nostri store ti aspettano. Vieni a vivere il tuo glow up. Ci vediamo al Nos Shopping. Tutte le informazioni su elnosshopping.info.
3: Hai guardato il volantino prima, vero?
4: Compralo subito, è 3x2.
3: Il 3x2 finisce stasera?
4: L'hai presa la Fidelity Card?
5: Con la Fidelity Card ti costa meno.
4: Hai visto che è sotto costo?
3: È a metà prezzo, prendine due.
5: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
6: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
8: Magazine con Maddalena Damini.

0: lontane di quegli insetti che continuano a volare nonostante in te.
1: Brescia 7 Time.
2: Time o'clock.
1: A Radio Brescia 7 sono le 11.
3: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
1: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
4: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
5: Per la tua pubblicità, numerica 030 37 40 210.
3: Giornale orario, edizione locale.
6: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. Era ricercato per una condanna definitiva, quando è stato individuato aveva anche alcune dosi di droga. Protagonista è un 42enne romeno domiciliato in provincia di Brescia e con numerosi precedenti. L'uomo è stato trovato nel parcheggio di una stazione di servizio in città. Durante il controllo è stato perquisito e gli agenti della polizia hanno trovato alcune dosi di hashish e marijuana. La perquisizione è stata poi estesa anche alla sua auto, dove è stata trovata altra droga. Il 42enne è stato arrestato in esecuzione di un provvedimento emesso dal GIP del Tribunale di Brescia dopo una condanna diventata definitiva. Deve scontare una pena residua di 8 mesi ed è stato portato nel carcere Nerio Fischione di Brescia. Grave incidente questa mattina a Poncarale, una moto e un furgone si sono scontrati frontalmente per cause ancora in fase di accertamento. Ad avere la peggio è stato il motociclista, soccorso dai sanitari e trasportato in codice rosso all'ospedale civile di Brescia. Sul posto i carabinieri della compagnia di Verola Nuova sono stati impegnati a ricostruire l'esatta dinamica dello schianto e effettuare i rilievi pesanti le ripercussioni sulla viabilità. Prima lo ha accusato di aver urtato lo specchietto della sua auto, poi gli ha chiesto insistentemente un risarcimento in denaro con tanto di minacce. Provvidenziale è stato l'intervento della polizia locale di Ospitaletto, che ieri mattina ha permesso di sventare un tentativo di truffa ai danni di un anziano. Il malvivente, un 18enne italiano senza fissa dimora, è stato denunciato. In caso di presunti incidenti o richieste di denaro anomale, spiega il comandante della polizia locale Corrado Gatti, è bene non consegnare contanti e non lasciarsi intimorire. È importante mantenere la calma, non discutere e contattare immediatamente le forze dell'ordine. Un uomo di 66 anni, residente a Villa Chiara, mentre viaggiava in sella alla sua Suzuki, ha perso il controllo del mezzo ed è uscito di strada a Corzano, probabilmente dopo aver accusato un malore. Ad accorgersi è stato un passante che ha chiamato immediatamente il 112. All'arrivo dei soccorsi il motociclista era confuso ma cosciente, ma le sue condizioni si sono aggravate successivamente. Trasportato in ospedale, ora è ricoverato in prognosi riservata e in pericolo di vita. E per questa edizione è tutto. Vi auguro un buon proseguimento e una buona giornata.
3: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
1: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
4: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
5: Per la tua pubblicità, numerica 030 37 40 210.
3: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
2: Anticipo casalingo per i ragazzi di Eugenio Corini che vogliono tornare alla vittoria. Questo venerdì, 9 ottobre, dalle ore 20:30, Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Mario Rigamonti per commentare il match fra Union Brescia e Pro Vercelli. Solo qui, su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7, in campo per passione. Grazie a
3: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27, www.idealdental.it.
4: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la Commedia delle Pentole, a Brescia, in via Zara 125.
0: Rodofile, arredare con stile. Rodofile Arredamenti, a Lumezzane. Rodofilearredamenti.it.

Mika con Grace Kelly. L'ultima volta che l'ho visto dal vivo è stato al Vittoriale degli Italiani nell'ambito di Teneramente, non di questa stagione ma quella precedente, e devo dire che era stato un concerto veramente molto bello e molto divertente anche. Lui è un sole assoluto. Allora, siamo alle 11:14. Vi vorrei dire che fare sport da piccoli fa molto bene. La nostra forma fisica da bambini evidentemente ne trae beneficio, ma potrebbe incidere anche sulla salute mentale in età adulta. A dirlo è questo studio scientifico che è stato condotto in Australia dall'Università di Adelaide, secondo cui la forma cardiorespiratoria durante l'infanzia e l'adolescenza è associata a una riduzione del rischio di depressione in età adulta. Quindi c'è una correlazione. Lo studio è stato guidato da un ricercatore che è Kyle Smith. La ricerca ha monitorato più di 1000 bambini dal 1985 al 2019. Quindi uno studio necessariamente longevo. E nel 2019 gli scienziati hanno smesso di seguirli e hanno iniziato un lungo processo di analisi dei dati e di revisione scientifica. Lo studio, durato 34 anni e pubblicato su un giornale di settore, ha mostrato che i benefici della forma cardiorespiratoria sembrano essere maggiori nelle donne, che sono anche più soggette a soffrire di depressione nel corso della vita. Per cui fate fare sport ai vostri bambini e le vostre bambine, perché saranno anche, così pare da questo studio, degli adulti più felici, meno propensi alla depressione.

0: Il magazine torna dopo la pubblicità grazie a Centrale del Latte di Brescia.
1: Spot. Spendi e riprendi. Ogni spesa tutti i giorni ricevi un buono sconto di 5 euro che puoi spendere nei 7 giorni successivi.
2: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
1: Promozione valida in tutti i supermercati Prix della Lombardia.
3: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Il magazine torna fra poco grazie a Centrale del Latte di Brescia.
1: Giornale Orario, edizione nazionale.
2: Ben trovati da Gianni De Gaetano, arrivederci al 2027. Yannick Sinner alza bandiera bianca al ginocchio, scricchiola il numero uno del mondo, ranking destinato a passare di mano a Sasha Zverev. Ha annunciato sui social la decisione obbligata di rinviare il ritorno in campo al prossimo anno. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
3: Il no a Montreal, il no a Cincinnati, la speranza di tornare per gli US Open svanita, l'appuntamento per il rientro il 30 settembre a Pechino saltato come Shanghai. Annunci, forfè, visite mediche, cure, ritorni in campo, nuovi stop. L'estate tormentata di Yannick Sinner si apre il giorno dopo il trionfo bis a Wimbledon, il 12 luglio. Ultima fotografia agonistica del suo 2026 si chiude con l'annuncio social. Stagione finita, mi fermo per curarmi. Addio alle Finals di Torino e alla Coppa Davis. Tornerà nel 2027. Non più da numero uno del mondo, lo stop gli farà perdere oltre 3.000 punti fino all'inevitabile sorpasso di Zverev. Ma il ranking è l'ultimo dei problemi per Sinner, che guarda avanti. Devo pensare alla mia carriera a lungo termine e farò il massimo per tornare al 100%.
2: Federcalcio commissariata, ma il commissario sarà sempre Giovanni Malagò. Si risolve in ossequio ad una scelta gattopardesca, l'affaire che sembrava potesse mettere sotto sopra lo sport italiano, con il CONI che ha dato il suo ok chiudendo la vicenda del mancato tesseramento di Malagò al momento della candidatura. Il 14 dicembre si terranno le elezioni del nuovo presidente di Via Allegri, con Malagò unico candidato destinato a succedere a lui stesso. Ma ascoltiamo le sue considerazioni prima di quelle del numero uno della CONI, Buonfiglio.
4: L'ho fatto per amore dello sport, l'ho fatto per amore del CONI, l'ho fatto per rispetto soprattutto a tutti i miei colleghi di giunta di Consiglio nazionale, per evitare spaccature, e quindi ho ritenuto che fosse una cosa giusta. Peraltro era un'ipotesi che da subito ho manifestato la disponibilità di prendere in considerazione.
5: Malagò è stato vittima di chi non ha operato bene, e per quello sono convinto che affidare a lui il commissariamento della Federazione Italiana Gioco Calcio fa il bene del mondo del calcio. L'importante è che sia stato riaffermato con forza e all'unanimità dalla Giunta e dal Consiglio nazionale che le regole vanno rispettate.
2: La Spagna, campione del mondo, centra la quarta vittoria in quattro gare di Nations League con una doppietta di Merino. A Spalato, sconfitta rimonta 2-1 la Croazia. Nell'altra gara del girone, Inghilterra-Repubblica Ceca 3-0. Basket Eurocup, vince Napoli, sconfitte Maxima Roma e Trento. Stasera tocca a Venezia, Tortona, BC Roma. È tutto, a più tardi.
1: Il grande basket su Radio Brescia 7. Segui tutte le partite dell'A2A Leonessa Brescia con le nostre radiocronache in diretta.
6: Due giornate, due vittorie. La Leonessa nuovamente in trasferta per continuare la striscia positiva. Questa domenica 11 ottobre dalle ore 18 Jacopo Bianchi e Alessandro Motta saranno in diretta dal Pala Arquato per raccontare il match fra Fiorenzuola BES e A2A Leonessa Brescia. La Leonessa gioca qui, in esclusiva solo su Radio Brescia 7.
1: Radio Brescia 7, radio ufficiale dell'A2A Leonessa Brescia. Spot.
7: Da Aprix spendi e riprendi. Tutti i giorni fai una spesa di almeno 15 euro e ricevi subito un buono sconto di 5 euro. Spendilo nei 7 giorni successivi su una nuova spesa minima di 35 euro.
8: Aprix, fatti furbo, vieni Aprix.
7: Promozione valida in tutti i supermercati Aprix della Lombardia.
9: Oltre 37 milioni di interventi l'anno raccontano una trasformazione che va ben oltre la nostra idea di bellezza. Attraverso le voci di pazienti, medici e psicologi, Filler, il nuovo volto della chirurgia estetica, esplora il nostro rapporto con corpo, tempo e immagine di noi stessi. In edicola con il Giornale di Brescia.
10: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
11: Magazine con Maddalena Damini.

Cupid Song è l'ultimo singolo di Olivia Rodrigo dopo aver ascoltato l'informazione dedicata allo sport delle 11.30. A proposito di sport, vi ricordo Linea Diretta che andrà in onda dalle 13.05 minuti in simultanea su Radio Brescia 7 e su Teletutto. Tra l'altro oggi ospite in collegamento Ivan Zazzaroni.

0: successo questa versione di Cuore Matto di Piero Pelù, che presentò al Festival di Sanremo inventandosi ovviamente un virtuale duetto con Little Tony.
1: Sempre il sole ci lasciamo, sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Giulia Bresch, quindi il cantautorato giovane genovese con Serenamente, la canzone che abbiamo ascoltato questa mattina su Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo e che adesso vi parla di qualità dell'aria. È iniziato ottobre, tornano quindi in vigore le misure per contenere l'inquinamento atmosferico e migliorare la qualità dell'aria nella nostra città. Le disposizioni resteranno attive fino al 31 marzo del 2027 e si affiancano ai divieti strutturali già validi durante tutto l'anno, quindi da lunedì a venerdì dalle 7.30 alle 19.30 e con esclusione dei festivi infrasettimanali non possono circolare le auto Euro 0 e Euro 1 a benzina, metano, GPL o diesel, oltre ai veicoli diesel Euro 2, Euro 3 e Euro 4. Per gli Euro 5 diesel il divieto scatta dal 1 di ottobre per alcune categorie di auto, vetture e mezzi commerciali, per cui da ora c'è il divieto. Invece per le altre si parte dall'ottobre del 2028, resta quindi dal 1 ottobre 2027 per alcune categorie, dal 1 ottobre 2028 entrerà in vigore quello legato a lo ripeto perché mi sono persa io, immagino voi che state ascoltando, il divieto scatta dal 1 ottobre 27 per alcune categorie di autovetture e mezzi commerciali, mentre per le altre entrerà in vigore dall'ottobre 2028. Adesso ve l'ho spiegato meglio. Resta possibile aderire a Movin, il sistema per consentire di utilizzare i veicoli più inquinanti entro un tetto annuale di chilometri. E intanto in merito alla qualità dell'aria verranno appunto affiancati ai divieti strutturali i divieti che vi ho appena segnalato, previste anche limitazioni temporanee in caso di superamento dei limiti delle PM10 e ovviamente vi terremo aggiornati.

Voi come fate i vostri pagamenti? In contanti o usate sempre la carta? In Italia l'uso del contante la fa da padrone su carte, bancomat e pagamenti digitali, però è vero anche che ormai quasi un cittadino su quattro non la usa proprio più. La Banca d'Italia conferma che da noi l'uso del cash resta relativamente elevato rispetto ad altre economie avanzate e tra i consumatori la transizione verso i pagamenti digitali non è così uniforme. A parlare chiaro sono i numeri riportati da questo studio di Banca Italia sulle abitudini degli italiani e sul loro approccio ai pagamenti. La maggioranza degli utenti, cioè il 50,2% del campione, adotta un comportamento cosiddetto tradizionale, caratterizzato dall'utilizzo del contante e carte presso i punti vendita fisici e da un uso limitato dei canali di pagamento a distanza. Il 24% dei consumatori invece non usa mai il contante e il 15% è ben integrato nell'economia digitale. E poi c'è questa minoranza del 7% che si affida prevalentemente al contante, mentre una percentuale ancora inferiore, cioè il 4%, lo utilizza esclusivamente in combinazione con le carte prepagate. C'è tutto un mondo vario, ma quello che è certo è che rispetto ad altre nazioni sul pagamento con le carte siamo un pochino indietro in Italia.

0: Il magazine torna fra poco grazie a Centrale del Latte di Brescia. Spot.
1: La Mille Miglia è una storia fatta anche dei tuoi ricordi. Hai fotografie, cimeli o documenti legati alla corsa? Portali ai Mille Miglia Collection Days. Li fotograferemo e contribuirai a costruire la memoria collettiva della corsa più bella del mondo. Primo appuntamento il 14 ottobre nella Sala Libretti del Giornale di Brescia. Info e iscrizioni su millemiglia.it.
2: Affari perfetti.
3: Vieni a scoprire la promo autunno Tanghetti Salotti. Prezzi scontati fino al 50% su una vastissima selezione di prodotti in pronta consegna ed un'ulteriore offerta lancio del meno 15% sulla nuovissima collezione di divani. Tutta da scoprire. La promo autunno Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nei negozi di Concesio, Brescia, Osio Sopra e Bergamo Centro.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.
4: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
5: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
4: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
5: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
4: Vinci con Conad.
5: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
6: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
7: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
9: Magazine con Maddalena Damini.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
0: A Radio Brescia 7 è mezzogiorno.
2: Il magazine è offerto da Centrale del Latte di Brescia. Magazine. Musica e informazione. Le interviste ai protagonisti con Maddalena D'Amini.
3: Puntuali come ogni giorno a mezzogiorno dal lunedì al venerdì, diamo il bentrovato agli amici di Teletutto che si connettono con Radio Brescia 7 per i nostri 20, anzi 21 se voglio essere precisissima oggi, minuti di chiacchierata che ci portano in un mondo molto bello e devo dire longevo, perché compie 40 anni Albatros Film. Ho chiesto a Alessandro Minini, che l'idea insieme a un'altra persona di cui ci parlerà lui, l'ha avuta proprio lui 40 anni fa, di venire a trovarmi. Buongiorno Alessandro, ben trovato.
4: Buongiorno Maddalena, buongiorno a tutti.
3: Come stai?
4: Benissimo, grazie.
3: A ridosso di un compleanno importante, perché credo che arrivare con un'attività a 40 anni significa tirare anche un po' il bilancio di una scelta che si è rivelata fagocitante per la tua vita. Non è che uno che fa la tua scelta poi a margine, la propria creatività pervade la propria vita professionale in modo bello significativo.
4: È vero, sì, parti da ragazzo, come siamo partiti noi, con un'idea e con uno sviluppo di impresa, se si vuole, che all'epoca non ci pensavi a quello, ma era uno studio, in due persone, io e la mia socia Anna Stori, con la quale condivido dopo 40 anni ancora lo studio e la società. E sì, è totalizzante, perché logicamente all'inizio soprattutto vorresti fare di questo lavoro una, diciamo, una missione quotidiana.
3: Poi diventa, come dire,
4: diventa lavoro.
3: Esatto, poi come dire, il margine della creatività è forte, fortissimo, ma non basta, perché una storia sia così longeva, bisogna avere strategia, imprenditorialità, visione, essere attenti a un mondo che cambia, soprattutto visto che voi producete video, film, filmati ad ampio spettro, bisogna essere molto attenti anche appunto allo sviluppo della tecnologia, che è molto cambiato e cambia molto rapidamente in questi ultimi 10 anni, l'abbiamo visto.
4: Sì, soprattutto in questi ultimi mesi, proprio anche con l'intelligenza artificiale, ma magari ci arriviamo.
3: E come no?
4: Però quando siamo partiti, insomma, era l'86 e erano da poco partite le televisioni private. Credo che anche Teletutto, forse prima Radio Brescia 7, poi Teletutto.
3: Allora, 70, Brescia 7 del 77 e Teletutto del 79, per cui, essere precisa.
4: Esatto, a metà degli anni 70 partono le televisioni, per cui c'è un cambiamento tecnologico importante, cioè dalla pellicola si passa al magnetico.
3: Certo.
4: A registrare su videocassette. Adesso si utilizza il digitale, però il percorso è stato quello.
3: Esatto, è un po' come la discografia, no? Siamo partiti dal vinile e poi via via l'evoluzione che sappiamo fino ad ora, dove tutto molto più liquido in realtà.
4: Sì.
3: Veniamo però all'inizio della storia. Come vi siete conosciuti tu ed Anna?
4: Allora, io e Anna faceva la scuola, faceva lo IED, che è l'Istituto Europeo di Design, in quel periodo, quindi aveva finito il liceo fondamentalmente. Io ho avuto la fortuna di fare dello sport e con avere un cognato appassionato di cinema, con il quale facevamo fotografie e filmati sportivi nell'arrampicata sportiva. Mio cognato Marco Preti ci indirizza, o mi indirizza in quella direzione, mi piace molto. Torniamo alla fine dell'85, dopo aver fatto per Canale 5, per Jonathan c'era all'epoca, era una trasmissione condotta da Ambrogio Fogar, un documentario alle isole Seychelles. Torno e dico mi piace.
3: Partiti forte, partiti però,
4: forte,
3: partiti
4: senza
3: fortissimo.
4: Conoscere peraltro le tecniche, si girava in pellicola in 16 mm con una pellicola a ricarica manuale, non c'era neanche la batteria, per cui era tutto un po' pionieristico. Torno e mi piace questo lavoro e quindi iniziamo, io e Anna abbiamo aperto questo studio nell'86, maggio 86 più o meno.
3: Fermo, perché devo chiederti qualcosa che interessa a tutti. Come si fa a mantenere un rapporto di lavoro, di società longevo, tanto da aver superato i 40 anni? Perché non è facile.
4: Si litiga.
3: Ah, fantastico, questa è la risposta giusta.
4: Ci si confronta, si litiga nel senso buono. Dopo 40 anni siamo ancora qui. C'è stato un periodo dopo un paio d'anni che sono subentrati due altri soci, Giambattista Bianchi e Luca Saleri.
3: Sono con voi ancora adesso?
4: No, poi se ne sono andati. Okay. Dopo poco, al posto di Giambattista Bianchi è subentrata Elena Rovetta, che era un'amica anche lei. però poi alla fine siamo rimasti io e Anna e gli altri hanno preso altre strade,
3: certo.
4: Poi siamo tutto rincontrati.
3: Questo per dire che non è che al primo colpo va sempre bene nella vita, nel tuo caso è stato così, ma
4: andava bene, erano amici, però hanno preso strade diverse, perché tante volte succede, ma proprio perché cambiano le tecnologie e cambia il nostro lavoro, è cambiato tanto. Noi siamo all'inizio stati molto pionieri in questo settore, perché a metà degli anni Ottanta, insomma, i filmati pubblicitari sì, erano per la televisione, ma tutto quello che era il comparto bresciano legato all'industria e alla produzione B2B era poco conosciuto: il film corporate, il film aziendale, il film di prodotto, i documentari, cioè era un mondo un po' che dovevi andare a proporre, non ti chiedevano, per cui c'è stata un'evoluzione costante negli anni.
3: Mi dicevi poco fa a microfono spento che tu insegni anche alla DAMS di Brescia.
4: Sì.
3: E mi piaceva sapere che cosa vogliono in questo momento i ragazzi più giovani con cui tu ti confronti, perché la tua esperienza di professionista credo sia in parallelo con la tua esperienza di insegnante, vai a insegnare quello che fai, e quindi mi piacerebbe sapere come nel corso degli anni hai visto cambiare le esigenze, le richieste e i desideri dei ragazzi.
4: Devo dire che in questi sono 20 anni o forse 21 che insegno all'Università Cattolica, appunto nel corso del DAMS. Prima era STARS, poi DAMS, poi di nuovo è tornato, e la richiesta è sempre quella: voglio fare il regista. Cioè si divide metà della diciamo così della classe, quelli che vogliono fare regia e quelli che invece vogliono scrivere, per cui si parte sempre con un'idea di fare il regista, ma c'è tutto un mondo dietro. Cioè diciamo il nostro lavoro è composto da tante piccole professionalità e attività che vengono svolte per fare un filmato. Raramente si fa un film dall'inizio fino alla fine da soli,
3: certo.
4: Puoi fare, però se devi farlo da un punto di vista commerciale come lo facciamo noi, hai tante professionalità. Noi adesso siamo in 26 persone.
3: Ah, mannaggia, uno staff
4: all'interno importante, sì, perché proprio ci sono varie categorie, varie persone, c'è la parte commerciale e amministrativa, poi ci sono i producer che sono quelli che seguono.
3: Ci sarà anche una parte autorale, immagino.
4: E c'è una parte autorale, ci sono registi, montatori e finalizzatori, operatori, eccetera. Per cui ci sono tante caratteristiche, e quando insegni ti rendi conto che il primo acchito che il ragazzo ti chiede è: voglio fare regista.
3: Voglio fare Spielberg, per dire.
4: E tutto subito. C'è non dico che bisogna fare per forza la gavetta,
3: però è sempre sano fare la
4: conoscere
3: gavetta.
4: Anche altri settori è importante.
3: Certo, ti aiuta anche quando sì. Sarai un grande regista, perché se hai, come dire, l'insieme delle professionalità ti aiuta anche ad essere centrato su
4: tutto. Ma è il montaggio che comanda alla fine.
3: Mm-hmm.
4: Cioè tu giri, però poi alla fine ti rendi conto che in post-produzione, nel montaggio, determini tempo e spazio fondamentalmente, per cui è quella la vera.
3: Il tuo ruolo all'interno com'è cambiato, e com'è cambiato il ruolo di Anna, che è assente ma molto presente ovviamente stamattina?
4: Beh, Anna è partita, io e Anna facevo le riprese, facevo la parte registica se vogliamo, lei faceva la parte fotografica. E all'epoca non c'era, purtroppo, ti impari. Si dice, ti insegni, ti arrangi con dei corsi, con degli stage. All'epoca non c'erano l'università, forse era nata da poco, ma un po' dopo forse il DAMS a Bologna, ma non c'erano scuole tanto quanto ce ne sono adesso anche a Brescia, accademie o appunto università che ti insegnano, per cui abbiamo fatto stage. Anna faceva una scuola che è l'Istituto Europeo di Design nel reparto fotografia, per cui lei faceva la parte di illuminazione fotografica, io facevo la parte di riprese e di regia, ma poi facevamo il montaggio, se facevamo tutto noi, eravamo in due. E poi le cose invece si sono evolute, e adesso logicamente, seguendo tante produzioni, ci districhiamo fra quello. Faccio sempre meno regie, ma anche perché poi l'età avanza e quindi c'è bisogno di avere.
3: Vorrei
4: una
3: che
4: sorta.
3: Tu mi si, come direbbero a Firenze, mi dovresti significare che cosa vuol dire avere un'età diversa, e quindi faccio sempre meno regie. Diciamo che lo fai perché hai un gruppo di lavoro da coordinare.
4: Sì, ma è anche il mercato che te lo chiede. Non è un lavoro per vecchi, no, nel senso lo è anche, perché si vedono esempi tipo Clint Eastwood che fino a 98 anni continua a fare regista, per cui intendo dire, quando tu hai una casa di produzione ti rendi conto che il pubblico che hai, non il pubblico che vede i tuoi film, ma il cliente che ti cerca, tante volte è alla metà dei tuoi anni, e quindi diventi, non dico poco sul pezzo, però insomma cambiano anche le esigenze diverse.
3: È anche vero che sono cambiati anche i canali di comunicazione, dove i vostri lavori vanno a finire. Immagino che non siate sgravati da quelli che sono i temi legati ai social, a degli strumenti di fruizione dei vostri messaggi, sì. Che sono profondamente cambiati.
4: sono tanto cambiati, ci si deve adeguare sia come diciamo contenuti, come lunghezza, come dinamica, ed è per quello che tante volte l'età non coincide con certe richieste.
3: Certo.
4: Noi spaziamo, abbiamo per fortuna un team molto ampio. Io e Anna siamo i più, siamo un piccolo gruppetto di senatori così, che sono con noi da quasi sempre. Ci sono poi i ragazzi che sono più giovani, fino ad arrivare agli ultimi che hanno 22 anni, per cui in quello spazio si crea un po' tutto quanto. Stanno entrando adesso in società anche i figli, per fortuna, a volte.
3: Questo è bello.
4: Questo è molto bello. Figlio di Anna, Enrico, bravissimo direttore della fotografia, adesso anche regista, che è il primo che è entrato, e poi mia figlia e la figlia di Anna, per cui c'è questo aspetto.
3: La cosa interessante,
4: il mio figlio maschio sta ancora studiando.
3: Vabbè, lasciamogli scegliere, anche perché ne vorrei avere uno di figlio che decide che nella vita fa, che ne so, l'ingegnere piuttosto,
4: sì,
3: che
4: filosofo.
3: Ma tu o il filosofo, esatto, ma tu hai in qualche modo indirizzato, tu Anna avete indirizzato i vostri figli, o è quasi un po' per osmosi che sono arrivati a dire vorrei fare papà quello che fai tu?
4: È un po' quello, perché nasci in quel mondo lì. Io mi ricordo i miei figli, ma anche i figli di Anna, hanno sempre bazzicato, per cui cresci in quell'ambito.
3: Annusi quell'aria, poi non te la riesci più a levare.
4: Sì, poi non lo abbiamo chiesto, nel senso che ognuno deve poi trovare la propria strada, però se c'è questo spirito, magari
3: perché no?
4: Mia figlia adesso si sta laureando in psicologia, però c'è un momento in cui puoi anche lavorare per fare delle cose.
3: Giustamente, è lo stage migliore. Mi sto chiedendo che tipo di approccio hai quando lavora con te un figlio, se riesci a essere adeguatamente distaccato e professionale, oppure entra in circolo la genitorialità.
4: No,
3: ce la puoi fare?
4: Seconda. Sì, no, ce la fai, nel senso che soprattutto il fatto di avere anche altri colleghi con quali lavoriamo assieme, sia nel parto di produzione sia nel parto proprio di riprese, tante volte affidi anche, cioè lasci che vadano in direzioni per imparare, per apprendere qualcosa,
3: certo,
4: che non sia soltanto da noi, perché sennò sarebbe un clone sbagliato.
3: Giusto.
4: Non sbagliato, però
3: insomma è giusto che i senatori facciano in qualche modo una supervisione, sì, agevolino la strada, ma della creatività altrui, perché come dicevi tu, i risultati ormai arrivano attraverso metodi diversi, per obiettivi anche diversi, e quindi è giusto anche imparare da chi arriva diciamo in scia per ultimo. Ti sto per chiedere che cosa succede, come festeggerete questi 40 anni, me lo dici tra 30 secondi esatti.
1: A calcio ti porto io?
5: Uguale.
1: Pranzi a casa o vai dalla nonna?
5: Uguale.
1: Ma bevi il latte della mamma? È senza lattosio?
5: È uguale.
6: Con la linea alta digeribilità, Centrale del Latte di Brescia ti offre la stessa bontà di sempre, anche senza lattosio, perché il gusto è nel nostro DNA.
7: Stasera pizza o sushi?
5: Uguale.
3: Oggi siamo con Alessandro Minini, ci sta parlando di come è nata l'avventura di Albatros Film, che ha 40 anni, e ti ho chiesto prima di salutare gli amici di Centrale del Latte che ci accompagnano anche in questa stagione, di sapere come avete pensato di festeggiare un raggiungimento così importante che sono i 40 anni.
4: Abbiamo pensato di fare una festa dedicata ovviamente ai nostri clienti, ai collaboratori soprattutto, quelli che ci sono stati e quelli che sono passati in questi anni e ci hanno aiutato a crescere, e che poi hanno trovato le loro strade anche, diciamo, non all'interno di una casa di produzione, ma lavorando. Il nostro lavoro si fa anche da freelance, cioè tu hai una professionalità e quindi ti spendi in altre attività.
3: Certo.
4: E poi amici ovviamente, e lo facciamo con una festa la prossima settimana, e abbiamo invitato per concludere la festa un piccolo concerto con ci sarà Sergio Caputo.
3: Aspetta, perché non è casuale la scelta di Sergio Caputo, no, perché dici tanti artisti, lui tra l'altro è veramente un personaggio che ha fatto del jazz la sua vita, lo conosciamo per grandi successi che hanno più fatto parte del passato, ma lui è uno straordinario jazzista tutt'oggi, e questo lo dico magari ai più disattenti nell'ambito della musica. Perché Sergio Caputo?
4: Sergio Caputo perché innanzitutto mi rifaccio a questo, e lui ci sarà con due musiciste, coriste, quindi un piccolo, non è la band completa.
3: È una cosa più intima, per una festa fra amici che festeggiano.
4: Lui non ci conosce, ma noi conosciamo bene lui, perché tanti anni fa, quando dovevamo scegliere il nome Albatros Film, non sapevamo da che parte girarci. Eravamo all'epoca appunto in quattro in macchina, dovevamo andare si andava dal notaio, dal commercialista, certo. Adesso non ricordo.
3: Sai la cosa che fa più ridere? Perché mi è capitata questa cosa più e più volte. Le persone più creative spesso si inceppano, non chiedetemi perché, non l'ho capito in anni di onorata carriera, sui nomi o da su dare. Come intitolare, sì.
4: Sì, infatti sì, uno dice, ma insomma potevate anche essere un po' più creativi rispetto a Albatros, insomma diventa una cosa, e perché? Siamo in macchina, ognuno aveva il proprio nome, la propria cinquina di nomi, chiamiamolo così, passa una canzone di Sergio Capu, adesso non mi ricordo se era la radio o l'audiocassetta.
3: Di la radio, che non la sbagli con me, era la radio, ma era Radio Brescia 7.
4: Sicuramente era quello, passa una canzone che faceva proprio il verso e diceva Pianeta Terra chiama Albatros, è la canzone che
3: e da lì è nata l'intuizione, siete adesso arrivati dal notaio, avete Albatros registrato.
4: Abbiamo registrato Albatros, per cui lui non lo sa, per cui sembrava carino insomma legare questa.
3: Era il giusto coronamento a questa scelta.
4: Questa idea.
3: C'è un lavoro che senti particolarmente tuo e che ti rappresenta? È una domanda che faccio spesso, è il famoso, ne faccio due di domande, la seconda la tengo per dopo, quella che ti faccio adesso è, in quell'ipotetico bussolotto che è un po' la tua eredità da lasciare ai posteri, cosa metti dentro che ti appartiene dal punto di vista professionale? Se vuoi dirmi anche altre cose che ti riguardano e che non sono professionali ma che ti rappresentano, vanno bene.
4: È una domanda che non mi sono mai, effettivamente no, non saprei cosa risponderti, Maddalena, nel senso che ci sono dei filmati, ne facciamo tanti, facciamo circa 50-70 progetti ogni anno, per cui ogni film è un figlio unico, nel senso che non è mai uguale all'altro. Ci sono dei film ai quali sono più legato, sì, forse uno in particolare di un po' di anni fa, devo dire, all'epoca era un... faccio una premessa, noi lavoriamo e facciamo spot pubblicitari per la televisione, quindi per clienti che vanno poi in
3: TV.
4: Facciamo filmati corporate o aziendali per le aziende, due cose abbastanza distinte, e poi facciamo anche documentari. In mezzo ci sono poi tutte altre cose.
3: Fate anche video musicali. Vi è capitato mai di fare video musicali, videoclip?
4: Capitato, sì, non è proprio la nostra.
3: Non mi sembri entusiasta.
4: No, nel senso che devi. Sì, poche volte. Un paio d'anni fa, l'ultima con Paola Turci, abbiamo fatto un clip girato proprio qui a Brescia.
3: Certo.
4: Però non è il nostro, diciamo, siamo fuori da questo giro, ogni tanto capita, ma no.
3: Certo.
4: E un film che abbiamo fatto però e che mi tiene legato un po' anche al passato è un film che abbiamo fatto per i 600 i 150 anni, non mi ricordo, i 100 anni forse dell'Associazione Industriale Bresciana all'epoca, oggi Confindustria. Perché raccontava una storia dell'industria bresciana, alla quale sono molto legato, ma perché mi piace sentire le storie,
3: certo.
4: Come piace
3: a noi qui.
4: E quindi mi piace molto girare nelle aziende perché senti delle storie straordinarie, siamo proprio bravi.
3: È vero,
4: fare cose.
3: Penso a una cosa che è il nostro Gala dei Bilanci, che il giornale di Brescia organizza tutti gli anni, e a quanto mi piace sentire le storie che ci sono dietro i numeri, perché dietro numeri spesso straordinari o magari dietro anche insuccessi, in realtà ci sono storie, vite, imprenditori che vivono la loro realtà trattando le persone che lavorano con loro come famiglia, ci sono dei mondi bellissimi da raccontare. Voi avete questa chance straordinaria di mettere queste parole, questi racconti in immagini.
4: Sì, pensa che adesso paradossalmente, nell'epoca chiaramente dei social dove i tempi sono molto molto brevi, si è creata proprio questa differenza, cioè o dei clip molto brevi, social, che siano ahimè verticali, orizzontali, però quelli sono, oppure addirittura dei documentari. Ha ripreso piede il documentario, il biopic, e ne facciamo e ci piace molto. Fra l'altro, fra un mese circa presentiamo l'ultimo lavoro che abbiamo fatto con la regia di Luca Rabotti, che parla della storia di Guido Berlucchi, che è una storia affascinante, fondatore dell'omonima cantina, pioniere anche lui del vino, del metodo Champenoise, per cui è tutta la sua storia che ha lasciato poi la fondazione un'eredità importante. L'abbiamo fatto un paio di anni fa anche con Feralpi, quando hanno celebrato i 30 anni di un'azienda che hanno in Germania, che è la Feralpi Stahl, e che è una storia di uomini e di lavoro, per cui diciamo sul palcoscenico di un'azienda ci sono queste sceneggiature di uomini straordinari che fanno cose ed è bello sentire le loro storie, perché possono essere davvero motivanti.
3: Vero, verissimo, che è un po' quello che mi piace fare qua dentro, cioè raccontare le storie per far capire a tutti che dietro una scelta di successo c'è sempre un grande lavoro, minimo sforzo, massimo risultato.
4: Sì.
3: Non esiste. Volevo salutare a proposito, e poi dico anche perché ho lo spunto adesso di farlo, Ruggero Tavelli che sta curando la regia audio video.
8: Buongiorno.
3: Massimo Grandi, che è stato il legame che mi ha portato a te, Alessandra, quindi lo ringrazio per averti appunto portato da me. E poi volevo che tu commentassi un video che ha mandato Ruggero, ecco perché l'ho citato adesso, che è un po' la sintesi di immagini meravigliose che voi avete girato in giro per il mondo, perché ne è nato un unico filmato, ma che fa capire la vastità di luoghi che avete visto, filmato, eccetera, per i vostri racconti a vario titolo.
4: Questo è un clip che abbiamo fatto per la giornata mondiale dell'Earth Day,
3: la giornata mondiale della Terra.
4: Sì, ogni tanto ci si dedica anche a qualche cosa che non sia propriamente solamente commerciale, per cui sì, in questo caso qui abbiamo raccolto immagini quasi tutte esclusivamente, tantissime, forse quasi tutte girate con i droni, che è stato un linguaggio che ha cambiato il nostro lavoro.
3: Mamma
4: ultimamente
3: mia, ci credo.
4: E girando per il mondo e girando anche per l'Italia abbiamo raccolto immagini che sono, ritengo, particolari. Era un po' un omaggio al nostro pianeta, insomma.
3: Ti avevo detto, voleranno questi 21 minuti, sono volati, perché il tempo che avevamo
4: come
3: è finito. Come l'albatros, vola altissimo. Allora, grazie, come già detto, a Ruggero Tavelli per la regia audio video, grazie a Massimo Grandi.
4: Grazie.
3: Grazie a voi che ci avete ascoltato la radio, a voi che ci avete guardati in TV, ma grazie soprattutto di cuore e buon compleanno agli amici di Albatros Film, in particolare ad Alessandro Minini che oggi ci ha raccontato il suo mondo. Grazie di
4: grazie
3: cuore.
4: A tutti.
3: Alla
4: grazie
3: prossima.
4: Grazie.
2: Il magazine torna fra poco grazie a Centrale del Latte di Brescia.

0: Il magazine torna fra poco grazie a Centrale del Latte di Brescia.
1: Giornale Orario. Edizione nazionale.
2: Buongiorno da Nicola De Muro. In atto un peggioramento del tempo sulle regioni centrali tirreniche con rovesci o temporali sparsi localmente di forte intensità, specie sulle zone costiere, lo afferma il bollettino quotidiano della Protezione Civile. Domani la perturbazione colpirà gran parte della penisola con temporali localmente intensi sui settori tirrenici centro-meridionali. Fenomeni meno continui al nord-ovest, mentre si registra un generico calo delle temperature. Il presunto caso di peste in Russia sale la preoccupazione internazionale. Si tratta del decesso di una donna nella città siberiana di Irkutsk. Una tecnica di un laboratorio in cui si sarebbe rotta una provetta. Il portavoce del Cremlino Peskov parla di notizie false, ma l'OMS vuole avviare un'indagine. Persino Trump, così filtra dalla Casa Bianca, chiamerà Putin per chiedere spiegazioni, mentre l'ambasciata degli Stati Uniti in Russia scrive sul proprio sito web di aver appreso della morte per peste polmonare e delle misure di quarantena a Irkutsk. Tutti i cittadini statunitensi lasciano il territorio russo immediatamente, avverte l'ambasciata. Ennesima notte di guerra in Ucraina, dove si sono registrati pesanti bombardamenti russi. Almeno 2 persone sono rimaste uccise in un attacco missilistico su Kiev, fanno sapere le autorità della capitale. E nel nord del paese un grattacielo è stato danneggiato da un attacco russo. Si contano almeno 2 morti e 7 feriti. Il Fondo Monetario Internazionale lancia un monito sui conti pubblici globali. La direttrice generale Kristalina Georgieva ha lanciato l'allarme sui livelli record raggiunti dal debito pubblico, avvertendo che l'ora di intervenire non può più essere rinviata. Secondo la numero 1 dell'FMI, le prospettive di crescita globale dipenderanno dalla capacità di gestire con successo 3 nodi cruciali: l'intelligenza artificiale, le oscillazioni dei prezzi dell'energia e, appunto, la sostenibilità dell'alto debito pubblico. E l'avvertimento dell'FMI contribuisce ad affossare le borse in Europa, già spinte al ribasso dal rally del greggio che supera la soglia psicologica dei 100 dollari al barile. E risale del 7% lo spread tra BTP e Bund tedeschi a 115 punti base. Eva Marie Saint, una delle ultime icone dell'epoca d'oro di Hollywood, vincitrice dell'Oscar come miglior attrice non protagonista per il suo esordio cinematografico in Fronte del Porto, è morta a Los Angeles. Aveva 102 anni, indimenticabile la sua interpretazione in Intrigo internazionale, diretto da Alfred Hitchcock al fianco di Cary Grant. È tutto, a più tardi.
1: Il grande basket su Radio Brescia 7. Segui tutte le partite dell'A2A Leonessa Brescia con le nostre radiocronache in diretta.
3: 2 giornate, 2 vittorie. La Leonessa nuovamente in trasferta per continuare la striscia positiva. Questa domenica, 11 ottobre, dalle ore 18, Jacopo Bianchi e Alessandro Motta saranno in diretta dal Pala Arquato per raccontare il match fra Fiorenzuola Bes e A2A Leonessa Brescia. La Leonessa gioca qui, in esclusiva solo su Radio Brescia 7.
1: Radio Brescia 7, radio ufficiale dell'A2A Leonessa Brescia.
4: Spot.
5: La tua auto è stupenda!
6: Già!
5: Voglio salire subito! Ma è nuova, Doctor!
6: Ma no, è sempre la mia auto! Lavata, lucidata, protetta e disinfettata in Doctor Car Wash!
5: Dove?
6: In Doctor Car Wash! L'autolavaggio più evoluto di sempre! È a Brescia! Segnati il sito, dai! DoctorCarWash.it.
5: Come?
6: DoctorCarWash.it!
7: Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 15 ottobre, pisellini Primavera Findus da 1200 grammi a 4,69 euro. Scopri di più su conad.it.
9: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Desenzano del Garda, Castelmella e Chieve.
10: Rossetto è la spesa salvaprezzo in 5 città. A settembre 2026, Altro Consumo ha indicato Rossetto come supermercato salvaprezzo a Venezia Centro Commerciale Valley Center, Brescia Parco Commerciale Campogrande, Cremona Centro Commerciale Inavigli, Reggio Emilia località San Maurizio e Verona Centro Commerciale La Grande Mela. Ipermercati e supermercati Rossetto. 365 giorni di grande risparmio.
4: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.
8: Magazine con Maddalena Damini.

Paranoia di Samurai J. Siamo entrati nell'ultima mezz'ora insieme, infatti dalle 13:05 minuti in diretta ci sarà il nostro Fabrizio Valli con Linea Diretta. Si parla di sport, si parla di calcio a 360 gradi.

fare per contattare Linea Diretta? Lo sanno quelli che ogni giorno si connettono, ma se siete nuovi amici della trasmissione ve lo ricordo con piacere. Potete chiamarci allo 030 28 84 544 o mandare WhatsApp a 334 907 9007.

Gigù è il suo momento davvero. Questa è Human e siamo a ridosso dei saluti. C'è la canzone da cantare insieme, certo che c'è, ed è un classicone, ma uno di quelli che quando fai i falò prendi la chitarra e canti quella, e avete già capito, ma ve lo dico tra poco.

Animal, e siamo arrivati ai saluti anche per quanto riguarda questa puntata. Domani ci ritroviamo qui a partire dalle 10, aspettando linea diretta. Oggi ci cantiamo insieme La canzone del sole, Lucio Battisti.

0: Il magazine è stato offerto da Centrale del Latte di Brescia. Magazine, musica e informazione, le interviste ai protagonisti con Maddalena D'Amini. Spot.
1: La Mille Miglia è una storia fatta anche dei tuoi ricordi. Hai fotografie, cimeli o documenti legati alla corsa? Portali ai Mille Miglia Collection Days. Li fotograferemo e contribuirai a costruire la memoria collettiva della corsa più bella del mondo. Primo appuntamento il 14 ottobre nella Sala Libretti del Giornale di Brescia. Info e iscrizioni su millemiglia.it.
2: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
3: Volete cambiare l'arredamento della vostra casa ma non sapete da dove cominciare? Da noi trovate sempre la soluzione migliore. Vasta scelta di tendaggi, tendine, dalle più classiche alle più moderne, dal salotto alla camera da letto. Inoltre trovate tutti gli accessori, bastoni, bacchette, calamite e molto altro. Ma non è finita. Se preferite abbiamo un'ampia scelta di tessuti per il confezionamento su misura.
2: A Brescia, Rezzato, Chiari.
4: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Machina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 13.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
2: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
5: Giornale orario, edizione locale.
6: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. I vigili del fuoco sono intervenuti a Cossirano, frazione di Trenzano, per domare un incendio scoppiato in un'abitazione privata. Stando alle ricostruzioni, la scintilla è partita dal termoconvettore della cucina della casa, una villetta incastonata tra i capannoni della zona produttiva, dove si trovavano due anziane di 83 e 87 anni. Quando si sono accorte del fumo e delle fiamme hanno chiamato il 112. Giunti sul posto, i vigili del fuoco di Orzi Nuovi hanno spento il rogo prima che potesse propagarsi ad altre stanze. I danni fortunatamente sono stati contenuti. Illese ma agitate, le due anziane sono state soccorse dagli operatori del 118 e trasportate in ospedale a Chiari per accertamenti. Sul posto per le verifiche del caso anche i carabinieri. Assolto dall'accusa di violenza sessuale, condannato per atti sessuali con minori ed ora di nuovo a processo. Contro la sua condanna a 5 anni di carcere per aver avuto un rapporto sessuale con una bambina di 10 ed averla messa incinta all'interno del centro di accoglienza profughi di Collio, la procura ha ottenuto il processo d'appello. Il secondo grado è iniziato ieri ma è stato aggiornato subito al 21 di dicembre. I giudici della corte hanno applicato la norma che impone, in caso di ricorso della pubblica accusa contro il proscioglimento di un imputato, la rinnovazione dell'esame dei testimoni sentiti nel processo abbreviato di primo grado. Sono più di 2 milioni i cittadini lombardi caduti almeno una volta nella trappola di una truffa sul web o di phishing bancario e si stima che le somme sottratte con frodi informatiche e bancarie in regione abbiano superato i 9,6 milioni di euro all'anno. Codici Lombardia lancia l'allarme contro i tentativi di truffa bancaria, non più episodi isolati ma un fenomeno strutturale al quale bisogna prestare massima attenzione. Guardando alla nostra provincia, sono del dicembre 2025 i dati del Ministero dell'Interno che raccontavano di un aumento del 187% di truffe e frodi informatiche nel decennio 2014-2023. E per questa edizione è tutto. L'informazione torna tra un'ora.
5: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.
7: Grazie a
2: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
8: Stai con noi. Tra poco su Radio Brescia 7, linea diretta con Fabrizio Valli.
4: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
9: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofili arredamenti.it.

0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno ai nostri telespettatori che ci seguono su Teletutto, canale 16 del Digitale Terrestre in tutta la Lombardia e anche oltre. Buongiorno ai radioascoltatori che in contemporanea ci seguono su Radio Brescia 7, prima mezz'ora Radio TV, nella seconda mezz'ora dalle 13.30 in poi saremo in radio. Ricordiamo subito i numeri a cui potete mettervi in contatto con noi per interagire con l'ospite che ci attende, tra poco ve lo presento: 030 28 84 544 per telefonare in diretta, oppure 334 907 9007. Nella seconda parte parleremo delle dichiarazioni di Corini, che ha presentato in conferenza stampa poco fa l'anteprima della partita di venerdì sera tra Union Brescia e Pro Vercelli. Ma parliamo di calcio a 360 gradi in questa prima mezz'ora. Collegato con noi, lo ringrazio tantissimo per questa sua presenza, Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport Stadio e del mitico Guerino, Guerin Sportivo, che per noi degli anni 80, ragazzi degli anni 80, è un mito assoluto. Buongiorno direttore, ben collegato.
1: Ciao, buongiorno a voi.
0: Allora, il direttore è venuto a presentarci, cioè gli abbiamo chiesto di venire a presentare un libro, il suo libro, che in realtà è uscito a giugno, è ancora ovviamente nelle librerie, si intitola Per vincere domani, come il calcio italiano può uscire dalla crisi più nera. Mai come in questo giorno è attuale questo libro, perché è vero che si parla di settore giovanile, è vero che non è solo un atto d'accusa contro l'indifferenza delle istituzioni, ma diciamo così, è anche una riflessione sulla necessità di restituire al calcio la dimensione di bene pubblico. Direttore, allora, questo è un giorno proprio adatto per parlare di questo libro, visto quello che è successo.
1: Chiamami Ivan, perché io ormai sono quasi bresciano, per cui
0: lo sappiamo, Ivan, sappiamo.
1: Chiamami direttore, che è offensivo.
0: Va bene, Ivan, perfetto.
1: Allora, no, il libro più che altro è un elenco di tutti gli errori che abbiamo commesso, e soprattutto è un elenco anche di come gli altri paesi, tipo anche il Qatar, per esempio, l'Arabia, la Norvegia, la Germania, l'Inghilterra, lavorano sui giovani. Inizialmente il libro si doveva intitolare Giocano solo i ricchi, riguardava soprattutto le scuole calcio, i giovani, tutte le incongruenze del calcio giovanile, tutti i problemi del calcio giovanile, che sono poi alla fine alla base dei nostri risultati e dei risultati dei professionisti.
0: Sì, c'è un elenco, diciamo, riassuntivo, dall'ossessione per il risultato immediato alla selezione anagrafica sfavorevole. Questa è una cosa molto molto interessante, che tra l'altro in occasione della presentazione del libro a giugno ho sentito in un'altra radio ben più famosa di questa, dove tu ovviamente lavori. Sì. Appunto, di far giocare, cioè, spieghiamo questa cosa qua dell'età, si fa giocare i ragazzi.
1: Si chiama RAE, che sì? È Relative Age Effect, cioè i ragazzi, tra i 12, 13, 14 anni dei primi mesi sono favoriti, li fanno giocare maggiormente perché strutturalmente sono più formati rispetto, tu ricorderai quando avevi 12, 13 anni, che c'era un anno di differenza praticamente tra i primi mesi e gli ultimi. E quindi è chiaro che chi vuole il risultato, chi cerca di crescere i giocatori soltanto per ottenere un risultato, per essere confermato, non dopo parlo degli allenatori, punta soprattutto chi ha una struttura fisica più superiore, chi può averne i contrasti, magari una forza maggiore, chi ha una maturità, se vogliamo, anche, no? Tu sai che anche la scuola stessa fa di differenze fra chi nasce a gennaio e chi nasce a settembre, sono addirittura un anno di differenza. Quindi questo è un problema che all'estero hanno risolto facendo giocare tornei per i primi semestri o per i secondi semestri. E questo secondo me è già un aspetto, uno dei tanti aspetti che andrebbero in qualche modo risolti e curati.
0: Ti faccio una domanda, perché i nostri ascoltatori, sia dalla televisione che dalla radio, tanti sono allenatori anche di settore giovanile. Ti faccio una domanda. C'è un motivo per il quale, ci sono tanti motivi sicuramente, il libro è interessante, però ce n'è uno in particolare per il quale, diciamo così, un dirigente, un allenatore di settore giovanile possa ritrovare se stesso o magari...
1: Ce ne sono tre. Il primo è che non è mai stato fatto un libro del genere, nel senso che noi ogni volta che usciamo da un mondiale o da un europeo ci diciamo bisogna lavorare sui giovanili, bisogna curare maggiormente i vivai, e non viene mai fatto. Perché non viene mai fatto? Perché ha dei costi. Ma qui mi rivolgo particolarmente alle scuole calcio più che a quelli che i settori giovanili e i vivai professionistici, perché è lì fondamentalmente che c'è una prima selezione fondamentale. Questo è uno dei motivi, mai stato fatto. Secondariamente, perché si legge anche, secondo me, in maniera gradevole, tu pensa che Fabregas e Kibu l'hanno letto e Fabregas mi ha fatto una serie di complimenti spropositati, e il terzo perché l'ho scritto io.
0: E Fabregas che è stato anche alla presentazione a Milano a giugno, se non sbaglio.
1: Sì,
0: vero?
1: Fabregas a Milano, mentre pensate a Roma erano presenti, stai attento, Malagò, commissario, presidente, tutto quello che è adesso in questo momento, Ranieri, direttore tecnico dei settori giovanili della federazione, Mancini, allenatore della nazionale, più un altro 300-400 dirigenti, non dirigenti, quindi praticamente io ho anticipato con questo libro quello che sarebbe avvenuto nella federazione del calcio, in nazionale fondamentalmente.
0: Ecco, a proposito di ciò, colleghiamoci un po' a quello che è successo ieri, un presidente che commissaria se stesso, un po' una soluzione all'italiana. Parto dall'ultima frase dell'editoriale di oggi su Corriere dello Sport Stadio, che recita così, hai scritto tu: spesso ciò che conviene fa dimenticare ciò che è giusto. Allora, questa cosa qua all'italiana ce la potevamo risparmiare oppure era inevitabile?
1: Ce la dovevano risparmiare. Per mesi, due mesi hanno combattuto per cercare di tirare giù questa presidenza federale. Quando hanno capito che non c'erano le condizioni, quando hanno capito che avrebbero perso al TAR, avrebbero perso al Consiglio di Stato, insomma bene o male il CONI avrebbe beccato uno schiaffo terrificante dal punto di vista giuridico, sono inventati questo compromesso che io trovo allucinante, veramente da circequestre sul piano dell'immagine che il calcio italiano offre alla gente. Già la gente è scazzata, poi oltretutto gli presenti uno di questi circoli politici in cui quello che doveva essere commissariato diventa commissario, per cui il commissario prende il posto del presidente federale, che è lo stesso che appunto gli toglie il posto. Cioè tu capisci che non ci siamo, ragazzi, cioè la politica, anche la politica sportiva, sta rimediando brutte figure e altre brutte figure che si uniscono a quelle della nazionale fino a poco tempo fa.
0: Ma ci sarà un avvicinamento, a tuo parere, grazie al tandem Malagò Mancini tra, diciamo così, la federazione e la Lega? La Lega mi sembra che a nuove rielezioni del presidente federale sia abbastanza compatta, o almeno smentiscimi. Ci sarà un avvicinamento che farà del bene sicuramente anche alla nazionale, a tuo parere?
1: Guarda, io sono abituato a contare il numero di traditori e di tradimenti in politica e nel calcio, quindi non mi fido di nessuno assolutamente. E credo che, come ho scritto oggi, speravo che Malagò andasse allo scontro finale, quindi al giudizio finale della giunta, al giudizio eventuale del consiglio e probabilmente anche oltre, per vedere di smontare e di sottolineare la distanza fra quello che abbiamo visto fino ad oggi e quello che dovremmo e vorremmo vedere. In realtà questa distanza non è mai stata colmata.
0: Allora, abbiamo un telespettatore o radioascoltatore in linea, ricordo i numeri 030 28 84 544 per chiamarci, o 334 907 9007 per scriverci su WhatsApp o mandare messaggi vocali. Allora, chi abbiamo in linea? Buongiorno, ben collegato in linea diretta.
2: Buongiorno, sono Ivan da Brescia.
0: Ivan, abbiamo Ivan oggi come ospite. Buongiorno Ivan.
2: Buongiorno. buongiorno. Allora, volevo prima di tutto fare i complimenti al direttore, perché comunque è sempre stato, io seguo il calcio come la maggior parte degli italiani, però è sempre stato molto imparziale nei suoi giudizi. Ripeto, io credo che chiunque abbia una squadra del cuore, però lo vedo sempre molto molto critico e imparziale nel modo giusto, nei suoi interventi, nei suoi articoli, dunque complimenti. E volevo fare una domanda per quanto riguarda l'Inter, se potrebbe il suo parere sul fatto. Allora, abbiamo avuto negli anni l'Inter tedesca, il Milan olandese, eccetera. Allora, questa Inter marchiata, diciamo, Inghilterra, allora come la vede? Nel senso, Curtis Jones, Spence e Jones sono figure che possono far fare un salto di qualità, o sono stati dei ripieghi diciamo in fase di mercato, perché non si è arrivati a magari delle figure un po' più consone a quello che era il progetto?
0: Perfetto.
2: E seconda cosa, sì, per velocemente, ce la facciamo, un po' più detto terra a terra, con gli stadi per l'europeo?
0: Bella domanda.
2: mi sembra che siamo un po' indietro rispetto ad altri.
0: Tutto chiaro, Ivan?
2: Dobbiamo farlo, ok.
0: Ti faccio rispondere da Ivan Zazzaroni. Vai.
2: Benissimo.
0: Dai, stai in linea, stiamo in linea.
1: Scartigiano era un obiettivo da più di un anno di ausilio, lo voleva prendere da oltre un anno, quindi era un obiettivo primario. Spence è stato un obiettivo, diciamo, non secondario, ma di ripiego, ma straordinario, perché Spence appena tornerà farà molto meglio di Dumfries, dal mio punto di vista, per come lo conosco. Dumfries ormai al Real e viene messo in una collocazione da terzino, lui non è un terzino, lui per me è una specie di ala, un quinto, come direbbero quelli che vanno a Coverciano. Io trovo che questa impronta inglese sia un'impronta importante sul piano dell'esperienza internazionale, credo che abbiano fatto un grandissimo mercato, te lo dico sinceramente, perché hanno stabilizzato la squadra e hanno aggiunto due o tre giocatori che possono veramente dare molto, da Stones, ma in particolare Spence e Curtis Jones, quindi questo tipo di situazione è perfetta. La seconda domanda era?
0: È sugli stadi per gli europei.
1: Mi appello al quinto emendamento.
0: Fanno prima in Turchia, anzi sono già pronti in Turchia. Va bene, grazie.
1: In Turchia sono pronti da un pezzo, in Turchia hanno gli stadi meravigliosi.
0: Sì, infatti.
1: Noi abbiamo il Colosseo come ultimo stadio.
0: Grazie Ivan, un abbraccio, grazie di averci chiamato. Ivan, il nostro radioascoltatore e telespettatore, Ivan Zazzaroni, lo prego di rimanere ancora in linea. Chi abbiamo? Un altro Ivan? No, veramente? No, chi abbiamo? Oddio, abbiamo un'altra telefonata in linea. Allora, buongiorno, ben collegata in linea diretta. Pronto? Ci siamo?
3: Pronto?
0: Sì, sei in Pronto? Diretta, sì, sei in diretta, ciao.
3: Ciao, aggiungiamo una O, Ivano.
0: Oh, Ivano, che è uno scherzo oggi. Vai.
3: Ciao. Scusami per ieri, ma a un certo punto non ho più sentito niente, blackout totale.
0: Caduta la linea, ma tu sei un affezionato di questa trasmissione, quindi sei una colonna portante. Dai, mettimi in difficoltà Ivan Zazzaroni, fagli una domanda o di quello che vuoi.
3: No, gli faccio una domanda su Union Brescia.
0: Certo, ci saremmo arrivati, però bravo, anticipi, bravo, vai.
3: Anticipo, dico una semplicissima. Come vede lui il Corini allenatore? Sotto profilo del gioco, sotto profilo della Lega Pro, che è una categoria che fino all'anno scorso non ha mai allenato. Così, in generale, come vede lui proprio in maniera spensierata e distaccata dall'ambiente Union Brescia, come vede il Corini allenatore?
0: Tutto chiaro.
1: La Union Brescia è una società che seguo con grandissima attenzione. In realtà io ero molto legato all'altro Brescia dal 2000, da quando portai Baggio al Brescia, perché tutti sanno che lo portai io Baggio al Brescia, insieme a Filippo Galli e a Mazzone, evidentemente, poi naturalmente Corioni, che era stato il mio presidente a Bologna. Lo seguo con grande attenzione. Eugenio è un ragazzo che ha numeri. La Lega Pro è più importante della B quest'anno, secondo me, perché ha piazze molto più importanti. Lo scorso anno è andata di sfiga, secondo me quest'anno non può sbagliare. Pasini non può non ottenere quello che vuole. L'altro giorno facevo una battuta che era forse anche un paradosso. So che lì odiate tantissimo Cellino e avete tutte le ragioni del mondo, però devi trovare una consolazione, un punto di consolazione è che finalmente, anche grazie a quello che è successo, un grande imprenditore bresciano ha preso il Brescia. Poi si chiamerà Union Brescia. Io quando vado a mangiare a Padenghe dalla mia pizzeria preferita a Tonino, alla Primavera, che voi conoscete molto bene naturalmente, c'è sempre Peppe, il figlio, che mi dice: quella si chiama Salò, quella non è il Brescia, quella è Salò. Quindi, c'è una minoranza, ma lui è un romantico, poi hai capito. Però in ogni caso no, lo so con grande attenzione e mi auguro, anzi mi sono quasi convinto che quest'anno il ritorno in B sia importante anche per quello che rappresenta Brescia, perché sono più di 1 milione di persone tra città e circondario, e c'è a Brescia soprattutto ancora oggi un grande vivaio, un grande lavoro sui settori giovanili che porta anche risultati.
0: Grazie Ivano, un abbraccio, continua a seguirci. Allora, ci sono dei messaggi che arrivano anche al 334 907 9007. Chiedo a Ivan Zazzaroni, so che c'è un rapporto privilegiato da parte tua con Cellino, mai pentito, a parte che lui si sente ovviamente mai pentito di quello che è accaduto a Brescia, 114
1: no,
0: anni
1: credo
0: di storia?
1: Credo che sia pentito di esserci arrivato.
0: Sì, questo sì, lo ha anche detto. Però
1: anche
0: poi
1: detto. Io non lo sento da un po' di tempo, un po' mi dispiace, io capisco che, ripeto, che siete testato per tutte le ragioni che possono essere elencate, se vogliamo. Io lo conosco da oltre 30 anni e speravo veramente che fosse lui quello in grado di portare il Brescia in A ed alto livello, non è successo, poi si vede che probabilmente ha perso quel tocco magico che aveva a Cagliari. Non probabilmente, certamente, poi comunque a Brescia c'è un uomo che rappresenta, secondo me, ed è un carissimo amico, che è Edoardo Piovanni, che rappresenta la continuità assoluta del Brescia. Lui è il Brescia. Ormai.
0: Lui è il Brescia, e lui è il Brescia, team manager. Allora ci fermiamo un minuto proprio di numero, e poi torniamo. Ci sono parecchi messaggi per Ivan Zazzaroni. State con noi.
4: Specialisti della filtrazione al vostro servizio. Casa del Filtro. Grande disponibilità di pezzi di ricambio, filtri, batterie per autocarri e rimorchi. Casa del Filtro è a vostra disposizione con personale qualificato. Casa del Filtro. Brescia, via Labirinto 165, Gavardo, piazza Aldo Moro 5, Palazzolo, via Brescia 99. casadelfiltro.it. Dal cuore del Monte Maniva sgorga un'acqua minerale pura e naturalmente alcalina, fonte generatrice di un habitat unico, incontaminato e pieno di vita. Acqua minerale Maniva pH 8, vitale, alpina, alcalina.
0: Eccoci di nuovo in linea diretta, oggi ospite Ivan Zazzaroni, direttore Corriere dello Sport Stadio e del Guerri Sportivo. Allora, ci sono messaggi che arrivano al 334-907-9007, vado a leggere il primo. A proposito appunto di settore giovanile, abbiamo presentato il libro di Ivan Zazzaroni in apertura e poi lo ricorderemo ancora in chiusura. Allora, buongiorno, difatti, continuando il ragionamento che stavamo facendo noi, sono andato a vedere allenamenti in Spagna ed ho visto tornei giovanili dal gennaio al giugno e dal giugno al dicembre. Grandi parole, Ivan. E poi c'è un altro problema, sono le strutture, come ho già scritto settimana scorsa. Questo è Alessandro che ci scrive. Abbiamo già chiarito.
1: Però Alessandro,
0: un
1: po'. Relativamente, ne parlavo proprio con Fabregas, lui mi diceva, quando giocavamo alla Masia, quindi nel settore giovanile, addirittura eravamo in 40 in mezzo campo. È vero, le strutture sono importanti, d'accordo, però se vuoi fare un buon lavoro, puoi fare un buon lavoro anche con strutture minori, inferiori, non di altissimo livello. Io l'altro giorno ero a Madrid, ho visto la Ciudad del Real Madrid, è una roba impressionante anche per il settore giovanile, cioè il più grande centro sportivo del mondo, ma non serve solo quello, serve la volontà di fare le cose per bene. Le strutture sono importanti, ma dal mio punto di vista è più importante la volontà.
0: Enrico invece ci scrive: buongiorno, giorni fa ho letto un articolo molto interessante di Zazzaroni in merito al caso Cristiano Ronaldo, ma è così difficile rispettare un campione seppur al tramonto? Penso anche agli addii forzati di Totti, Del Piero, eccetera eccetera eccetera. Grazie Enrico.
1: Io dicevo, infatti vedi, Ronaldo ha detto: mi ha tradito due volte la parola data, e sono pronto a tornare. Allora, i grandi campioni, qui stiamo parlando non di grandi campioni, stiamo parlando di icone. Stiamo parlando di Messi, stiamo parlando di Ronaldo, stiamo parlando di Totti, stiamo parlando di Baggio. Baggio è dovuto venire a Brescia per giocare, naturalmente, e grazie al cielo, perché si è anche divertito tanto e ha salvato tutte le volte il Brescia. Totti l'hanno praticamente indotto a smettere. Messi ieri stanotte ha fatto una grande partita finale, perché Messi è stato rispettato da tutti i suoi allenatori, perché ha saputo farsi rispettare. Ronaldo, che ha fatto vincere il Portogallo, che è stato il più grande campione con Eusebio della

0: velocemente, che l'aveva anche all'Al-Nasr e che è arrivato al Portogallo anche per quel motivo, anche per Ronaldo, doveva comportarsi in maniera differente e ieri devo dire che anche lui lo ha ammesso.
1: Tornando alla nazionale, invece, Domenico da Poncarale scrive: vedere la nazionale maggiore, l'Under 21, giocare così è uno spiraglio di luce. Uno spiraglio di luce c'è, e non grazie a pseudo allenatori e giocatori che vanno nelle trasmissioni sportive. Insomma, la consapevolezza di essere italiani, remare dalla stessa parte, ormai è importante. Forza, forza ai giovani. Poi ti chiedo anche io una cosa sull'Under 21, collegata anche a Brescia, se vogliamo rispondere a questo telespettatore.
0: Sia Silvio che Roberto hanno dato coraggio e autostima alla squadra, ai giocatori. Hanno messo dentro ragazzi che probabilmente negli altri tempi non avrebbero per alcuni meritato la nazionale e vedi il risultato che hanno dato. Cioè, c'era un attaccamento alla maglia che ha portato anche purtroppo a degli infortuni, ma che ha portato a vedere una squadra diversa, che aveva coraggio, che dava tutto e la gente si innamora anche di questo.
1: Silvio Baldini, una bella nazionale Under 21, ben voluto dai giocatori. La domanda te la faccio io. Lavora molto bene con i giovani che lo seguono. Sarebbe così anche con pezzi da 90 magari della nazionale maggiore? E poi ti
0: No.
1: chiedo, Silvio Baldini arrivò a Brescia nella stagione 88-89 come il nuovo calcio moderno, lo portò a Corioni, che era bravo in queste cose, però fu una stagione deludente, settimo posto, aveva in campo Hübner che fece 23 gol in Serie B. L'anno dopo se ne andò in ritiro dopo una partita di Coppa Italia, arrivò Sonetti che portò il Brescia in Serie A. È cambiato qualcosa? È uno abbastanza dritto nelle sue idee,
0: Sì,
1: però.
0: no, è cambiato lui in alcune cose, ma non in tutte le cose, perché comunque ha dei valori alti, sa lavorare molto con i giovani che lo rispettano, ha, diciamo, una visione, un metodo in qualche modo antico rispetto agli altri. Tu l'altro giorno hai parlato in pizzeria insieme alla gente, cioè cerca di riportarli sulla terra. E devo dire che l'altra sera hanno fatto una partita strepitosa, cioè si vedeva che c'era un'unità nella squadra, una voglia di fare bene, perché poi alla fine è questo, cioè l'allenatore deve essere soprattutto uno psicologo. Oggi sono tutti bravi a fare gli allenatori perché hanno degli staff di 200 persone, tra match analyst, preparatori, non preparatori, quello per l'attacco, quello per la difesa, quello per il centrocampo, ma la vera differenza, per quello io amo Mourinho, è nella testa, in quello che lui, che gli allenatori riescono a trasmettere ai calciatori.
1: Allora, siamo quasi in chiusura, abbiamo ancora 2 minuti e mezzo, ricordiamo ancora il libro di Ivan Zazzaroni, Per vincere domani, come il calcio italiano può uscire dalla sua crisi più nera, che poi alla fine mi sembra che la soluzione venga data da parte dell'autore, dica basta applicare regole di buon senso e fare il
0: Basta fare il
1: contrario,
0: contrario,
1: è vero?
0: esatto.
1: È vero?
0: Fai il contrario di quello che hai fatto fino adesso. Adesso c'è qualcosa, qualche spiraglio c'è, l'abbiamo visto. Non sono campioni, sono bravi giocatori. Quindi questi, i campioni purtroppo non li abbiamo, i Totti, i Baggio non li abbiamo più, non li produciamo gli Zola o altre cose del genere. E quindi cerchiamo di far giocare, l'unico campione è Donnarumma, cerchiamo di farli giocare il più possibile e vedere se crescono.
1: Che cosa ci puoi dire in chiusura del periodo Baggio-Brescia, visto che è un'altra conoscenza molto vicina a te? Cosa non sappiamo di quello che abbiamo saputo di quei meravigliosi 4 anni della storia del Brescia, cancellata
0: Beh, no,
1: purtroppo?
0: lui è rimasto molto legato a Brescia. Lui inizialmente, quando ci telefonammo, io ho fatto un po' la biografia di Roberto, ci conosciamo da prima del 90. Roby era disoccupato, era caldonio, e in quel periodo nessuno lo volevano a Reggio Calabria e a Napoli. Lui mi disse: guarda, io a Napoli, la mia città ideale dalle 14 o dalle 15 fino alle 17 della domenica, mentre a Reggio non vado, sotto Firenze non vado più, sono a Caldogno, voglio stare vicino a casa, dico: scusa, ma perché non vai a Brescia? Scusa, lì c'è Mazzone, c'è Corioni, c'è Filippo Galli, c'è. E lui mi disse: ma potrei anche pensarci. Allora chiamai Filippo, l'ho già raccontata questa storia, e gli dissi: guarda che Roberto potrebbe anche venire. Filippo mi disse: ok, dai, io parlo con Mazzone, tu parli con Corioni. Io parlai con Corioni, che mi disse: ma no, classico, costa troppo. Mentre Mazzone era entusiasta dell'idea, ma non ci credeva inizialmente. Poi, quando ho visto che Corioni cominciava così a tremare, la cosa gli piaceva da morire, Mazzone pure, ho detto: vabbè, parlate con Vittorio Petrone, e hanno fatto quella famosa operazione che ha consentito a Roberto di chiudere a Brescia, e io ero anche presente in Milan-Brescia-Milano il 14 di
1: Alla
0: maggio
1: chiusura.
0: Sì, è stato il 16 marzo 2004, che è una data che non dimentico, perché in quel momento, quando Baggio ha smesso di giocare, è cambiato il mio calcio.
1: Bene, dobbiamo chiudere, c'è l'ultima domanda, però non abbiamo tempo per rispondere, è vero, dalla regia, esatto. Allora, magari, allora Ivan, ti chiedo una cortesia, noi facciamo

0: collegamento radiofonico. Solo per rispondere a questa domanda, hai ancora 2 minuti? Che te lo chiediamo via radio, se ce l'hai, d'accordo, perché d'accordo, sei stato gentilissimo.
1: No, perché io sono appena arrivato a Roma.
0: Lo so.
1: Sto sudando come un porcello. Quindi, vabbè, dai, facciamo sta roba.
0: Grazie Ivan Zazzaroni, ci vediamo domani in televisione, Teletutto, con linea diretta. Tra poco su Radio Brescia 7 c'è una domanda relativa a Ballando con le Stelle per Ivan Zazzaroni. Tra poco.
2: Linea diretta.

0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
1: Anticipo casalingo per i ragazzi di Eugenio Corini che vogliono tornare alla vittoria. Questo venerdì, 9 ottobre, dalle ore 20:30, Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Mario Rigamonti per commentare il match fra Union Brescia e Pro Vercelli. Solo qui, su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
0: Union Brescia e Radio Brescia 7, in campo per passione. Grazie a
2: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27, www.idealdental.it.
3: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la Commedia delle Pentole. A Brescia, in via Zara 125.
4: Rodofile, arredare con stile. Rodofile Arredamenti, a Lumezzane. Rodofilearredamenti.it.
5: Spot.
6: Dal cuore del Monte Maniva sgorga un'acqua minerale pura e naturalmente alcalina, fonte generatrice di un habitat unico, incontaminato e pieno di vita. Acqua minerale Maniva pH 8. Vitale, alpina, alcalina.
7: Affari perfetti.
8: Vieni a scoprire la promo autunno Tanghetti Salotti. Prezzi scontati fino al 50% su una vastissima selezione di prodotti in pronta consegna ed un'ulteriore offerta lancio del meno 15% sulla nuovissima collezione di divani. Tutta da scoprire. La promo autunno Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nei negozi di Concesio, Brescia, Osio Sopra e Bergamo Centro.
7: Da Tanghetti, affari perfetti.
9: Un piccolo libro, ma allo stesso tempo un grande tesoro, da leggere e da vivere in famiglia, con nonni e nipoti. Tra filastrocche, conte, canti della tradizione popolare, giochi da fare all'aperto e in compagnia, poesie e ricordi del tempo che fu. Il piccolo grande libro dei nonni, è in edicola con il Giornale di Brescia.
10: Convenienza, ma vai da Conad.
11: Via, via.
10: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 15 ottobre, frullini mulino bianco vari tipi da un chilo a 2,49 euro. Scopri di più su conad.it.
12: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Eccoci di nuovo in collegamento, linea diretta, la seconda parte in diretta su Radio Brescia 7. Intanto sottofondo abbiamo la canzone, le canzoni di un artista a cui abbiamo tolto la voce per ascoltare sotto un'altra prospettiva appunto le canzoni dello stesso artista, così come vogliamo ascoltare il calcio da un'altra prospettiva, cioè la vostra, grazie alle vostre telefonate e chiamate. Ospite di giornata Ivan Zazzaroni, direttore Corriere dello Sport e Stadio, e ci tengo a sottolineare anche del Guerin Sportivo. Ivan, ci sei ancora, vero?
1: Sono qua,
0: grazie dell'attesa, grazie dell'attesa.
1: Stavo guardando Orzi Nuovi, Gusago, tutti i posti.
0: Beh, tu sai che Teletutto Radio Brescia 7 sei in famiglia, la tua famiglia.
1: Sì,
0: è,
1: Monica ha iniziato lì.
0: Come no. Un grande abbraccio a Monica Gasparini, ovviamente, da parte di tutti noi. Allora, no, ti ho trattenuto perché avevo due domande. Innanzitutto c'era un bellissimo messaggio che è arrivato sul gong, dovevamo chiudere in televisione, che è molto molto carino, perché ci scrive Marica, la quale ti chiede: buongiorno a tutti, domanda per Ivan. Dopo l'esperienza di Ballando con le Stelle, sei riuscito a mantenere un ritaglio del tuo tempo per continuare a studiare ballo? Mi sembra che alla seconda edizione hai fatto il concorrente, vero? Nel 2007, se non ricordo male.
1: La terza,
0: ok. Poi sempre giurato.
1: Aspetta, no, ho fatto il concorrente, dunque due, ho fatto, no, la quarta, perché alla terza ho fatto il giurato, poi concorrente, poi sempre giurato.
0: Ok, sei riuscito a coltivare poi questa cosa qua?
1: Sì, ma non come vorrei. Come vorremmo, perché soprattutto la signora ci terrebbe tanto.
0: Ah, ok, perfetto. Senti, due cose te le chiedo io, poi ti lascio veramente andare, sei stato gentilissimo a protrarre.
1: Devo ancora mangiare, te lo dico.
0: Lo immagino. Due cose molto veloci. Innanzitutto, dove va Conte? Conte rientra, ma rimane in Italia, no, o va all'estero?
1: Conte rientrerà sicuramente. La cosa che ha detto l'altro giorno indicava un destino o juventino o milanista, per le cose che ha detto. Non credo che abbia tanta voglia di andare all'estero, però tutto può succedere. Quindi io credo che la Juve sia comunque nel suo destino, prima o poi ci torna.
0: E poi ultima domanda: la tua avventura giornalistica è partita dal Brasile, dall'intervista a Socrates nella metà anni 80, no?
1: Era 79-80.
0: Ti volevo chiedere che cosa ne pensi invece della diminuzione degli stranieri graduale da qui a 5 anni nel campionato brasiliano, per aiutare i giovani e per aiutare soprattutto Ancelotti.
1: Non ho idea di cosa possa, che tipo di incidenza possa avere sulla nazionale, perché il Brasile ha sempre giocato con il nazionale, naturalmente con giocatori che avevano fatto esperienza all'estero. Questo è un tentativo, però un tentativo che noi in Italia abbiamo così provato a importare, no, a discutere, ma che non è possibile per le leggi europee. Non lo so, no. Io credo che la cosa più importante sia invece lavorare bene con i giovani, e quando c'è un giovane bravo farlo giocare, poi lo straniero sta in panchina se il giovane è bravo e se l'allenatore e la società crede in quel giovane.
0: Bene, io ti ringrazio tantissimo per questo tuo intervento su
1: Mandami dei casoncelli.
0: Assolutamente, volentieri. Quelli alle erbette, alla carne o alle erbette?
1: No, erbette,
0: va bene, sarà fatto, molto molto
1: grazie
0: volentieri.
1: Grazie ancora, un abbraccio.
0: Grazie a te, grazie a Ivan Zazzaroni di cuore, ciao. Grazie. Beh, insomma, che bella intervista, che belli i nostri ospiti, che belli i nostri telespettatori, i nostri radioascoltatori. Chiedo il supporto di Fulvio Marini. Fulvio, entra in diretta perché adesso tra poco parleremo delle dichiarazioni di Eugenio Corini, che
2: in
0: conferenza stampa.
2: Sì.
0: Allora, cosa ha catturato la tua attenzione in questa prima mezz'ora radio TV e poi radio sull'intervista di Ivan Zazzaroni?
2: Beh, allora c'erano sicuramente alcune cose che non sapevo, ad esempio che ci fosse anche lui, diciamo, in quel gruppo che riuscì a portare comunque Roberto Baggio a Brescia. Ecco, questo non lo sapevo, e come non sapevo di questa sua amicizia con Massimo Cellino. Ecco.
0: Sì, molto stretta, addirittura quando uscì dal carcere in Sardegna chiamò Zazzaroni, Cellino,
2: certo.
0: Per così sfogarsi, aveva bisogno di
2: confidarsi,
0: parlare,
2: insomma.
0: Fino a tarda notte, fino alle prime luci dell'alba. Va bene, veniamo a noi, grazie intanto a tutti i nostri radioascoltatori, rimangono aperte le linee 030 20 38 84 544 per chiamarci in diretta, oppure 334 907 9007 per scriverci su WhatsApp o mandare messaggi vocali. Intanto, in questa mattinata ricca di avvenimenti, c'è stata la conferenza stampa di presentazione della partita di venerdì sera, quando l'Union Brescia appunto ospiterà la Pro Vercelli di un altro ragazzo che è cresciuto dalle nostre parti, cioè Daniele Bonera, in panchina. Beh, che cosa ha detto Corini? Beh, cambiamo marcia, le assenze non cerco scuse, questo è un po' il riassunto della conferenza stampa. Eugenio Corini ha detto: nelle ultime gare abbiamo lasciato troppi punti, ma se a Lecco abbiamo lanciato un segnale, questo è importante. E poi dice: Gori migliora, è il nostro titolare, relativamente al nostro portiere titolare, appunto, che dovrebbe rientrare, che sta rientrando dall'infortunio. A proposito dei segnali a Lecco, un segnale importante in un momento in cui la squadra, nonostante ciò che ha prodotto nell'ultimo periodo, non ha vinto determinate partite. Dobbiamo mettere quel pezzo che ancora ci manca, perché abbiamo lasciato troppi punti nelle ultime partite, e questo è un fatto. E poi ancora Corini dice: non è un caso che segniamo, la squadra ha un valore umano molto importante, non è un caso che facciamo gol molto negli ultimi minuti o che creiamo occasioni in quei frangenti. Sappiamo lottare e creare le condizioni per, tra virgolette, ma ancora non basta. Questo Corini. Che cosa ne pensate? Ce lo potete scrivere, cioè ci potete chiamare e dirlo, appunto. A tal proposito, caro Fulvio, sul peso delle assenze, e volevo anche il tuo commento, Corini ha detto in conferenza stampa questa mattina: le assenze sono fisiologiche, e se lo scorso anno erano un tema oggettivo anche in termini di peso e impatto delle stesse, ora non lo sono. Non ne parlo e non voglio parlarne, perché quel famoso pezzo che manca dobbiamo riuscire a metterlo sempre nonostante tutto. Non voglio scuse di nessun tipo e non ne cerco. Questo è Eugenio Corini.
2: Ma sono assolutamente d'accordo con lui. Allora, secondo me, l'assenza più importante, se vogliamo, in questo periodo è quella di Marras. Io credo che sia una pedina assolutamente fondamentale nello scacchiere di Corini, più che, diciamo, in questo momento Gori. Per me al momento non esiste un problema del portiere, esiste un problema di consapevolezza della forza della squadra, e probabilmente anche il fatto che prima possibile Crespi si debba sbloccare.
0: Eh sì. E poi a proposito di Crespi, sull'ipotesi di un ballottaggio Crespi-Spagnoli, stamattina Corini in conferenza stampa ha detto: Valerio Crespi ovviamente deve stare tranquillo, perché il gol è sempre naturale conseguenza del lavoro e della tranquillità, su questo non ci piove.
2: Sicuro.
0: Crea sempre tante situazioni, lo vedo, lo vivo, è sul pezzo. Spagnoli sta bene e sono felice, rifletto sul da farsi tenendo conto di tante variabili. Si tratta anche di due ragazzi che possono giocare insieme.
2: Speriamo,
0: ragazzi,
2: speriamo.
0: Abbiamo chiarito il Corini pensiero. Crespi e Spagnoli, l'ha detto stamattina in conferenza stampa, possono giocare insieme. Poi però dice anche prima: rifletto sul da farsi tenendo conto di tante variabili, quindi anche dalla squadra avversaria. Vedremo le due punte sin dall'inizio, magari in determinate circostanze.
2: Ma sì, allora l'analisi è giusta, però sai, quando dici bisogna analizzare anche le squadre avversarie, è vero, però le squadre avversarie le devi analizzare dall'alto di una forza che comunque è assolutamente innegabile in questa squadra che è partita con i favori del pronostico per vincere il torneo. Perciò allora sono le altre squadre che devono comunque cercare di frenare Union Brescia, no? Union Brescia che si deve adattare alle altre squadre.
0: Esatto. Poi, per chiudere la conferenza stampa di questa mattina, e a proposito del portiere, dice: Gori sta migliorando, quando sarà prontissimo rifletterò tenendo conto che Zacchi ha fatto e sta facendo bene, ottimo acquisto Zacchi,
2: molto,
0: ma che Stefano Gori appunto è il nostro titolare, deciderò il da farsi quando sarà il momento. Ci sta che il graduale rientro di Gori, visto che abbiamo la certezza di avere un ottimo portiere. Intanto al 334-907-9007 ci ha riscritto Marica, che prima ha fatto una domanda sullo scadere della diretta televisiva a proposito dell'esperienza di Ivan Zazzaroni, ospite di giornata qui a Linea Diretta, sulla sua esperienza del Ballando con le Stelle, chiedendo appunto se fosse riuscito a mantenere un ritaglio del suo tempo per continuare a studiare ballo. Io pensavo fosse una domanda stupida stupida e invece è una domanda intelligentissima. Brava,
2: sì.
0: Sono io che sono stupido. Brava la nostra radioascoltatrice. No, perché Zazzaroni, no, mi sarei immaginato uno come Zazzaroni che appena rientrato in treno a Roma si collega con noi, vai alla riunione di redazione, direttore del Corriere dello Sport, Stadio e Guerri Sportivo, al giurato che Ballando con le Stelle, alla diretta radiofonica il sabato su Radio DJ con Caressa, insomma molto molto impagnato, e dico, ma come fa a ballare questo qua? E invece dice sì, sì, ma non come vorrei, ha detto, quindi brava, e ci chiede appunto la registrazione della puntata con Zazzaroni, anche se dice non hai fatto la domanda in diretta televisiva, va bene, gliela rifaremo la prossima volta. E a tal proposito ci scrive anche Fabio al 334 907 997, il quale dice, ragazzi, pensate sia possibile avere una copia della trasmissione di ieri con Luca Luzzardi? Grazie Fabio. Non ci crederete, ma io questo lo so, perché ieri dopo la trasmissione, dopo un'ora, mi ha chiamato Luzzardi. Comunque il radioascoltatore, telespettatore Fabio ci scrive, non ci crederete mai, ma per puro caso ieri ci siamo incontrati alle 15:30 davanti alla Coin e rassegnato che dovevamo rivederci dopo 40 anni. Perché Fabio ieri ha scritto, Luzzardi era mio compagno di scuola, eccetera eccetera eccetera, è stata una carambata, si sono praticamente parlati nella seconda parte in trasmissione, e poi casualmente Luzzardi è andato a fare un giro in città e ha incontrato questo vecchio amico che ha potuto sentire dopo tanto tempo qua a linea diretta. È bello anche così. Mi ha chiamato proprio Luzzardi ieri e dice, oh, sai che ho incontrato, non so, qualche giocatore del Brescia? No, Fabio Biccio, quello che ci ha scritto è incredibile. Va bene. No, allora, per tutti quelli che ci chiedono le registrazioni delle puntate su Teletutto, vi ricordo che avete una possibilità molto molto semplice. Basta andare sul sito di Teletutto, teletutto.it, nel menu dove c'è scritto TT Play, TT come Torino Torino, due volte T, TT Play, schiacciate TT Play e si apre la schermata di tutte le nostre trasmissioni, tra cui anche Linea Diretta. Andate su Linea Diretta, cliccate su Linea Diretta e vedete tutte le puntate. Ma Fabio, Marica, ve le mando io le puntate, mi prendo questo compito, mi prendo questo, il vostro numero di telefono, e ve le mando su WhatsApp. Detto questo, un po' di musica, quella buona di Radio Brescia 7, e poi, oh ragazzi, siamo già entrati in clima, domani è già giovedì, si entra in clima già Serie A che ritorna dopo 3 settimane. Venerdì sera c'è il Brescia che gioca in casa contro la Provercelle, ma ci sono anche le nostre bresciane di Serie C. Tra poco qui a

0: E questo è Paparazzi, il nuovo singolo di Cesare Cremanini. Oh ragazzi, ma io dico, ma dove sono tutti i nostri indovini, quelli che indovinano la canzone? È una settimana, è da lunedì, siamo arrivati a mercoledì, ma è già giovedì. Abbiamo il sottofondo musicale, a cui abbiamo tolto la linea melodica. Ma chi sono questi? Chi è questo? Dai ragazzi, su. Oh, io lo so che sono un po' bastardo dentro, perché vi ho messo le canzoni più difficili, quelle della prima epoca. Però dai, voglio dire, c'è arrivato anche Ruggero Tavelli a indovinare al primo colpo, lunedì alle 13:07, dopo allora, un minuto di diretta ha indovinato anche Ruggero Tavelli.
1: Io dico solo che allora in questo brano il finale è l'ultima canzone, è Celebrità.
0: Celebrità, sì. Facciamola sentire un po', dai, chi sono? È un duo, è un ex duo, adesso c'è solo lui. No, forse sono in due, vabbè, insomma, esce il nuovo film, la nuova stagione, la seconda stagione, proprio venerdì sera. Ma chi sono? Vai su con la musica, linea diretta e musica. Certo che Fulvio, detta così, sentita così, non ti dice niente. Sembra, potrebbe essere la, no ragazzi, sì, aiutatemi, sì. Potrebbe essere la canzone di chiunque, Poi arriva la linea melodica, cavolo, ma è quella, ma è famosissima.
1: Sì,
0: vero, intanto vero. Marica ha indovinato.
1: Sì.
0: Va bene, vedi. Lasciamo ancora in sospeso. Comunque c'è già un'ascoltatrice, sì. Ovviamente un'ascoltatrice, perché siamo in diretta su Radio Brescia 7, che ha indovinato la linea, diciamo, di questa settimana. Vi ho aiutato, perché venerdì esce su Sky, lo possiamo dire, la seconda stagione di una storia incredibile nata negli anni 90 di questo duo, o di questo singolo, poi duo, poi singolo, insomma, che poi il nome sembra addirittura il nome di una band.
1: Andiamo,
0: è un nome derivante dalla moto.
1: Andiamo al Jolly Blue stasera.
0: In sala giochi? Sì, abbiamo l'età io e te. Come no. Va bene ragazzi, nona giornata del campionato di Serie C, ci aggiungiamo a viverla, ma torna anche la Serie A venerdì, poi sarà anche il nostro direttore Giorgio Bardaglio, quindi andremo con i pronostici, parleremo del riassunto di questa settimana bella, vissuta insieme a voi, insieme ai nostri ospiti, insieme a Fulvio Marini, Ruggero Tavelli, ma insieme a voi che dalla radio, dalla televisione ci seguite, e questo è un grande piacere, e soprattutto interagite, perché questa è la vostra trasmissione, non è né mia né di Fulvio Marini né di Ruggero Tavelli, no, un po' di Ruggero Tavelli lo è, dai, diciamo così, è uno degli autori, va bene. Nona giornata, Serie C, si apre con Brescia Provercelli venerdì sera alle 20:30, c'è il Desenzano che sabato alle 17:30 ospita le Dolomiti Bellunesi. Oh, mi dicono, oh, ma perché non parlate mai del Desenzano? Ma non è vero, perché col Desenzano aveva una parola con l'ufficio stampa per avere un giocatore, poi complice una sconfitta si è irrigidito un po' la settimana e quindi si è saltati. Ragazzi, non è che possiamo stare qua a puntare il fucile alle tempie, alle società. Se ci mandano i giocatori, volentieri diamo visibilità, noi tifiamo Desenzano, Lumezzano, Spitaletto, tutti assolutamente. A proposito di Spitaletto, in campo domenica alle 17:30 in trasferta a Treviso, e poi invece c'è Lumezzano che torna a giocare sabato alle 17:30 in casa contro l'Albino Leffe, quindi sabato 17:30 Desenzano, Dolomiti Bellunesi e Lumezzane Albino Leffe, domenica 17:30 Treviso Ospitaletto, il Brescia anticipa venerdì sera, e Lumezzane che ha una partita in meno la recupererà martedì prossimo alle 16 in trasferta, il recupero dell'ottava giornata contro la Juventus Under 23. Intanto, caro mio, abbiamo tolto forse il lavoro all'aeroplanino Montella, probabilmente esonerato dalla Turchia, si va in quella direzione, non so le notizie degli ultimi secondi.
1: Beh, ufficiale,
0: però quasi certo. No, non c'è ancora l'ufficialità, però è quasi certo, staremo a vedere. Sono molto dispiaciuto, però ha fatto un brutto mondiale la Turchia.
1: Bruttissimo, anche perché per quelle che erano le aspettative è andata veramente male.
0: Sì, esatto. Ti sei fatto un'idea sulla la querelle Malagò, CONI, Federazione? C'è un presidente federale che viene commissariato e diventa
1: da se stesso.
0: Ma bellissimo,
1: no, dai.
0: È solo italiano ragazzi.
1: Sì.
0: Prendetemi qualsiasi altro paese nel mondo che fa queste cose, è una roba meravigliosa, siamo tornati nel dopoguerra, non ci siamo mai staccati dal dopoguerra nel modus operandi, molto all'italiana, qualcuno dice alla democristiana.
1: Sì,
0: vabbè,
1: sì,
0: insomma,
1: però dai, fa ridere, no? Già è una situazione che fa sorridere, questa che faceva sorridere il fatto dell'elezione di un presidente che non era iscritto alla federazione, ma che poi addirittura questo sia a causa di un commissariamento, ma il commissario è comunque lo stesso presidente, perciò si è autocommissariato.
0: Ah sì sì, fantastico. Ma guarda che neanche a scrivere il copione,
1: no,
0: perché
1: no.
0: Sono arrivati lì a farsi la guerra, poi siccome si facevano male tutti ho detto aspetta un attimo, che poi la soluzione l'ha trovata Petrucci, eh?
1: Sì,
0: Petrucci,
1: sì.
0: Petrucci,
1: sì, sì, sì.
0: C'è sempre Petrucci. Quanti anni ha Petrucci? 229, non lo so. C'è sempre.
1: Sì, però diciamo che è esperto.
0: Vabbè, esperto, vabbè, sì. Ragazzi, cosa vuoi che ti dica? Questa è l'Italia, siamo gestiti da gente.
1: Supportato anche da Bonfiglio, eh.
0: Da Bonfiglio. Secondo me comunque il vincente in questa storia è ancora Malagò, eh.
1: Ma certo, ma per forza.
0: Il messaggio di Malagò è non venite a rompermi le uova nel paniere,
1: esatto.
0: Altrimenti ve la vedete, perché guarda che questo è uno che nei salotti romani ci sa fare veramente, e io penso che farà bene anche in federazione. E attenzione, è stato molto aiutato dai risultati di Mancini, perché se Mancini perdeva 4 su 4 partite o ne perdeva 3 su 4 o anche 2 e 2 pareggi, ci sarebbero stati magari, ci sarebbe stato qualche presupposto in più, chissà come sarebbe andata a finire. Però
1: sì, vero,
0: come ci ha detto Ivan Zazzaroni, era meglio andare alla votazione da parte del consiglio del CONI, per capire appunto a carte scoperte, a volti scoperti, chi votava contro, chi a favore, eccetera eccetera eccetera. Vabbè ragazzi, all'italiana, che dire,
1: sì,
0: che dire,
1: sì,
0: che
1: sì,
0: dire,
1: sì.
0: È andata così, siamo in chiusura anche di questa puntata. Ci manca qualcosa da dire? Ah no, una cosa da dire ce l'ho, volevo dirla ieri. Nel girone B della serie C1 c'è in testa lo Spezia, che ha vinto in trasferta 1-0 la Reggiana. Indovinate chi ha segnato il gol vittoria a Reggio Emilia?
1: Denis.
0: Dillo come lo dici, come lo dicevi, come lo dirai, perché io ti rivoglio. Ha segnato per lo Spezia?
1: Ha segnato per lo Spezia Denis Cazzadori!
0: Chiudiamo così. Grazie, ecco, a dai, tutti, vabbè, per averci seguito. Ci vediamo domani in linea diretta. Ciao, buona giornata.

0: Radio Brescia 7.
1: Spot. Dal cuore del Monte Maniva sgorga un'acqua minerale pura e naturalmente alcalina, fonte generatrice di un habitat unico, incontaminato e pieno di vita. Acqua minerale Maniva pH 8. Vitale, alpina, alcalina.
2: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.

0: Aprix trovi in offerta 3x2 passata de Rica a 80 centesimi e tonno nostromo grammi 100 a 99 centesimi al pezzo.
1: Brix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active

0: a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
1: Brescia 7 Time.
2: Time o'clock.
1: A Radio Brescia 7 sono le 14.
3: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
1: L'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
4: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
5: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
3: Giornale orario, edizione locale.
6: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. Grave incidente questa mattina a Poncarale. Una moto e un furgone si sono scontrati frontalmente per cause ancora in fase di accertamento. Ad avere la peggio è stato il motociclista, soccorso dai sanitari e trasportato in codice rosso all'ospedale civile di Brescia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Verola Nuova, impegnati a ricostruire l'esatta dinamica dello schianto e ad effettuare i rilievi. Pesanti le ripercussioni sulla viabilità. Aveva scelto un buco nel muretto di pietra di una casa come nascondiglio per la cocaina. I suoi movimenti però hanno attirato l'attenzione dei carabinieri, che lo hanno tenuto sotto osservazione e sono intervenuti quando è tornato a recuperare la droga. È successo nel pomeriggio di ieri a Padenghe del Garda, dove i militari della compagnia di Salò hanno arrestato in flagranza un 36enne di cittadinanza albanese, ritenuto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nel muretto sono stati trovati 61 grammi di cocaina. Droga e materiale sono stati sequestrati, mentre per il 36enne è scattato l'arresto. Un uomo di 66 anni, residente a Villa Chiara, mentre viaggiava in sella alla sua Suzuki, ha perso il controllo del mezzo ed è uscito di strada a Corzano, probabilmente dopo aver accusato un malore. Ad accorgersi è stato un passante che ha chiamato il 112. All'arrivo dei soccorsi il motociclista era confuso ma cosciente. Le sue condizioni però si sono aggravate successivamente, trasportato in ospedale e ricoverato in prognosi riservata, e sarebbe in pericolo di vita. Ha camminato tutta notte l'anziano di 85 anni che si era disperso dopo un'uscita a funghi sui monti di Angolo Terme. Lo ha trovato stremato ma cosciente e lucido, seduto a terra, una persona che stava correndo lungo un sentiero di montagna. Questi, accortosi delle condizioni dell'anziano, classe 1941, ha allertato il 112 e gli uomini del soccorso, che di fatto stavano seguendo le sue tracce lungo i sentieri impervi della zona, che lo hanno raggiunto e lo hanno tratto in salvo. E per questa edizione è tutto, vi auguro un buon proseguimento e una buona giornata.
3: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.
5: Grazie a
1: L'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
4: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
5: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
7: Stai con noi. Tra poco su Radio Brescia 7, il Brio Radio Show con Davide Briosi.
5: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
8: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
2: Anticipo casalingo per i ragazzi di Eugenio Corini che vogliono tornare alla vittoria. Questo venerdì, 9 ottobre, dalle ore 20:30, Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Mario Rigamonti per commentare il match fra Union Brescia e Pro Vercelli. Solo qui, su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7, in campo per passione. Grazie a
3: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27, www.idealdental.it.
4: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la Commedia delle Pentole, a Brescia, in via Zara 125.
0: Rodofile, arredare con stile. Rodofile Arredamenti, a Lumezzane. Rodofilearredamenti.it.
5: Brio Radio Show.
6: Brio, ma sei fighissimo!

0: pronti ad iniziare oggi con una nuova puntata di Brio Radio Show. E allora sigla!
1: Mettetevi comodi.
2: Signore e signori, dallo studio 1 di Radio Brescia 7 è ora in onda Brio Radio Show. Ai microfoni Brio.
0: Buon pomeriggio ragazzi, ben ritrovati su Radio Brescia 7 con Brio Radio Show. Pronti ad iniziare questa nuova puntata, pronti a farvi compagnia fino alle ore 15 con la nostra trasmissione che ogni giorno cambia completamente argomento, si basa sulle giornate internazionali ma poi spazia digitando, insomma, o perlomeno citando, perché digitando, citando le informazioni, le notizie più curiose che arrivano dai social network, grazie alla vostra ricerca, alle vostre segnalazioni al 334-907-9007. Collezioniamo spesso notizie veramente curiose che poi così amplifichiamo per strutturare al meglio la nostra trasmissione. Oggi tra l'altro tre giornate internazionali: la giornata mondiale della vasca da bagno, la giornata mondiale del cotone e si continua la settimana, diciamo, dedicata allo spazio con altre curiosità che vi sveleremo nel corso della prima mezz'ora, appunto, dedicata a questa settimana così importante. 334-907-9007 per interagire con me, diretta chiocciola radiobrescia7.it. è davvero tutto pronto per partire. Brio Radio Show inizia così.
3: Radio Show, Radio Show, Radio Show, Radio Show.

0: Radio Show.
1: Le cose che ci troviamo in casa, in giro, che utilizziamo ogni giorno, tutto pare scontatissimo, ma grazie a queste giornate internazionali insomma scopriamo curiosità davvero interessanti. Come ad esempio la giornata interessante di oggi è la dedicata alla vasca da bagno. E noi così abbiamo scoperto un interessante percorso nella storia, anche per scoprire come siamo arrivati alle moderne vasche da bagno di design presenti in alcune abitazioni. Diciamo la verità, quelle più belle hanno le vasche. Io non l'ho mai vista nella casa né mia, né i miei genitori, parenti, zero. Le vasche da bagno secondo me sono tipo app level, non lo so. Fatto sta che la definizione di bagno si è modificata nel tempo, passando diciamo dalla sfera pubblica a quella privata, da un ambito più specifico ad uno più allargato, sino a diventare con il tempo il bagno, così proprio come noi lo intendiamo. Il bagno ha avuto anche significati, scopi, metodi molto diversi a seconda delle epoche, dei luoghi, dei costumi di ogni cultura, attraverso i quali se n'è riletta proprio la funzione. La vasca da bagno in particolare, lo scopriamo grazie a questa giornata internazionale dedicata alla vasca da bagno, vede la sua comparsa già in tempi molto antichi. Lo sappiamo, i materiali erano la pietra, lo zinco, la ghisa, mentre le prime vasche in legno diciamo risalgono al periodo medievale. Le attuali vasche sono in ceramica o in metalli più resistenti e durevoli. La prima vasca da bagno risale al 1700 avanti Cristo. Stiamo parlando del palazzo di Cnosso, siamo sull'isola di Creta, una delle più importanti costruzioni dell'antichità, dotata appunto di un impianto idrico assolutamente all'avanguardia rispetto ai tempi. E spesso menzionati anche nei poemi omerici, i bagni usati sia per immersione che per doccia si diffusero poi in Grecia successivamente, quando diciamo furono istituiti i servizi pubblici. Qui il bagno, che era rapido, era freddissimo, era più che altro considerato esercizio fisico, complemento dell'attività in palestra, pensate, e fu proprio dal contatto con i greci che nel terzo secolo avanti Cristo venne introdotta poi a Roma l'uso del bagno vero e proprio, quello che conosciamo noi, e fu proprio a Roma che esso raggiunse diciamo l'apice della sua diffusione e raffinatezza, anche grazie all'utilizzo di profumi, di balsami, che poi non è mai stato più abbandonato. Insomma, una storia incredibile legata alle vasche. Ce ne sono oggi in commercio pazzesche, le vasche idromassaggio, ce ne sono di tutti i colori veramente. Noi chiaramente non possiamo dedicare troppo spazio a questa giornata internazionale, però un piccolo spunto sono contento di essere riuscito a trasmettervelo.
0: Radio Show.

0: Bella la musica, targata Brio Radio Show. Siamo in ritardissimo pubblicità, torniamo tra poco.
1: Brio Radio Show.
2: Spot. Ideal Dental Medical Center. Sostituiamo i denti mancanti con impianti e protesi nello stesso giorno e torni subito a sorridere e a masticare senza lunghe attese. Ideal è al Lonato del Garda in via Cesare Battisti. Il tuo appuntamento allo 030 91 33 512. Sorridi, ti aspettiamo.
3: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
4: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
3: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
4: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
3: Vinci con Conad.
4: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
5: Il Glow Up Village arriva da El Nos Shopping, un villaggio esperienziale dove El Nos ti regala tips di bellezza, style e lifestyle. Dal 3 all'11 ottobre vieni a scoprire le numerose proposte gratuite, armocromia, make-up, stile, organizzazione dell'armadio e molto altro. Esperti esterni e consulenti specializzate dei nostri store ti aspettano. Vieni a vivere il tuo glow up. Ci vediamo al Nos Shopping. Tutte le informazioni su elnosshopping.info.
6: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
7: Con l'arrivo della nuova stagione è tempo di rinnovare la nostra camera da letto. Completi lenzuola delle migliori qualità. Fazzini, Piazza Pitti, Via Roma, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Caleffi e molti altri. Preziosi tessuti in cotone, percale o rosatello. Dalle fantasie classico moderne. Il matrimoniale a partire da soli euro 23,92. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
8: A Brescia, Rezzato, Chiari.
9: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
0: Un'altra giornata internazionale in programma per oggi è la giornata mondiale del cotone. Si celebra ogni anno il 7 ottobre per riconoscere l'importanza di questa fibra naturale nell'economia globale, nello sviluppo sostenibile, nel sostegno a milioni di famiglie del mondo. Questa ricorrenza è nata nel 2019, anche perché fu l'Organizzazione Mondiale del Commercio a proporla, ed è sostenuta e promossa da organizzazioni internazionali come la FAO, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura, ma anche dal Comitato Consultivo Internazionale del Cotone. Il settore del cotone dà da vivere, pensate, ad almeno 25 milioni di coltivatori nel mondo, di circa metà donne, sostiene 100 milioni di famiglie in 80 paesi. La giornata promuove pratiche agricole più verdi ed eque, dato che poi il cotone rappresenta una risorsa fondamentale non solo per l'industria tessile e della moda, ma anche per usi alimentari, usi energetici, ci sono tantissimi esempi. Insomma, ne parleremo di questa e delle prossime giornate internazionali, continuando anche con la settimana dedicata allo spazio.
10: Radio Show. Radio Show. Radio Show. Radio Show.

0: Brio Radio Show live su Radio Brescia 7. È la settimana dello spazio e noi abbiamo deciso di dedicare 1/2 interventi alla settimana dedicata appunto allo spazio, perché ci sono troppe curiosità legate a questo luogo pieno di misteri e di fenomeni incredibili che sfidano l'immaginazione. Ad esempio, un fenomeno straordinario è che il vuoto non è vuoto, cioè lo spazio profondo non è un vero vuoto, cioè sono praticamente bolle di particelle quantistiche, fluttuazioni di energia. C'è un video su YouTube che lo spiega in maniera perfetta, che mi sono visto poco questa mattina quando stavo preparando la puntata, ed è veramente originale come cosa, perché il nostro cervello non è abituato a riuscire a capire proprio tutti i misteri dello spazio, come ad esempio i suoni cosmici. Cioè i buchi neri emettono queste onde di pressione che poi la NASA ha registrato e le ha trasformate in suoni, anche se le frequenze troppo basse non vengono percepite appunto dall'orecchio umano. Ma se voi andate a digitare su YouTube suoni cosmici, cioè fa venire la pelle d'oca, perché poi la NASA è riuscita veramente a farci percepire quello che potrebbe essere una riproduzione sonora di quello che succede in questi buchi neri, ed è qualcosa di veramente magico, tanto quanto i fantasmi di luce. Cioè la luce delle stelle che vediamo viaggia per anni prima di arrivare a noi, quindi molte di esse potrebbero essere già morte e scomparse da tantissimo tempo, eppure noi vediamo sulla Terra un fascio di luce che chissà quando fu emesso, perché è una cosa incredibile. Tra poco qualche numero e record del sistema solare, ma intanto continuiamo con la musica.
1: Brio Radio Show.

0: Torniamo tra poco live con Brio Radio Show. State con me.
1: Brio Radio Show.
2: Il grande basket su Radio Brescia 7. Segui tutte le partite dell'A2A Leonessa Brescia con le nostre radiocronache in diretta.
3: Due giornate, due vittorie. La Leonessa nuovamente in trasferta per continuare la striscia positiva. Questa domenica 11 ottobre dalle ore 18 Jacopo Bianchi e Alessandro Motta saranno in diretta dal Pala Arquato per raccontare il match fra Fiorenzuola BES e A2A Leonessa Brescia. La Leonessa gioca qui, in esclusiva solo su Radio Brescia 7.
2: Radio Brescia 7, radio ufficiale dell'A2A Leonessa Brescia.

0: Solo alla Prix trovi in offerta 3x2 latte Reggiano a 66 centesimi e prosciutto crudo Rovagnati a 1,99 euro al pezzo.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Oltre 37 milioni di interventi l'anno raccontano una trasformazione che va ben oltre la nostra idea di bellezza. Attraverso le voci di pazienti, medici e psicologi, Filler, il nuovo volto della chirurgia estetica, esplora il nostro rapporto con corpo, tempo e immagine di noi stessi. In edicola con il Giornale di Brescia.
3: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Desenzano del Garda, Castelmella e Chieve.
4: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
5: Abbiamo celebrato due giornate internazionali, una è dedicata alla vasca da bagno, si celebra oggi in tutto il mondo, la giornata mondiale del cotone, e stiamo così andando avanti con la settimana mondiale dello spazio. Ogni giorno curiosità, particolarità che arrivano per l'appunto da questo luogo pieno di misteri, di fenomeni incredibili che, come dicevamo poco fa, veramente sfidano l'immaginazione. Vi ho parlato del vuoto che non è vuoto, vi ho parlato dei suoni cosmici, dei fantasmi di luce, ma una particolarità sui numeri, sui record del sistema solare, è che sulla Terra, io qua se avessi dovuto scommettere non ci avrei azzeccato, sono sincero, quasi ve la terrei lì, no dai, ve lo svelo. Sulla Terra ci sono più alberi che stelle nella nostra intera galassia, perché gli alberi sulla Terra sono oltre 3.000 miliardi. Cioè, io questo numero qua sono andato a controllarlo e sono su Google in questo momento, quindi non è un sito diciamo poco attendibile, c'è una pubblicazione su Star Walk che certifica questo dato, mentre nella nostra galassia le stelle sono dai 100 ai 400 miliardi, quindi insomma oltre 3.000 miliardi di alberi sulla Terra, insomma sono un numero veramente importante. E un'altra curiosità è che su Marte si trova il Monte Olimpo, il monte più alto, è un vulcano spento, pensate, è alto 22.000 metri, quasi praticamente tre volte l'Everest. E poi su alcuni esopianeti le condizioni sono estreme, come nel caso di mondi in cui soffiano venti fortissimi e piovono addirittura vetri o metalli fusi. Insomma, avete un sacco di curiosità da scovare su Star Walk Space, un sito molto divertente, ma anche su studenti.it. Si parla di buchi neri, di pianeti, di galassie, ma andremo avanti durante la settimana con queste curiosità.
6: Radio Show.

0: Brio Radio Show.
1: Brio Live Radio Brescia 7. E allora nel nostro secondo tempo entreremo nel fantastico mondo della skincare, la cura del viso, un fenomeno che è praticamente esploso dal periodo pandemia, diciamo, e ha accompagnato fino ad ora tantissime anche nuove generazioni, ma anche persone più adulte. Sui social non vi lascio immaginare che personaggi sono saltati fuori con questo tema skincare proposta in qualsiasi salsa. Peccato che tra le più famose c'è la skincare coreana, no? La conoscete, tra poco ne parleremo. Ma quanto sono affidabili i consigli che troviamo sui social? Ecco, vi faccio un piccolo spoiler: il 95% non sono consigli corretti. Attenzione, perché tutti questi prodotti da combinare insieme possono anche creare dei problemi, e non semplici. Quindi ne parliamo tra poco. Intanto, musica.
0: Radio Show.

Radio Live, Radio Brescia 7. Siamo su una pagina che seguiamo con grande curiosità ogni giorno, Instant Page, una pagina che ogni giorno svela consigli di benessere, di salute e curiosità con interventi anche di professionisti del settore. Questa volta ci siamo fermati perché ci ha incuriosito questo titolo: skincare coreana ovunque, ma quanto sono affidabili i consigli che troviamo sui social? Ecco, attenzione, perché ho scoperto che un gruppo di dermatologi ha analizzato cosa raccontano davvero questi video più virali, diciamo, sulla skincare coreana, e il risultato fa davvero riflettere, perché su 38 video analizzati, la pagina ce li svela tutti, questi contenevano almeno un consiglio fuorviante e molti proponevano la stessa routine a prescindere praticamente dal tipo di pelle. Insomma, quasi la metà suggeriva di combinare diversi principi attivi, peccato che non spiegava come farlo in sicurezza. Solo un video su 38 parlava del rischio di irritazioni e appena due ricordavano l'importanza della protezione solare. Ma non finisce qui, perché un altro studio presentato allo stesso congresso ha analizzato 94 pazienti con questi problemi comparsi dopo l'uso di prodotto così scoperti dai social network. Ecco, il 63% utilizzava più di tre principi attivi e la dermatite irritava da contatto era la diagnosi proprio più frequente. Il problema, questo lo spiegano gli esperti, non Brio che non ne sa nulla, non è la skincare coreana in sé, è replicare questa routine complessa vista sui social senza neanche sapere di che cosa davvero si ha bisogno e quanto ha bisogno la nostra pelle. Quindi, prima di andare a comprare dei prodotti completamente a caso, ragazzi, perché state seguendo il beauty influencer di volevo dire una città, ma non voglio citarne nessuna, perché alcuni sono veramente imbarazzanti. Attenzione ragazzi, attenzione, perché soprattutto per quanto riguarda la skincare coreana, che sostanzialmente ha una routine di diversi passaggi di prodotti combinati uno dietro l'altro sulla nostra pelle, può creare davvero dei problemi. Quindi sempre un consiglio da un professionista: comprare i prodotti giusti per il vostro viso e poi iniziare a prendervi cura in maniera intelligente di voi. Radio Show.

0: Radio Show.
1: Stiamo parlando di skincare, nello specifico quella coreana, con tanti passaggi che insomma alcuni esperti alzano un braccio e dicono attenzione, perché non sempre tutto bisogna seguirlo alla lettera, soprattutto se presentato da persone che non hanno neanche un titolo per essere così espertoni sui social network nel venderci e convincerci su determinati prodotti. Allora, noi abbiamo chiesto semplicemente all'intelligenza artificiale dei consigli sensati per una skincare corretta e la AI ci dice che i consigli principali dei dermatologi per una skincare efficace e sicura si basano semplicemente sulla regole basiche, regolarità, evitando tendenza di usare troppi prodotti, quindi pochi passaggi bastano: la detersione, l'idratazione e la protezione solare. Questo è quello che dice l'intelligenza artificiale. Poi fatene buon uso, usare troppi prodotti, qui almeno si dice, si rischia di irritare la pelle o causare anche dermatiti. E poi ascoltare la pelle, cioè scegliere i propri prodotti in base al tipo di cute che abbiamo. C'è chi ce l'ha più secca, grassa, mista, sensibile, ma chiedere un consiglio a un professionista per farci dire nell'esattezza la tipologia di pelle che abbiamo e quindi il prodotto consigliato. Quindi detersione, idratazione, protezione solare, e già non solo seguite la moda, ma seguite la moda in maniera intelligente. Siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento, ragazzi, ci sentiamo domani. Intanto un abbraccio da Brio e buona continuazione su Radio Brescia 7. Ciao
2: Brio Radio Show. Spot. La Mille Miglia è una storia fatta anche dei tuoi ricordi. Hai fotografie, cimeli o documenti legati alla corsa? Portali ai Mille Miglia Collection Days. Li fotograferemo e contribuirai a costruire la memoria collettiva della corsa più bella del mondo. Primo appuntamento il 14 ottobre nella Sala Libretti del Giornale di Brescia. Info e iscrizioni su millemiglia.it.
3: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
4: Amici, siete pronti ad affrontare l'arrivo dell'inverno? Affidati a noi, ti aiuteremo nella scelta migliore per te. Trapunti invernali alta qualità, prezioso raso di puro cotone, tessuto jacquard, soffice velluto dal tocco avvolgente. Vasta scelta per la tintonita e fantasie con stampa digitale. Non perdere l'occasione, da noi trovi sempre la qualità al miglior prezzo.
5: A Brescia, Rezzato, Chiari.
6: Hai guardato il volantino prima, vero?
7: Compralo subito, è 3x2.
6: Il 3x2 finisce stasera?
7: L'hai presa la Fidelity Card?
8: Con la Fidelity Card ti costa meno.
7: Hai visto che è sotto costo?
6: È a metà prezzo, prendine due.
7: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
9: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
10: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
11: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 15.
12: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
13: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
14: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
15: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
16: Giornale orario, edizione locale.
17: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. Era ricercato per una condanna definitiva quando è stato individuato, aveva anche alcune dosi di droga. Protagonista è un 42enne romeno domiciliato in provincia di Brescia e con numerosi precedenti. L'uomo è stato trovato nel parcheggio di una stazione di servizio in città. Durante il controllo è stato perquisito e gli agenti della polizia hanno trovato alcune dosi di hashish e marijuana. La perquisizione è stata poi estesa anche alla sua auto, dove è stata trovata altra droga. Il 42enne è stato arrestato in esecuzione di un provvedimento emesso dal GIP del Tribunale di Brescia dopo una condanna diventata definitiva. Deve scontare una pena residua di 8 mesi ed è stato portato nel carcere Nerio Fischione di Brescia. Grave incidente questa mattina a Poncarale, una moto e un furgone si sono scontrati frontalmente per cause ancora in fase di accertamento. Ad avere la peggio è stato il motociclista soccorso dai sanitari e trasportato in codice rosso all'ospedale civile di Brescia. Sul posto i carabinieri della compagnia di Verola Nuova sono stati impegnati a ricostruire l'esatta dinamica dello schianto e a effettuare i rilievi, pesanti le ripercussioni sulla viabilità. Prima lo ha accusato di aver urtato lo specchietto della sua auto, poi gli ha chiesto insistentemente un risarcimento in denaro con tanto di minacce. Provvidenziale è stato l'intervento della polizia locale di Ospitaletto, che ieri mattina ha permesso di sventare un tentativo di truffa ai danni di un anziano. Il malvivente, un 18enne italiano senza fissa dimora, è stato denunciato. In caso di presunti incidenti o richieste di denaro anomale, spiega il comandante della polizia locale Corrado Gatti, è bene non consegnare contanti e non lasciarsi intimorire. È importante mantenere la calma, non discutere e contattare immediatamente le forze dell'ordine. Un uomo di 66 anni, residente a Villa Chiara, mentre viaggiava in sella alla sua Suzuki, ha perso il controllo del mezzo ed è uscito di strada a Corzano, probabilmente dopo aver accusato un malore. Ad accorgersi è stato un passante che ha chiamato immediatamente il 112. All'arrivo dei soccorsi il motociclista era confuso ma cosciente, ma le sue condizioni si sono aggravate successivamente. Trasportato in ospedale, ora è ricoverato in prognosi riservata e in pericolo di vita. E per questa edizione è tutto. Vi auguro un buon proseguimento e una buona giornata.
16: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
13: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
14: Avanti a tutta convenienza, da Metalmark a Orzi Nuovi, Brescia.
15: Per la tua pubblicità, numerica 030 37 40 210. Stai con noi. Tra poco su Radio Brescia 7. Andrea Lombardi con Free Pass. Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
0: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
2: Anticipo casalingo per i ragazzi di Eugenio Corini che vogliono tornare alla vittoria. Questo venerdì, 9 ottobre, dalle ore 20:30, Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Mario Rigamonti per commentare il match fra Union Brescia e Pro Vercelli. Solo qui, su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7, in campo per passione. Grazie a
3: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27. www.idealdental.it.
4: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana La Commedia delle Pentole a Brescia in via Zara 125.
0: Rodofile, arredare con stile. Rodofile Arredamenti a Lumezzane. rodofilearredamenti.it.

in Genova e Napoli, Alfa di Genova e Gigi D'Alessio di Napoli. Buon pomeriggio, ben ritrovati con Andrea Lombardi in vostra compagnia fino alle ore 17. Qualcosa sta cambiando, non dico che faccia freddo assolutamente, però il cielo è più grigio e domani, anzi forse già stasera, dovrebbe arrivare anche la pioggia. Era stata annunciata e preannunciata e ci vuole, giusto per rispolverare un po' così i parchi pubblici e i campi, aiuole e ripulire l'aria. Si inizia!

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7. Ciao.

0: Noi siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo. Spot. Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
1: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
2: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
1: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
2: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
1: Vinci con Conad.
2: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
3: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio il termoarredo elettrico e Burano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Meraviglioso errore nel Free Pass, c'è Gianna Nannini. Oggi, ragazzi, è il 7 ottobre e vogliamo ripercorrere un po' la storia in questa giornata. Per esempio, c'è una curiosità: siete mai stati alla Reggia di Caserta? Che meraviglia, ragazzi! Si parla tanto di Versailles, ma noi abbiamo un gioiello in campagna, in provincia di Caserta, appunto la Reggia. Ebbene, una mongolfiera davanti alla Reggia di Caserta 237 anni dopo. Sì, perché alle 17:30, e magari qualcuno di voi fa proprio tempo, cioè nel senso, stacca un attimo e raggiunge Caserta, e beh, alle 17:30 viene rivocato il volo di Vincenzo Lunardi, che nel 1789 si alzò in mongolfiera dalla Reggia alla presenza di Ferdinando IV e di Maria Carolina. Una mongolfiera storica torna quindi nello stesso luogo 237 anni dopo. Bellissimo, perché chiaramente la mongolfiera a quei tempi era un qualcosa di innovativo, di spaziale, un'astronave che si alza in cielo. Oggi veramente forse è il mezzo più antico, però è anche molto molto pericoloso, lo sappiamo, ma wow, cioè, poi la Capagoccia che ritrova tutte queste mongolfiere, uno spettacolo veramente, però a me fanno un po' paura. Detto questo, torniamo alla musica e ricordo che alle 15:30 avremo anche le notizie in diretta su Radio Brescia 7 dall'Italia e dall'estero, mentre le locali arriveranno alle 16.
2: Radio Brescia 7, ogni giorno la radio che dà voce al tuo mondo.

0: Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Si avvicina al traguardo finale il percorso della legge elettorale. Questa mattina la Camera ha approvato la fiducia posta dal governo sull'articolo 3 del testo. 228 i sì, 144 i no, 2 gli astenuti. Disco verde con 214 voti a favore e nessun contrario, in questo caso senza fiducia, anche all'articolo 8 che estende il diritto di voto ai fuorisede anche ai caregiver familiari. Ieri approvata la fiducia sugli articoli 1 e 2, domani il voto finale a scrutinio segreto sulla riforma voluta dalla maggioranza e osteggiata dalle opposizioni che contestano merito e metodo. Israele si ferma nel terzo anniversario dell'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. Le commemorazioni sono iniziate alle 6:29, ora in cui scattò l'offensiva. Un minuto di silenzio nei luoghi simbolo del massacro, dove i familiari e i sopravvissuti si sono raccolti davanti alle immagini delle vittime. In serata a Tel Aviv prevista la principale cerimonia commemorativa. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ribadito la condanna del terrorismo e dell'antisemitismo, ma ha richiamato anche la devastazione umana e materiale di intollerabile gravità provocata a Gaza, rilanciando la prospettiva dei due popoli e due stati. Il tempo trascorso non attenua la gravità dei crimini. Nessuna causa può giustificare il massacro deliberato di innocenti. Ancora oggi, contro ogni forma di antisemitismo, le parole della Premier Meloni. Sono le molecole che hanno la loro versione opposta e speculare, le protagoniste degli studi di Henri Kagan e Ken Sossouai, vincitori del premio Nobel per la chimica 2026. Il ricercatore francese insieme al collega giapponese hanno fornito una soluzione al fenomeno della chiralità che riguarda solo alcune molecole dotate di due varianti non sovrapponibili, proprio come le mani. La scoperta è importante per i farmaci nei quali le due varianti possono avere attività differenti, ma anche per approfondire le basi molecolari della vita. Tennis, debutto positivo di Matteo Berrettini al Masters 1000 di Shanghai. Il 31enne azzurro ha sconfitto l'americano Kovacevic e nel secondo turno troverà l'altro statunitense Nakashima, eliminato Cina. A Pechino nel doppio femminile c'entra i quarti la coppia Errani-Paolini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Il grande basket su Radio Brescia 7. Segui tutte le partite dell'A2A Leonessa Brescia con le nostre radiocronache in diretta.
2: Due giornate, due vittorie. La Leonessa nuovamente in trasferta per continuare la striscia positiva. Questa domenica 11 ottobre dalle ore 18 Jacopo Bianchi e Alessandro Motta saranno in diretta dal Pala Arquato per raccontare il match fra Fiorenzuola BES e A2A Leonessa Brescia. La Leonessa gioca qui in esclusiva solo su Radio Brescia 7.
0: Radio Brescia 7, radio ufficiale dell'A2A Leonessa Brescia. Spot.
3: La Mille Miglia è una storia fatta anche dei tuoi ricordi. Hai fotografie, cimeli o documenti legati alla corsa? Portali ai Mille Miglia Collection Days. Li fotograferemo e contribuirai a costruire la memoria collettiva della corsa più bella del mondo. Primo appuntamento il 14 ottobre nella Sala Libretti del Giornale di Brescia. Info e iscrizioni su millemiglia.it.
4: Brics, spendi e riprendi. Ogni spesa tutti i giorni ricevi un buono sconto di 5 euro che puoi spendere nei 7 giorni successivi.
5: Brics, fatti furbo, vieni Quix.
4: Promozione valida in tutti i supermercati Brics della Lombardia.
6: Un piccolo libro, ma allo stesso tempo un grande tesoro da leggere e da vivere in famiglia con nonni e nipoti. Tra filastrocche, conte, canti della tradizione popolare, giochi da fare all'aperto e in compagnia. Poesie e ricordi del tempo che fu. Il piccolo grande libro dei nonni e in edicola con il Giornale di Brescia.
7: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Desenzano del Garda, Castelmella e Chieve.
8: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Detto tra noi, Malika Ayane alle 15:40 minuti è stata ospite anche nel magazine con Maddalena Damini, la grande Malika, sempre molto fascinosa, una ragazza molto intelligente. 334-907-9007 per interagire tramite WhatsApp con Andrea Lombardi, con noi del Free Pass e con noi di Radio Brescia 7. La radio, ditelo voi, sì, la radio che dà voce al tuo mondo.
1: Siamo Radio Brescia 7. Regaliamo musica.
0: Ma sapete quanto è bello ascoltare Radio Brescia 7? Lo dico anche da ascoltatore, perché spesso al bar becco Alex, che non è accanto a me al bancone ma sta parlando alla radio. Posso sentire un po' tutti voi spostandomi in automobile, entrando in un negozio, quindi gli altri animatori e speaker di Radio Brescia 7, ed è un piacere riscoprirvi.

0: Il tuo amore regna su di me, il tuo amore è re. Questo è il titolo della canzone di Sade, Your Love is King, canzone bellissima del 1984. Sade è il nome della band, ma è anche il nome proprio dell'artista che abbiamo appena sentito, ovvero Sade Adu, che si è fatta riconoscere, lei è nigeriana, ma si è fatta riconoscere grazie alla sua musica con questa band a Londra e poi in tutto il mondo. Canzone bellissima che proprio è stata Sade a scriverla, quindi racconta di una sua dichiarazione d'amore molto sensuale, ma fatta in realtà in un momento sbagliato. Bellissima canzone, bel sound, il sound di Radio Brescia 7. Io volevo salutare anche un po' di voi che state interagendo alle 334 907 9007, come per esempio Emilia, poi un saluto a Marco, Vale e ancora Roby, Simone, Ennio, Enzo, grazie ragazzi per esserci. E allora torniamo alla musica, torniamo ai successi con Radio Brescia 7.
1: Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: Un Man alle 15:48 minuti, tra 12 minuti circa anche le notizie locali in diretta su Teletutto Radio Brescia 7 con Maddalena Damini. Allora, oggi è una giornata nazionale molto particolare, un argomento piuttosto difficile da raccontare e da trattare alle 15:48 in un pomeriggio qualunque, però è giusto prenderne spunto perché è una situazione che ahimè è stata vissuta da molte persone e comunque magari condivisa anche da parenti e amici. È la giornata appunto dei risvegli, ovvero la giornata dedicata alle persone che vivono gli esiti dal coma e delle gravi cerebro lesioni e quindi anche alle loro famiglie. Cosa vuol dire? Queste persone che si risvegliano da un coma e poi hanno tutto un percorso difficile da affrontare e c'è bisogno anche di un supporto, e tutto questo viene supportato da un grandissimo artista, Alessandro Bergonzoni, che porta in scena questa sera uno spettacolo speciale a Bologna a sostegno della ricerca, dell'assistenza e della sensibilizzazione della Casa dei Risvegli di Luca De Nigris. E Bergonzoni tra l'altro accompagna questa causa, pensate, da 28 anni. E quante volte abbiamo letto libri, abbiamo sentito storie di gente che si è risvegliata da un coma e racconta di aver visto qualcosa. Allora, attenzione, perché possiamo credere ad un racconto personale, ma la scienza per adesso non ha dimostrato chiaramente ancora nulla. Eppure c'è uno studio internazionale che è stato coordinato da un medico di una università americana e ha studiato 600 persone colpite da arresto cardiaco in ospedale. Tra coloro che sono sopravvissuti, alcuni hanno raccontato esperienze estremamente lucide avvenute mentre erano apparentemente incoscienti, e la cosa straordinaria è che queste esperienze sono molto simili tra loro, ovvero si sono sentiti uscire dal proprio corpo, osservare ciò che accadeva, un'assenza di dolore e di paura, una profonda sensazione di pace e di benessere e in alcuni casi anche una sorta di riesame della propria vita e dei rapporti con altre persone. Ma la cosa sorprendente è che i ricercatori hanno registrato in alcuni pazienti durante la rianimazione attività cerebrale associata a funzioni cognitive superiori. Ciò vuol dire che anche dopo qualche ora dall'arresto cardiaco, cioè vuol dire che il cervello stava lavorando come, non so, se in quel momento quella persona stesse parlando con una persona e facendo attività, cioè un'attività fisica e un'attività cerebrale, mentre la persona era appunto incosciente e in coma. Quindi un argomento che potrebbe aprire tante porte, molto molto misterioso, però io sinceramente ci credo. Cioè dai, non è possibile che tutti vedono una luce, vedono persone che vengono incontro con una, magari non definite, magari non con i tratti fisici che noi possiamo riconoscere, ma li si riconosce l'anima. Forse è la speranza più che la credenza.
1: Noi siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
1: Con l'arrivo della nuova stagione è tempo di rinnovare la nostra camera da letto. Completi lenzuola delle migliori qualità. Fazzini, Piazza Pitti, Via Roma, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Caleffi e molti altri. Preziosi tessuti in cotone, percale o rasatello. Dalle fantasie classico moderne. Il matrimoniale a partire da soli euro 23,92. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
2: A Brescia, Rezzato, Chiari.
3: Rossetto è la spesa salvaprezzo in 5 città. A settembre 2026, Altro Consumo ha indicato Rossetto come supermercato salvaprezzo a Venezia Centro Commerciale Valley Center, Brescia Parco Commerciale Campogrande, Cremona Centro Commerciale Inavigli, Reggio Emilia località San Maurizio e Verona Centro Commerciale La Grande Mela. Ipermercati e supermercati Rossetto, 365 giorni di grande risparmio.
4: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Siamo Radio Brescia 7. Regaliamo musica.
1: Brescia 7 Time.
2: Time o'clock.
1: A Radio Brescia 7 sono le 16.
0: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.
3: Grazie a
1: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
4: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210. Giornale orario, edizione locale.
5: Buon pomeriggio e bentrovati al nuovo giornale orario. Con l'inizio del mese di ottobre sono tornate in vigore le misure per contenere l'inquinamento atmosferico e migliorare la qualità dell'aria anche a Brescia. Le disposizioni resteranno in vigore fino al 31 marzo del 2027 e si affiancano ai divieti strutturali già validi durante tutto l'anno. Quindi da lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 19.30, con l'esclusione dei festivi infrasettimanali, non possono circolare le Euro 0 ed Euro 1 a benzina, metano, GPL o diesel, oltre ai veicoli diesel Euro 2, Euro 3 ed Euro 4. Per gli Euro 5 diesel il divieto scatterà invece l'1 ottobre del 2027 per alcune categorie di autovetture e mezzi commerciali, mentre per le altre entrerà in vigore l'anno dopo, a ottobre del 2028. Resta possibile aderire a Movin, il sistema che consente di utilizzare veicoli più inquinanti entro un tetto annuale di chilometri. È finito in carcere Mattias Pascal, il 21enne di origini argentine, condannato per l'omicidio di Roberto Comelli, il 42enne ucciso all'alba del 1 gennaio del 2025 a Provaglio d'Iseo. Pascal è stato arrestato nella serata di lunedì 6 ottobre a Prevalle dai carabinieri di Nuvolento in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Brescia. Una donna, una barista di 44 anni, questa mattina è stata aggredita dall'ex, che poi si è dato alla fuga. Il fatto è avvenuto in via Lonato a Orzi Nuovi, nel bar della stazione di servizio. A picchiarla con calci e pugni, dopo averla minacciata di morte con un coltello, il suo ex. Nel frattempo, proprio quando l'uomo ha cominciato a colpirla con il coltello, si sono avvicinati i clienti che hanno messo in fuga l'uomo, che adesso è ricercato per tentato omicidio. Temperature in ribasso nei prossimi giorni. Dal 15 di ottobre potranno essere accesi a Brescia gli impianti di riscaldamento. Il periodo di accensione durerà fino al 15 di aprile, con un massimo di 14 ore al giorno consentite. L'accensione è consentita solo tra le 5 e le 23. Per le abitazioni e gli altri edifici a uso civile, il riferimento indicato è di 20 gradi, con una tolleranza di 2 gradi. Per gli immobili destinati ad attività industriali o artigianali, il limite indicato è invece di 18 gradi, sempre con una tolleranza di 2 gradi. Bene, tutto per quanto riguarda il giornale orario. Prossimo appuntamento fra meno di un'ora.
0: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.
3: Grazie a
1: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
4: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210. Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofili arredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it. Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
1: Anticipo casalingo per i ragazzi di Eugenio Corini che vogliono tornare alla vittoria. Questo venerdì, 9 ottobre, dalle ore 20:30, Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Mario Rigamonti per commentare il match fra Union Brescia e Pro Vercelli. Solo qui, su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
0: Union Brescia e Radio Brescia 7, in campo per passione. Grazie a
2: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27, www.idealdental.it.
3: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la Commedia delle Pentole, a Brescia, in via Zara 125.
0: Rodofile, arredare con stile. Rodofile Arredamenti, a Lumezzane. Rodofilearredamenti.it.

Italia 2026 è dito nella piaga. No, non è dito nella piaga, ma musicalmente Miss Italia è di dito nella piaga. Allora, sono le 16:11 minuti con Andrea Lombardi fino alle 17. Ben ritrovati nel Free Pass. Adesso voglio parlarvi di un artista che nella musica ha sempre trattato libertà, povertà, discriminazione, dignità, spiritualità, unità dei popoli. E beh, lui è Robert Nesta Marley, conosciuto come Bob Marley. Il reggaeton su Radio Brescia 7 alle 16:12 minuti.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

Madonna, sta arrivando, non dico una perturbazione già nelle prossime ore, ma sicuramente sulla tarda serata potrà esserci qualche goccia di pioggia e domani ci aspettiamo tanta pioggia, 25 mm circa in giornata. Ma pensiamo anche al weekend e c'è una cosa positiva: siamo nell'autunno, siamo nel mese di ottobre e tornano le giornate fai d'autunno. L'Italia apre i suoi tesori nascosti. Ebbene sì, questo fine settimana tornano quindi le giornate fai d'autunno, oltre 700 luoghi in 350 città italiane. Molte normalmente chiusi o difficilmente accessibili apriranno al pubblico il 10 e l'11 ottobre. C'è da sottolineare una cosa, che noi siamo messi benissimo perché il FAI, il Fondo Ambiente Italiano, con la sezione bresciana, lavora tantissimo, lavora in modo dedicando il proprio tempo libero in modo non retribuito, perché sono tutti volontari, ribadiamolo, anche quelli che si prestano per raccontarci la storia sono volontari, tutti volontari, bravi ragazzi. Poi è anche un bel gruppo, loro si conoscono, si frequentano, si arricchiscono con contaminazioni legate all'arte, alla cultura, al territorio. Quindi complimenti a tutti i volontari del FAI, e non solo quelli bresciani, tutti i volontari del FAI italiani. Dicevo, a Brescia sono previste 6 aperture in città e 2 a Salò, oltre alle iniziative dei gruppi Sebino Franciacorta e Valle Camonica. Torniamo alla musica, torniamo ai successi. Radio Brescia 7.

0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
1: Oltre 37 milioni di interventi l'anno raccontano una trasformazione che va ben oltre la nostra idea di bellezza. Attraverso le voci di pazienti, medici e psicologi, Filler, il nuovo volto della chirurgia estetica, esplora il nostro rapporto con corpo, tempo e immagine di noi stessi. In edicola con il Giornale di Brescia.
2: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
3: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
2: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
3: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
2: Vinci con Conad.
3: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
4: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Siamo Radio Brescia 7. Regaliamo musica. Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Legge elettorale al rush finale. In tarda mattinata la Camera ha approvato la fiducia posta dal governo sull'articolo 3 del testo, disco verde con 214 voti a favore, nessuno contrario, in questo caso senza fiducia, anche all'articolo 8 che estende il diritto di voto ai fuorisede anche ai caregiver familiari. Le opposizioni si sono astenute. Ieri approvata la fiducia sugli articoli 1 e 2, domani il voto finale a scrutinio segreto sulla riforma. Restano critiche le opposizioni che in caso di approvazione della legge hanno già preannunciato ricorso alla Corte Costituzionale. Ricordiamo questa giornata gloriosa per la storia del nostro popolo, così Hamas in una nota nel terzo anniversario del massacro del 7 ottobre, dicendosi orgoglioso e fiero della grandezza e dei sacrifici del popolo palestinese. Fra strettissime misure di sicurezza in Israele, tante le commemorazioni iniziate alle 6:29, ora in cui tre anni fa scattò l'offensiva nei luoghi simbolo del massacro, rispettato anche un minuto di silenzio. Intanto sul campo non si fermano i combattimenti, un palestinese è stato ucciso e altri 14 sono rimasti feriti durante un attacco di colonie estremisti israeliani contro contadini provenienti dalla città di Burka a nord-ovest di Nablus, mentre l'IDF ha lanciato operazioni antiterrorismo in tutta la Cisgiordania. Arrestati e interrogati decine di sospetti ricercati, accusati di coinvolgimento in attività terroristiche e incitamento all'odio. Gli atti di terrorismo non potranno mai essere giustificati né archiviati e resteranno doloroso monito contro ogni forma di odio su base etnica e religiosa, afferma oggi il Presidente della Repubblica Mattarella, che ha anche sottolineato l'intollerabile devastazione umana a Gaza, rilanciando la soluzione dei due popoli, due stati. Lutto nel mondo della politica e del giornalismo, si è spenta a 80 anni Barbara Spinelli,

0: figlia di Altiero Spinelli, padre del federalismo europeo e una delle firme del manifesto di Ventotene. Giornalista, saggista ed ex europarlamentare, Spinelli contribuì a fondare il quotidiano La Repubblica, collaborando in seguito con altre testate nazionali. Con saggi e articoli ha attraversato per decenni il dibattito pubblico italiano e la politica internazionale, con particolare attenzione alla costruzione del progetto europeo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Il grande basket su Radio Brescia 7. Segui tutte le partite dell'A2A Leonessa Brescia con le nostre radiocronache in diretta.
2: Due giornate, due vittorie. La Leonessa nuovamente in trasferta per continuare la striscia positiva. Questa domenica 11 ottobre dalle ore 18 Jacopo Bianchi e Alessandro Motta saranno in diretta dal Pala Arquato per raccontare il match fra Fiorenzuola Bes e A2A Leonessa Brescia. La Leonessa gioca qui, in esclusiva solo su Radio Brescia 7.
1: Radio Brescia 7, radio ufficiale dell'A2A Leonessa Brescia. Spot.
3: Da Prix spendi e riprendi. Tutti i giorni fai una spesa di almeno 15 euro e ricevi subito un buono sconto di 5 euro. Spendilo nei 7 giorni successivi su una nuova spesa minima di 35 euro.
4: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
3: Promozione valida in tutti i supermercati Prix della Lombardia.
5: La Mille Miglia è una storia fatta anche dei tuoi ricordi. Hai fotografie, cimeli o documenti legati alla corsa? Portali ai Mille Miglia Collection Days. Li fotograferemo e contribuirai a costruire la memoria collettiva della corsa più bella del mondo. Primo appuntamento il 14 ottobre nella Sala Libretti del Giornale di Brescia. Info e iscrizioni su millemiglia.it.
6: Ehi, doctor! La tua auto è stupenda!
7: Già,
6: voglio salire subito. Ma è nuova, doctor.
7: Ma no, è sempre la mia auto. Lavata, lucidata, protetta e disinfettata in Doctor Car Wash.
6: Dove?
7: In Doctor Car Wash, l'autolavaggio più evoluto di sempre. E a Brescia. Segnati il sito, dai. DoctorCarWash.it.
6: Come?
7: DoctorCarWash.it.
8: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Desenzano del Garda, Castelmella e Chieve.
9: Il Glow Up Village arriva da El Nos Shopping. Un villaggio esperienziale dove El Nos ti regala tips di bellezza, style e lifestyle. Dal 3 all'11 ottobre vieni a scoprire le numerose proposte gratuite. Armocromia, make-up, stile, organizzazione dell'armadio e molto altro. Esperti esterni e consulenti specializzate dei nostri store ti aspettano. Vieni a vivere il tuo glow up. Ci vediamo El Nos Shopping. Tutte le informazioni su elnosshopping.info.
10: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Emma e Fabri Fibra con Antidroga nel Free Pass. Oh, mi viene da pensare anche ai cani antidroga. E a proposito, ieri abbiamo parlato proprio dei nostri amici a quattro zampe, a Tele Tutto Racconta si è parlato di animali e c'è una bella notizia che riguarda appunto i nostri amici con la coda. In Italia i vigili del fuoco effettuano ogni giorno più di 50 interventi per soccorrere animali in difficoltà, cani, gatti, ma anche animali selvatici, più tipi di animali. E ieri abbiamo parlato con Paola Viani del presidente dell'ENPA, e proprio l'ENPA ha premiato il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per il suo impegno nella tutela degli animali. Tra le storie raccontate c'è anche quella di un cane rimasto incastrato nella tana di un'istrice, e per liberarlo, pensate, hanno lavorato due giorni utilizzando persino mezzi per il movimento della terra. Alla fine il cane è stato salvato, e quindi quando diciamo vigili del fuoco pensiamo subito alle persone, ma molto spesso salvano in generale chi chiede aiuto, no? E quindi anche animali, un corpo meraviglioso. E poi ci sono anche gli amici della protezione civile, salutiamo tutti gli amici che lavorano appunto nel primo soccorso e ancora di più. Detto questo, 334-907-9007, Bonnie Hamm.
1: Freeze, I'm my baker, put your hands in the air, give me all your money.
2: This is the story of my baker.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Holy Ghost.
1: Caput Christo de Slezio.
2: Che ne dite di quello che circola in rete sul fatto che ci sia una possibilità che l'intelligenza artificiale elimini l'intera umanità nel 2030? Certo che è un dato, una data che ci spaventa parecchio, anche perché non è che diciamo eliminerà l'umanità nel 2080 e uno dice vabbè, non ci sarò più nel 2080 probabilmente, no, nel 2030, quindi fra 4 anni circa, anzi meno di 4 anni. Ebbene sì, alcuni ricercatori che lavorano proprio sull'AI dicono che il rischio non può essere escluso. Altri scienziati ritengono invece queste previsioni troppo speculative e il numero uno di Nvidia risponde: possibilità zero. Tutto questo è nato perché è successo che uno scienziato a settembre, quindi il mese scorso, ovvero Jacobs Coxon, ex ricercatore di Anthropic e in precedenza anche di OpenAI, si è dimesso proprio perché ha detto: no ragazzi, non ci siamo, alcune persone che sviluppano sistemi avanzati di AI stanno seriamente temendo che senza controlli sufficienti sistemi futuri molto più potenti possano sfuggire di controllo all'essere umano e dentro la fine del decennio tutto questo avrà gravissime conseguenze proprio per l'umanità. Quindi si dice che questa ricerca, questo generare l'intelligenza artificiale in maniera esponenziale senza controllo potrebbe essere veramente rischioso per l'essere umano. Questa cosa ci spaventa tantissimo, ma tantissimo. Cioè, sapete quando si pensa ad un film di fantascienza? Ecco, la fantascienza secondo me non è mai stata tanta fantascienza quanto la realtà che stiamo vivendo. Cioè, è veramente spaventoso e se davvero qualcheduno è preoccupato per quello che potrebbe accadere tra 4 anni, insomma, secondo me, visto che non stiamo parlando adesso, con tutto rispetto per esempio, di un falegname, però insomma è stata dichiarata la cosa da uno scienziato che lavora proprio per la ricerca dell'intelligenza artificiale. Qualche domanda secondo me dovremmo porcela.
3: Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: Nel 1986 Eros Ramazzotti con questo brano vinse il Festival di Sanremo. Adesso tu, canzone che ricordiamo sempre con tanto affetto, ma pensate, 86 vuol dire che ha 40 anni questa canzone? Mamma mia, cioè se penso a una canzone di 40 anni immagino Nilla Pizzi, no, invece era Eros Ramazzotti sul palco dell'Ariston con Adesso tu, sono messo malissimo. Detto questo, noi ci... tra l'altro Eros Ramazzotti è anche un po' bresciano, come sapete, ha una casa in Franciacorta. Detto questo, cedo la linea alla redazione con Maddalena Damini per le notizie locali e subito dopo tornano anche Giorgio e Fulvio con Non sparate all'armadillo. Un abbraccio da Andrea Lombardi, ci ritroviamo domani nel Free Pass.
1: Spot.
2: Affari perfetti.
3: Vieni a scoprire la promo autunno Tanghetti Salotti. Prezzi scontati fino al 50% su una vastissima selezione di prodotti in pronta consegna ed un'ulteriore offerta lancio del meno 15% sulla nuovissima collezione di divani. Tutta da scoprire. La promo autunno Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nei negozi di Concesio, Brescia, Osio Sopra e Bergamo Centro.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.
4: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
5: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 15 ottobre, detersivo lavatrice in polvere Omino bianco da 70 lavaggi a 7,89 euro. Scopri di più su Conad.it.
8: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
9: Volete cambiare l'arredamento della vostra casa ma non sapete da dove cominciare? Da noi trovate sempre la soluzione migliore. Vasta scelta di tendaggi, tendine, dalle più classiche alle più moderne, dal salotto alla camera da letto. Inoltre trovate tutti gli accessori, bastoni, bacchette, calamite e molto altro. Ma non è finita. Se preferite abbiamo un'ampia scelta di tessuti per il confezionamento su misura.
10: A Brescia, Rezzato, Chiari.
11: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 17.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
2: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
5: Giornale orario, edizione locale.
6: Buonasera e bentrovati al nuovo giornale orario. In primo piano c'è la cronaca. Una donna di 44 anni questa mattina è stata aggredita dall'ex che si è poi dato alla fuga. Il fatto è avvenuto in via Lonato a Orzi Nuovi, in un bar della stazione. L'ha picchiata con calci e pugni dopo averla minacciata di morte con un coltello e l'ha colpita alla testa con il manico dell'arma. Nel frattempo, proprio quando l'ha colpita con il coltello, si sono avvicinati i clienti del bar e chi stava lavorando al distributore. A quel punto è scappato con il coltello in mano. Sono ancora in corso le ricerche da parte dei carabinieri. La donna è ricoverata all'ospedale di Chiari, non sarebbe in pericolo di vita. Temperature in ribasso nei prossimi giorni. Dal 15 di ottobre potranno essere accesi a Brescia gli impianti di riscaldamento. Il periodo di accensione durerà fino al 15 di aprile, con un massimo di 14 ore consentite al giorno. L'accensione è consentita solo fra le 5 e le 23 per le abitazioni e gli altri edifici a uso civile. Il riferimento indicato è di 20 gradi con una tolleranza di 2 gradi. Per gli immobili destinati ad attività industriali o artigianali, il limite indicato invece è di 18 gradi, sempre con una variazione di 2 gradi. Ora parliamo di Giro d'Italia, doppio Mortirolo e arrivo alla Aprica nella tappa regina della prossima edizione. Partenza da Chiari per una tappa ancora rivolta con naso in su all'inizio della terza e decisiva settimana del Giro. Il Giro 27 sta prendendo dunque lentamente forma e il prossimo anno sarà particolarmente benevolo con il territorio bresciano, offrendo agli appassionati tante occasioni per vedere i campioni sulle strade di casa. L'ex schermidore azzurro Andrea Cassarà è il nuovo commissario tecnico della squadra maschile e femminile di Fioretto in Russia. Ne ha dato notizia la Federazione Scherma Russa sul suo canale Telegram. Cassarà è stato 2 volte campione olimpico nel Fioretto a squadre ai giochi del 2004 e del 2012, medaglia di bronzo nel Fioretto individuale, ha vinto 5 Coppe del Mondo di Fioretto e 6 campionati del mondo a squadre. Bene, è tutto per quanto riguarda il giornale orario, a tutti voi l'augurio per una buona serata.
5: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.
7: Grazie a
2: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210. Stai con noi. Tra poco su Radio Brescia 7. Non sparate all'armadillo con Giorgio Zanetti e Fulvio Marini. Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
8: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
2: Anticipo casalingo per i ragazzi di Eugenio Corini che vogliono tornare alla vittoria. Questo venerdì, 9 ottobre, dalle ore 20:30, Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Mario Rigamonti per commentare il match fra Union Brescia e Pro Vercelli. Solo qui, su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7, in campo per passione. Grazie a
3: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27. www.idealdental.it.
4: Colorificio Sifra. Pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, La Commedia delle Pentole. A Brescia, in via Zara 125.
0: Rodofile. Arredare con stile. Rodofile Arredamenti. A Lumezzane. Rodofilearredamenti.it.
5: Signore e signori, state per ascoltare Non sparate all'armadillo, un programma da ascoltare. E allora, buon ascolto!

0: Rosario, Rosaria, auguri! Oggi è San Rosario, Santa Rosaria, e quindi un cognome che non c'entra nulla, perché festeggiamo solo la Rosaria e il Rosario. Quindi qualsiasi cognome abbiate, auguri! Ciao Fulvio Marini, come stai? Tutto bene?
1: Tutto bene.
0: Allora, due cose veloci da dire, perché ci tengo veramente. Sì, oggi è il 7 ottobre e nel 1952, cara Fulvio, cari amici a casa, è nato il codice a barre, il brevetto del codice a barre.
1: Questo quando, scusa?
0: Beh, 7 ottobre 1952,
1: ecco, 52.
0: Poi hanno capito dopo cosa poteva servire, però intanto l'hanno inventato.
1: Beh,
0: insomma,
1: intanto ho detto proviamo a fare questa cosa, vediamo.
0: Da Holland.
1: Ma chi l'ha inventato?
0: Holland e Silver, due amici.
1: Holland
0: e Silver.
1: Due amici
0: in America, così insieme dei simboli. Guarda, facciamo dei simbolini, delle righette. Il laser lo può leggere.
1: Dopo una serata passata a gin tonic, immagino.
0: Probabilmente. Sì. E poi il 7 ottobre 1931, Henry Ford, aspetta. Non è la macchina, introdusse la catena di montaggio, la prima fabbrica con la catena di montaggio. Quindi l'operaio svitava sempre la stessa vita, l'altro tirava sempre lo stesso cacciavite, questo tutto il giorno faceva questa, la catena di montaggio, che per certi era una cosa disumana,
1: per certi.
0: Non so, poi magari se il ritmo è lento, che puoi berti un caffè tra una vita e l'altra, che puoi fare due chiacchiere con l'amico in parte, insomma.
1: Ma se avevi Ford dietro che ti controllava,
0: personalmente.
1: Guarda che Harry era cattivo,
0: vedi, allora vabbè. Comunque sia, sono due date importanti che hanno creato due modi di vivere veramente diversi e completamente hanno preso piede e sono diventati parte della nostra storia, della storia dell'uomo. Ma esistono ancora le catene di montaggio? Ormai fanno tutte le macchine.
1: Di montaggio, ma erano uomini.
0: Sì, era gente che muoveva. Adesso ci sono i robot, uno controlla solo che la catena di montaggio vada, e se succede qualcosa interviene. Adesso è più così,
1: Non è?
0: Sì, dai che è così, dai, di sì che è così. Dimmi di

0: Allora, diciamo una cosa.
1: Parliamo un attimo
0: di farmaci, sì. Perché farmaci. Un medico ha esposto una teoria molto interessante, no? Dice spesso quando si va su un po' con l'età, si superano un tot di anni, si usano dei farmaci e si comincia a usarli sempre prima nel corso della nostra vita, dice. Ma a volte le pillole prescritte servono solo a coprire i sintomi di uno stile di vita sbagliato che bisognerebbe correggere anziché curare la vera causa della malattia. Usiamo la pillola e andiamo avanti a avere cattivi vizi e modi di vivere sbagliati. È d'accordo maestro?
1: Stiamo parlando in generale di
0: farmaci che immettiamo nella nostra quotidianità quando magari provando a cambiare stile di vita potremmo farne a meno. Ecco, questo è il senso di tante medicine. Ormai oggi con la medicina risolvi un sacco di cose. Prendi la pillolina e risolvi questo, prendi le goccine e risolvi quell'altro, prendi questo e risolvi quell'altro. Vuoi mangiare tanti dolci? Ma sì, ma c'è la vuoi calare di peso? Ma usa la metformina, ma cioè, insomma ci sono un sacco di cose che chissà se faranno veramente bene
1: io non lo so perché allora quando hai capito quando usciamo la sera magari o la mattina a correre, quando facciamo i nostri esercizi non servono più. Non servono più quelli.
0: Stanno facendo la pillola verde che servirà per ogni pillola, sono come se tu avessi corso 5 km
1: addirittura.
0: Poi ci sono le goccine azzurre, le goccine azzurre sono per fare le flessioni, 40 flessioni sono 5 goccine e andremo avanti così, non ci muoveremo più dal divano, ma saremo in salute perfetta.
1: Ma che stai a dire? È meglio andare una vita in vacanza, Giorgio.
0: Bravo, forse è la cosa giusta.
1: Ascoltami.

0: Grande Basket su Radio Brescia 7. Segui tutte le partite dell'A2A Leonessa Brescia con le nostre radiocronache in diretta.
1: Due giornate, due vittorie. La Leonessa nuovamente in trasferta per continuare la striscia positiva. Questa domenica 11 ottobre dalle ore 18 Jacopo Bianchi e Alessandro Motta saranno in diretta dal Pala Arquato per raccontare il match fra Fiorenzuola BES e A2A Leonessa Brescia. La Leonessa gioca qui, in esclusiva solo su Radio Brescia 7.
0: Radio Brescia 7, radio ufficiale dell'A2A Leonessa Brescia.
2: Giornale orario. Edizione nazionale.
3: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Dopo 20 giorni di pausa legati alla Nations League, che tra l'altro ci ha restituito il senso più profondo della nazionale grazie al rinnovamento pensato da Roberto Mancini, riprende la sua marcia il campionato di Serie A, pronta a vivere le emozioni della sesta giornata. La copertina se la prende l'incrocio in riva al lago che domenica pranzo metterà di fronte il Como di Fabregas e la Roma, una delle tre capolista con l'Inter, che sabato alle 18 ospita il Parma. I cugini della Lazio, che sempre domenica, ma alle 15, affronteranno all'Olimpico il Monza. Nel posticipo Cagliari-Juventus, preceduto da Sassuolo-Milan. Domenica doppia appendice Atalanta-Venezia-Torino-Udinese. E tornerà anche la Serie B venerdì nel tradizionale antipasto serale Avellino-Sampdoria. Sabato il Palermo, leader solitario della classifica, di scena alle 15 ad Empoli. Notte di emozioni forti a Buenos Aires davanti agli 85.000 dello stadio Monumental, vestiti con i colori dell'Argentina, la passerella d'addio di Leo Messi, la pulce in lacrime nel ricordo di papà Jorge, scomparso lo scorso agosto. In campo l'amichevole con il Benin, in cui il fuoriclasse sudamericano ha realizzato un gol sul rigore dopo aver colpito un palo e regalato due assist in rete anche il talento del Como, Nico Paz e Otamendi. Cambiamo argomento. Formula 1, domenica alle 14 a Singapore, sest'ultima tappa del mondiale in classifica. Kimi Antonelli a più 84 sull'altra Mercedes di Russell, che l'anno prossimo potrebbe essere sostituito da Verstappen, aumentando per il bolognese il livello della rivalità all'interno del team.
4: Difficile da dire, devo dire che comunque già George soprattutto quest'anno ha dimostrato quanto forte è, però sicuramente Max potrebbe essere uno step ulteriore, per questo quest'anno sto cercando di fare più esperienza possibile in modo tale anche da riuscire a superare questo confronto con George soprattutto, e per riuscire ad affrontarla, ecco, un po' meglio.
3: Tennis, debutto positivo di Matteo Berrettini al Masters 1000 di Shanghai. L'azzurro ha sconfitto l'americano Kovacevic. Nel secondo turno troverà l'altro statunitense Nakashima. Eliminati Bellucci e Cina a Pechino, ai quarti il doppio femminile Errani Paolini. Chiudiamo col basket, altra serata di Eurocup per le italiane. Ieri vittoria di Napoli a punteggio piano, KO Maxima Roma e Trento. Stasera alle 18, prima a scendere sul parquet Venezia, ospite dei romani del Cluj. Alle 19.30 Tortona Le Mans, alle 20 la BC Roma riceve i lituani del Lietka Belis. In Champions esordio di Varese, attesa dagli spagnoli del Murcia. Ed è tutto, buona serata.
5: Spot.
6: Certo, mi aspettavo di mangiare bene, ma non

0: così bene.
1: Che ti avevo detto, tesoro? Queste carni alla brace si sciolgono in bocca.
2: La commedia delle pentole, la cucina tipica bresciana, le nostre carni. Per le tue cene tra amici e per le tue cene speciali. In via Zara 125, Brescia. Prenota il tuo tavolo a Maurizio al 340 061 22 25. Sono

0: Onyx trovi in offerta 3x2 passata di Rica a 80 centesimi e tonno nostromo grammi 100 a 99 centesimi al pezzo.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Un piccolo libro, ma allo stesso tempo un grande tesoro da leggere e da vivere in famiglia con nonni e nipoti. Tra filastrocche, conte, canti della tradizione popolare, giochi da fare all'aperto e in compagnia, poesie e ricordi del tempo che fu. Il piccolo grande libro dei nonni e in edicola con il Giornale di Brescia.
3: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: magari ci sono delle belle notizie però che arrivano, noi le, come dire, sì, sottolineiamo perché quando ci sono delle belle notizie bisogna dirle.
1: Sempre,
0: ha scritto qualcuno, vedo che
1: sempre,
0: sei fissato sullo
1: sempre,
0: schermo,
1: sempre,
0: sempre, ciao ciao a tutti,
1: ci salutano,
0: ciao, ciao,
1: ci salutano
0: gioie,
1: tante persone. Scriveteci, continuate a farlo al 334 907 9007.
0: Beh, allora, la notizia bella è che l'export del nostro paese nel 2025 è volato, cioè stiamo andando benissimo,
1: i conti
0: vanno, ma è una bella cosa, dai, diciamo, le cose belle vanno dette,
1: diciamolo,
0: al di là delle fazioni politiche, al di là di tutto quello che vuoi, ma quando le notizie sono positive bisogna sottolinearlo, perché dobbiamo tirar su il morale degli italiani. Allora, export in netto rialzo 3% nel 2025 dopo un calo nel 2024. Abbiamo raggiunto 643 miliardi di euro di esportazioni.
1: Ragazzi, tanta roba.
0: In un anno è salito di 50,7 miliardi, quindi è
1: insomma,
0: un positiva, no?
1: Direi di sì.
0: Però siamo i quarti esportatori del G20 sopra il Giappone. Quindi siamo stati veramente bravi. Brava Italia,
1: beh, sopra il Giappone, ragazzi,
0: è tanta roba.
1: Cioè, è tanta roba, non è poco, eh.
0: E io però ho fatto di più. Io ho fatto di più, caro.
1: Tu?
0: Non è che mi accontento di leggere queste cose.
1: Tu hai fatto di
0: Sono andato anche a vedere quali sono i settori che trainano di più l'export. Capire dove siamo forti, no?
1: Sì, sì.
0: Allora,
1: sì,
0: innanzitutto sono i farmaceutici, i chimico-medicinali, perché sono aumentati del 28,5%. Quindi esportiamo bene in questo settore.
1: Ecco.
0: Poi i metalli e i prodotti in metallo, che sono saliti del 10%.
1: Cioè, i rubinetti, le viti.
0: Metalli, prodotti di metallo,
1: non lo so io, i rifilati,
0: poi
1: i
0: se
1: microfoni,
0: le mettiamo dentro tutto ciò che è metallo, metallo, che è metallico,
1: sì,
0: poi mezzi di trasporto, non auto, attenzione, navi, treni e aerospaziali, quindi siamo dei bravissimi costruttori, 11,6% qua, siamo
1: roba,
0: cresciuti tanto, sono aumentate le richieste delle astronavi, poi e poi attenzione qui
1: ed è sommergibili
0: bravo, e poi alimentari, bevande e tabacco, che sono cresciuti del 4,3%.
1: Il tabacco.
0: Beh, il tabacco serve tante cose,
1: la pipa, quelle robe lì,
0: quelle cose. Cos'è che frena invece l'export italiano? Andiamo a vedere anche i dati negativi. Innanzitutto le auto sono calate del 6-8%, però del resto in questo momento mi sembra anche l'automotive è un po' in crisi, ma non solo da noi.
1: No.
0: Poi il petrolio raffinato calato del 15%, ma ovviamente per una serie di circostanze. E dove vendiamo di più? Andiamo a vedere anche dove vendiamo di più, perché è interessante. Dove abbiamo gli sbocchi sul mercato? E perché capisco, certe volte i rapporti vanno sempre tenuti in un certo modo, perché conta tanto anche qua il mercato nostro.
1: Perciò dov'è che siamo forti? Dov'è che siamo delle eccellenze?
0: Allora, vendiamo soprattutto negli Stati Uniti, il 7,20%, che sono 70 miliardi, che non è
1: però,
0: poco, nonostante i dazi, riusciamo ancora a tenere il mercato. Poi in Germania vendiamo un più 2,4%, 72 miliardi. In Spagna abbiamo aumentato del 5,3%, in Spagna siamo in Francia il 5,3, in Svizzera il 16%,
1: addirittura,
0: e siamo invece in calo in Cina con un meno 6,6%, e in Turchia, che non capisco perché abbiamo avuto un calo del 23%. In Turchia, io non so cosa è successo, ma diciamo cosa vendevamo.
1: Se tu vai a vendere cosa vendevamo in Turchia?
0: Il tabacco, sigarette ai turchi, ma questi fumano già di loro.
1: Ma che ne so.
2: Jump in.

0: Beh, la scienza ci dà delle risposte che a volte ci lascia bocca aperta, ma questa è veramente bellissima, ve la devo raccontare.
1: Un'altra?
0: Ma questa è bella, questa è proprio bella. No. Allora, sì. Sei stato allattato, Fulvio Marini, da piccolo, quando eri piccolo?
1: Penso di sì.
0: Perché è una fortuna. Ma sai che è una grande, incredibile fortuna?
1: Davvero?
0: Perché il latte materno della mamma, però, attenzione, certo. Della mamma, si trasforma a seconda dell'esigenza del bambino. Cioè, la scienza ha detto che in pratica succede che se tu ti stai per ammalare, il latte della mamma cambia. Ti dà più difese immunitarie. È una cosa eccezionale. Addirittura diverso è il latte che bevi di giorno e il latte che bevi la notte. Perché la notte, chissà perché, aumenta la melatonina dentro. È una cosa incredibile. C'è un connubio eccezionale. La scienza ha studiato per anni questa cosa. Vuol dire che probabilmente c'è un collegamento che ti dà a disposizione quello di cui tu hai bisogno nei primi mesi della tua vita. È eccezionale, no? È come se ci fosse uno chef, un'equipe tra chef e medico che dice: no, adesso secondo me bisogna aumentargli un po' le vitamine al piccolo, diamo qualche vitamina in più. No, adesso secondo me deve dormire, quindi aumentiamo la melatonina così riesce a dormire stanotte. La mamma fa tutto questo.
1: Mia, ragazzi,
0: guarda la natura cosa riesce.
1: Cioè, allora, senza saperlo, però
0: fantastico,
1: è incredibile,
0: guarda veramente cosa riesce davvero a fare la natura, e soprattutto questo rapporto, ovviamente, della vita, che è bellissima.
1: È bellissimo,
0: adesso
1: guarda.
0: Io non so, io non è che ho tanta fame, devo cercare una signora che magari mi dia un biberon che abbia gli avanzi un po', perché non riesco a dormire da un paio di notti.
1: Sì, non ho capito.
0: Che succederà? Boh?
1: Non lo so. Ma allora il latte con i biscotti? No.
0: Allora, quello ti devi arrangiare tu, perché i biscotti te li vai e te li compri da solo. Che non posso pensare a tutto, chiaro?
1: Una domanda,

0: la 28.
1: Eccoci qui. No, scusa, ma stavo stavo leggendo adesso una notizia incredibile.
2: Cosa?
1: Brescia è ufficiale, diventerà città dello sport 2028.
2: Ma veramente?
1: Vabbè.
2: Veramente?
1: Sì, l'ha appena scritto il nostro assessore allo sport sui social, e quindi è una notizia che volevo dare così per gioia mia personale.
2: Alessandro Cantoni.
1: Proprio lui.
2: Oh.
1: Che bello, una grande notizia. Poi magari cercheremo di approfondire e capire meglio quello che è successo, ma visto che la notizia fresca, è bello darla, no?
2: Ma direi di sì. Perciò nel 2028 saremo capitati allo sport.
1: Mamma mia, cioè, ma qualcosa di... Io sono curioso di sapere cosa succederà quell'anno.
2: Esatto,
1: guarda, davvero,
2: esatto.
1: Ma che bella notizia.
2: Sono curioso di sapere cosa succede. Ma che...
1: Beh,
2: cioè, capitati allo sport, cioè... casino.
1: Vabbè, no, guarda, non voglio... Brescia c'è, siamo città europea dello sport 2028.
2: Cioè, europea.
1: Dobbiamo prepararci. Andiamo a correre subito.
2: Europea.
1: Facciamo footing, facciamo ginnastica, facciamo qualcosa.
2: Allora Giorgio, te lo dico, domani mattina andiamo a correre.

0: Tanghetti, affari perfetti.
1: Vieni a scoprire la promo autunno Tanghetti Salotti. Prezzi scontati fino al 50% su una vastissima selezione di prodotti in pronta consegna ed un'ulteriore offerta lancio del meno 15% sulla nuovissima collezione di divani. Tutta da scoprire. La promo autunno Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nei negozi di Concesio, Brescia, Osio Sopra e Bergamo Centro.
0: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Certo, mi aspettavo di mangiare bene, ma non così bene.
3: Che ti avevo detto, tesoro? Queste carni alla brace si sciolgono in bocca.
2: La commedia delle pentole, la cucina tipica bresciana, le nostre carni. Per le tue cene tra amici e per le tue cene speciali. In via Zara 125, Brescia. Prenota il tuo tavolo a Maurizio al 340 061 22 25.
4: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
5: Amici, siete pronti ad affrontare l'arrivo dell'inverno? Affidati a noi, ti aiuteremo nella scelta migliore per te. Trapunti invernali alta qualità, prezioso raso di puro cotone, tessuto jacquard, soffice velluto dal tocco avvolgente. Vasta scelta per la tinta unita e fantasie con stampa digitale. Non perdere l'occasione. Da noi trovi sempre la qualità al miglior prezzo.
6: A Brescia, Rezzato, Chiari.
7: Hai guardato il volantino prima, vero?
8: Compralo subito, è 3x2.
7: Il 3x2 finisce stasera?
8: L'hai presa la Fidelity Card?
9: Con la Fidelity Card ti costa meno.
8: Hai visto che è sotto costo?
7: È a metà prezzo, prendi le due.
8: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
10: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
11: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
12: Brescia 7 Time.
13: Time o'clock.
12: A Radio Brescia 7 sono le 18.
14: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
12: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
15: Avanti a tutta convenienza, da Metalmark a Orzi Nuovi, Brescia.
16: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
17: Giornale orario, edizione locale.
18: Buonasera e bentrovati al nuovo giornale orario. Con l'inizio di ottobre sono tornate in vigore le misure per contenere l'inquinamento atmosferico e migliorare la qualità dell'aria a Brescia. Le disposizioni resteranno attive fino al 31 marzo 2027 e si affiancano ai divieti strutturali già validi durante tutto l'anno. Da lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 19.30 e con esclusione dei festivi infrasettimanali, non possono circolare le auto Euro 0 ed Euro 1 a benzina, metano, GPL o diesel, oltre ai veicoli diesel Euro 2, Euro 3 ed Euro 4. Per gli Euro 5 diesel il divieto scatterà invece dall'1 ottobre 2027 per alcune categorie di autovetture e mezzi commerciali, mentre per le altre entrerà in vigore dall'ottobre del 2028. Resta possibile aderire a Movin, il sistema che consente di utilizzare i veicoli più inquinanti entro un tetto annuale per chilometri. È finito in carcere Mattias Pascal, il 21enne di origini argentine, condannato per l'omicidio di Roberto Comelli, il 42enne ucciso all'alba del 1 gennaio del 2025 a Provaglio d'Iseo. Pascal è stato arrestato nella serata di lunedì 6 ottobre a Prevalle dai carabinieri di Nuvolento in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Brescia. Il giovane, che all'epoca dei fatti aveva 19 anni, era già ai domiciliari. L'ex schermidore azzurro Andrea Cassarà è il nuovo commissario tecnico della squadra maschile e femminile di Fioretto in Russia. Ne ha dato notizia la Federazione Scherma Russa sul suo canale Telegram. Cassarà è stato due volte campione olimpico nel fioretto a squadre ai giochi del 2004 e del 2012, medaglia di bronzo nel fioretto individuale, ha vinto 5 coppe del mondo di fioretto e 6 campionati del mondo a squadre. E chiudiamo parlando di Giro d'Italia, doppio Mortirolo e arrivo alla Aprica nella tappa regina della prossima edizione del Giro d'Italia, partenza da Chiari per una tappa ancora rivolta con naso in su all'inizio della terza e decisiva settimana. Il Giro 2027 sta prendendo dunque lentamente forma e il prossimo anno sarà particolarmente benevolo, che nel territorio bresciano, offrendo agli appassionati tante occasioni per vedere i campioni sulle strade di casa. Bene, mi fermo qui, è tutto per quanto riguarda il giornale orario. A tutti voi l'augurio per una buona serata.
14: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
12: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
15: Avanti a tutta convenienza da Metalmark a Orzi Nuovi, Brescia.
16: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
14: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
2: Anticipo casalingo per i ragazzi di Eugenio Corini che vogliono tornare alla vittoria. Questo venerdì, 9 ottobre, dalle ore 20:30, Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Mario Rigamonti per commentare il match fra Union Brescia e Pro Vercelli. Solo qui, su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7, in campo per passione. Grazie a
3: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27, www.idealdental.it.
4: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la Commedia delle Pentole, a Brescia, in via Zara 125.
0: Rodofile, arredare con stile. Rodofile Arredamenti, a Lumezzane. Rodofilearredamenti.it.
2: Signore e signori, state ascoltando Non sparate all'armadillo, un programma creato, ideato, studiato, preparato, realizzato e pure condotto da Giorgio Zanetti e Fulvio Marini.

0: Nel 2026 Lionel Messi ha fatto 35 reti fra nazionale e la sua squadra.
1: Mamma mia.
0: 18 assist tra club e nazionale, ma nonostante questo, ieri 6 ottobre a Buenos Aires ha giocato l'amichevole di addio con l'Argentina contro il Benin e ha annunciato il ritiro dalla nazionale dopo il mondiale 2026. Beh, però ragazzi, è finita un'epoca, possiamo dirlo, è stato questo... veramente eccezionale.
1: Ma qua non è che stiamo parlando di campioni di fuori classe, qui stiamo parlando di icone, vere e proprie icone. E perciò insomma Messi, Ronaldo, insomma, che sono diciamo i due diciamo campionissimi, se vogliamo così definirli, degli ultimi 20 anni.
0: Beh, direi proprio di sì, sono d'accordo con te. Devo dire che quando questi campioni decidono di smettere di giocare, rimane sempre un po' un vuoto dentro. Hai questa sensazione, vero?
1: Beh, assolutamente sì. Beh, lui si è ritirato dalla nazionale solamente. Peccato, perché se il Brescia fosse in Serie A, io un pensierino a Messi.
0: Accidenti,
1: io lo farei, un pensierino, però non mi ha messo in Serie A.
0: Dovremmo essere almeno in Serie A. E poi ricordiamoci i momenti, non so, io ricordo proprio nella mia mente l'addio di, vabbè, Roby Baggio, ovviamente.
1: C'ero.
0: Lì veramente è la morte nel cuore. E poi quello di Maldini. È rimasto impresso pure
1: quello di Maldini, bruttissimo, perché bruttissimo, i tifosi del Milan l'hanno fischiato,
0: ma terribile. No, non è possibile, no. Un calciatore della sua grandezza. Questi sono gli addii che proprio ho vissuto proprio in prima persona e mi hanno lasciato un ricordo forte, e adesso anche Lionel Messi ci ha lasciato, insomma, calcisticamente parlando, per quanto riguarda la nazionale, perché nazionale, lui sta ancora giocando nel campionato arabo.
1: Beh, anche perché se tieni non arabo,
0: dov'è? In America.
1: Miami.
0: Beh, allora se la passa bene, lì c'è una bella spiaggia grande, lunga, si allena sulla spiaggia.
1: Vabbè, penso che ormai con tutto quello che ha fatto può permettersi di divertirsi, no?
0: E poi giocando alla sua età ancora una finale, grande roba, ragazzi.
1: Beh sì, ha giocato qualche mese fa, proprio una finale del mondiale, perciò insomma, che vogliamo dire a Lionel Messi?
0: Ma
1: dai,
0: niente, solo tappeti rossi, aiosa.
1: No,
0: proprio,
1: tappeti, come si chiamano? Come la maglia dell'Argentina,
0: bianca-azzurra?
1: Sì, bianca-azzurra, ma ha un nome che non
0: è vero,
1: albiceleste.
0: Ah,
1: tappeti
0: al

0: 10% con il codice Riscalda in Radio 10. Vi aspettiamo in via Serradello 125 a Sarezzo. Big Mat Muffler, porte aperte alle opportunità.
1: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
2: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
1: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
2: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
1: Vinci con Conad.
2: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
3: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: non è che tutti scrivono altre ragazze mentre lei dorme di fianco, però succede, c'è qualcuno che fa il furbetto. Oh,
1: cioè, tra l'altro, ma veramente, magari che è una bruttissima cosa questa.
0: Beh, sì, aspetti che dorma la tua ragazza o il tuo ragazzo per scrivere
1: ma
0: un'altra.
1: Ma
0: vuol dire anche... che non ti piace più quel ragazzo, ma quella ragazza,
1: ma
0: lascialo.
1: Poi, ma poi è anche brutto. Ma poi hai capito, di notte si accende la luce del telefono, poi magari ti vede,
0: sotto una coperta di nascosto, fingi di andare in bagno, ma che brutte cose, lasciamo perdere. Ma veniamo invece a una cosa
1: bella. Esatto, sarebbe meglio andare in un'altra stanza a scrivere, no?
0: Tornando noi invece, venerdì sera c'è un Brescia Pro Vercelli che come dopo l'armadillo, perché alle 7 termina l'armadillo e alle 20:30 c'è la diretta.
1: Sì.
0: Ecco, allora il mister è un giocatore che io ho sempre adorato, perché è un bresciano doc, cresciuto nel Brescia, 9-10 anni se non sbaglio al Milan, insomma è stato un grande campione di calcio, Daniele Bonera,
1: è stato
0: un mister di quelli, cioè un calciatore importante, adesso un mister che sta cercando di un po' di farsi largo.
1: Ma vabbè, tieni in considerazione che secondo me loro sono due grandi amici, perché Corini e Bonera. Comunque forse Bonera appena dopo, però loro hanno giocato insieme.
0: Nel 99, dal 99 al 2002 lui è cresciuto qui nel Brescia, Daniele, e ha fatto 60 presenze, poi è andato al Parma per un paio d'anni e poi ha, diciamo, fatto la sua grande importante carriera al Milan per una decina di anni. Però era uno stopper che a me piaceva molto, perché era un ragazzo elegante, forte, sapeva giocare a calcio, sapeva trattare bene il pallone, per cui speriamo che tutto ciò che ha fatto in carriera non lo riporti la squadra venerdì. Tutto lì, volevo dire solo questo, perché è giusto che la vinciamo
1: dobbiamo vincere. Adesso dobbiamo vincere, ci spiace per Daniele. Ecco.

0: Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. Si è chiuso a Spalato il Med 9, vertice dei paesi del Mediterraneo al quale ha partecipato per l'Italia Giorgia Meloni. Conflitti internazionali, competitività, energia e contrasto alle immigrazioni illegali, temi al centro del summit. Al termine dei lavori, conferenza stampa di Meloni. Con la presidente della Commissione Europea von der Leyen abbiamo parlato della lettera dell'Italia sulla richiesta di maggiore stabilità. Non stiamo chiedendo spesa libera perché vogliamo essere particolarmente allegri, ma si deve tenere in considerazione il fatto che avremo nei nostri bilanci miliardi in più da spendere, ha affermato la Presidente del Consiglio, che sul caro carburanti ha annunciato pronti ad intervenire di nuovo sulle accise mobili. Spero comunque che nelle prossime ore si possa ripristinare il price cap. Il popolo si unisce in questo giorno nel ricordo e nella nostalgia per i nostri cari. Porteremo a termine la missione, faremo i conti con tutti gli assassini. È quanto afferma il premier israeliano Netanyahu nel giorno delle commemorazioni a 3 anni dagli assalti di Hamas, l'attacco più letale mai avvenuto in Israele che ha scatenato la sanguinosa reazione nella striscia di Gaza. Eventi e cerimonie in tutto il paese tra strettissime misure di sicurezza. Non mancano però tensioni interne, i parenti delle vittime continuano a chiedere un'inchiesta indipendente sulle falle che precedettero gli efferati attacchi del movimento palestinese. E oggi torna a farsi sentire anche Hamas, che parla di una giornata gloriosa per la storia del nostro popolo, che rappresenta un capitolo storico della nostra lotta in corso. L'assalto nella sede della CGIL nel 2001 nella capitale, la Corte d'Appello di Roma ha confermato le 7 condanne inflitte in primo grado. Tra queste spiccano gli 8 anni e mezzo per il leader di Forza Nuova, Roberto Fiore, e 8 anni e 7 mesi di carcere per Giuliano Castellino, leader romano del movimento di estrema destra. Calcio, dopo la lunga pausa per la nazionale, torna la Serie A. In copertina l'incrocio che domenica a pranzo metterà di fronte il Como e la Roma, una delle 3 capoliste, con l'Inter che sabato alle 18 ospiterà il Parma e la Lazio che sempre domenica ma alle 15 affronterà l'Olimpico e il Monza. Nel posticipo Cagliari-Juventus preceduto da Sassuolo-Milan. Domenica doppia appendice Atalanta-Venezia e Torino-Udinese. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Il grande basket su Radio Brescia 7. Segui tutte le partite dell'A2A Leonessa Brescia con le nostre radiocronache in diretta.
2: 2 giornate, 2 vittorie. La Leonessa nuovamente in trasferta per continuare la striscia positiva. Questa domenica 11 ottobre dalle ore 18 Jacopo Bianchi e Alessandro Motta saranno in diretta dal Pala Arquato per raccontare il match fra Fiorenzuola BES e A2A Leonessa Brescia. La Leonessa gioca qui, in esclusiva solo su Radio Brescia 7.
0: Radio Brescia 7, radio ufficiale della 2A Leonessa Brescia. Spot.
3: La Mille Miglia è una storia fatta anche dei tuoi ricordi. Hai fotografie, cimeli o documenti legati alla corsa? Portali ai Mille Miglia Collection Days. Li fotograferemo e contribuirai a costruire la memoria collettiva della corsa più bella del mondo. Primo appuntamento il 14 ottobre nella sala libretti del Giornale di Brescia. Info

0: Solo alla Prix trovi in offerta 3x2 latte Reggiano a 66 centesimi e prosciutto crudo Rovagnati a 1,99 euro al pezzo.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Oltre 37 milioni di interventi l'anno raccontano una trasformazione che va ben oltre la nostra idea di bellezza. Attraverso le voci di pazienti, medici e psicologi, Filler, il nuovo volto della chirurgia estetica, esplora il nostro rapporto con corpo, tempo e immagine di noi stessi. In edicola con il Giornale di Brescia.
3: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
4: Party.

0: Terni è arrivato anche il presidente Attilio Fontana perché hanno inaugurato le sedi della produzione di idrogeno sulla Brescia Iseo Edolo. Due stazioni di idrogeno, una a Edolo, una a Iseo, ce n'è già un'altra a Rovato. E quindi abbiamo il primo treno idrogeno che sta andando su e giù per la nostra provincia. Siamo avanti.
1: Sulla Brescia Iseo Edolo, ma stanno facendo dei test?
0: È già attivo da anni.
1: Attivo,
0: che hanno fatto pure le centrali per produrre idrogeno.
1: Bellissimo.
0: Non si deve acquistare, ma viene prodotto direttamente, no? Beh, comunque, bellissimo, per la struttura di Edolo non sono stati investiti, sono stati investiti 100 milioni di euro. Quindi all'inaugurazione c'era anche il presidente di Regione Lombardia, diceva Attilio Fontana. Il nostro giornale di Brescia ha riportato ampiamente la situazione e la faccenda, e diciamo che insomma siamo avanti in Lombardia. Ha detto: ragazzi, ma voi siete proprio avanti che a Brescia,
1: lo sai.
0: Io adesso voglio la macchina a idrogeno, voglio comprarmi la macchina a idrogeno per vedere se l'idrogeno con l'aria. Tu vai in giro con l'aria, porti una pompetta quando sei a piedi,
1: ma sai,
0: pompatina,
1: ma sai, ma lo sai che comunque una casa automobilistica già molti anni fa, non tantissimi, però un bel po' di anni fa produsse un'auto a idrogeno che venne accantonata perché c'è il petrolio.
0: Diciamo una cosa che è reale: l'idrogeno costa ancora un pochino, leggermente più, ma per il semplice motivo che ancora non ci sono grosse produzioni di idrogeno. Se in futuro la cosa funzionerà attraverso queste iniziative e si potrà pensare di aumentarne la produzione, costerà sicuramente meno, e allora può darsi che sia una parte del futuro della nostra trazione su gomma.
1: Pensa che potremmo riempire le auto, Giorgio, col fiato,
0: con la pompa della non della benzina, con la pompa della bicicletta.
1: Con la pompa della bicicletta, bellissimo. Però sai, esatto.
0: Così.
1: Ma pensa che quando comunque dovessimo restare a piedi, basta soffiare.
0: Ma certo.
1: Soffi dentro.
0: Certo, e io farò il benzinaio. Soffio lì.

0: Facciamo un'altra bella cosa, siamo quasi in chiusura della nostra super puntata di oggi.
1: Quasi,
0: c'è ancora un po' di tempo,
1: sì.
0: Quindi abbiamo ancora modo e tempo di innanzitutto ringraziare, perché noi non lo facciamo mai, ma è bello anche ringraziare un po' tutti gli amici che ci seguono nella quotidianità, che stanno vicino a noi, ai quali facciamo compagnia, cioè che ci permettono di fare a loro compagnia.
1: Esatto.
0: E questa è una bella cosa, perché in fondo siamo meno soli anche noi con tutti i nostri amici che ci seguono. La famiglia dell'Armadillo ormai è diventata grande,
1: Me è una famiglia allargata. Siamo partiti che eravamo noi, e poi piano piano insomma abbiamo siamo cresciuti in famiglia, siamo tanti
0: poi è bello
1: tanti.
0: Sapere che ci seguono, anche perché ho dei riscontri, ma andando in giro un po' per la piazza, un po' per la domenica con la piazza, un po' per qualche serata qua e là, che insomma la gente che ci ascolta c'è ed è tanta, perché mi parlo, ti ho sentito dire sta cosa, io ti ascolto appena posso, insomma è bello, dai, è bello.
1: Ma pensa allora che mi è successo proprio una cosa, allora domenica mattina sono andato a fare un girettino con la moto, con la mia ragazza, e siamo andati in quel di Toscolano a fare un giro, proprio ci fermiamo a fare colazione in un bar, e incontro una persona che mi riconosce e mi dice: ma sì, ma sai che io vi ascolto sempre tutti i giorni.
0: Che bello.
1: E dico: ma pensa, e questa lei è una ex dottoressa che ci ascolta tutti i giorni,
0: cioè un medico che ci ascolta.
1: Sì,
0: ma che bello.
1: Sì.
0: Beh, allora vedi che abbiamo anche, come dire, riscontro, perché alla fine l'Armadillo non ha strati sociali, non ha, cioè ci ascolta un po' veramente di tutto, come dici tu, al medico, al dentista, all'operaio, all'autista, al rappresentante, insomma, e questo è bello, perché diciamo non abbiamo confini.
1: No.
0: Per questo dico tante volte grazie.
1: No, grazie veramente. Ma però una cosa.
0: Cosa?
1: No, perché ci va bene il muratore, dice: scusa, ma non è che il medico ci ascolta perché abbiamo dei problemi.
0: No, dico, l'importante è che ci ascoltino anche gli assistenti sociali.

0: PR, sconto del 10% con il codice riscalda in radio 10. Vi aspettiamo in via Serradello 125 a Sarezzo. Big Mat Muffler, porte aperte alle opportunità.
1: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
2: Con l'arrivo della nuova stagione è tempo di rinnovare la nostra camera da letto. Completi lenzuola delle migliori qualità. Fazzini, Piazza Pitti, Via Roma, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Caleffi e molti altri. Preziosi tessuti in cotone, percale o rasatello. Dalle fantasie classico moderne. Il matrimoniale a partire da soli euro 23,92. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
1: A Brescia, Rezzato, Chiari.
3: Rossetto è la spesa salvaprezzo in 5 città. A settembre 2026, Altro Consumo ha indicato Rossetto come supermercato salvaprezzo a Venezia Centro Commerciale Valley Center, Brescia Parco Commerciale Campogrande, Cremona Centro Commerciale I Navigli, Reggio Emilia località San Maurizio e Verona Centro Commerciale La Grande Mela. Ipermercati e supermercati Rossetto, 365 giorni di grande risparmio.
4: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Che bella l'ansia per i primi appuntamenti quando eravamo ragazzi giovani, che speravi, pendevi dalle sue labbra per un sì.
1: Beh, oddio, io no. In realtà queste cose le ho provate anche non da giovane, ma anche adesso,
0: Ah, mi fa piacere, beato te.
1: Sì.
0: Ah, ancora oggi.
1: Sono magari uno fortunato?
0: Sì, direi di sì. Sei una persona fortunata, Fulvio.
1: Meno male.
0: Abbiamo il tempo come sempre di dirci ciao, di ricordare che domani è soltanto giovedì, quindi staremo insieme ancora giovedì e venerdì. Lasciamo spazio ai Forever Young come sempre, sì. E poi devo dirti una cosa, devo fare una confidenza, in chiusura.
1: Ma c'è una cosa che, aspetta, devo concentrarmi.
0: Sì, parliamo di musica. Chi è in questo momento il cantante che scarica di più? È Sfera e basta, ok?
1: Sì,
0: sappiamo
1: certo.
0: Tutti che. Okay. Ma sai che il nome gliel'ho suggerito io da qualche anno fa? Non sapeva
1: chiamo
0: chi. Sì.
1: Ma perché tu hai. Ma dai, ma non
0: sì, è vero. Io ho detto così,
1: tu hai suggerito Sfera e basta di chiamarsi così.
0: Infatti, perché quando iniziava i concerti, che era, non era bravo, era proprio. Era osceno, no? La gente gridava basta. E lui, grazie. Così.
1: E tu?
0: E ha detto il nome giusto, era Sfera e basta. Così la gente gridava basta e lui capiva di andare avanti perché piaceva. Era un...

0: Signore e signori, avete ascoltato Non sparate all'armadillo. Per oggi è tutto. Ci risentiamo domani alle 17.
1: Brescia 7 Time.
2: Time o'clock.
1: A Radio Brescia 7 sono le 19.
3: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
1: L'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
4: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
5: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
6: Giornale orario, edizione locale.
7: Buonasera e bentrovati al nuovo giornale orario. Con l'inizio di ottobre sono tornate in vigore le misure per contenere l'inquinamento atmosferico e migliorare la qualità dell'aria a Brescia. Le disposizioni resteranno attive fino al 31 marzo 2027 e si affiancano ai divieti strutturali già validi durante tutto l'anno. Da lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 19.30 e con esclusione dei festivi infrasettimanali, non possono circolare le auto Euro 0 ed Euro 1 a benzina, metano, GPL o diesel, oltre ai veicoli diesel Euro 2, Euro 3 ed Euro 4. Per gli Euro 5 diesel il divieto scatterà invece dall'1 ottobre 2027 per alcune categorie di autovetture e mezzi commerciali, mentre per le altre entrerà in vigore dall'ottobre del 2028. Resta possibile aderire a Movin, il sistema che consente di utilizzare i veicoli più inquinanti entro un tetto annuale per chilometri. È finito in carcere Mattias Pascal, il 21enne di origini argentine, condannato per l'omicidio di Roberto Comelli, il 42enne ucciso all'alba del 1 gennaio del 2025 a Provaglio d'Iseo. Pascal è stato arrestato nella serata di lunedì 6 ottobre a Prevalle dai carabinieri di Nuvolento in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Brescia. Il giovane, che all'epoca dei fatti aveva 19 anni, era già ai domiciliari. L'ex schermidore azzurro Andrea Cassarà è il nuovo commissario tecnico della squadra maschile e femminile di Fioretto in Russia. Ne ha dato notizia la Federazione Scherma Russa sul suo canale Telegram. Cassarà è stato due volte campione olimpico nel Fioretto a squadre ai giochi del 2004 e del 2012, medaglia di bronzo nel Fioretto individuale, ha vinto 5 coppe del mondo di Fioretto e 6 campionati del mondo a squadre. E chiudiamo parlando di Giro d'Italia, doppio Mortirolo e arrivo alla Aprica nella tappa regina della prossima edizione del Giro d'Italia. Partenza da Chiari per una tappa ancora rivolta con naso in su all'inizio della terza e decisiva settimana. Il Giro 2027 sta prendendo dunque lentamente forma e il prossimo anno sarà particolarmente benevolo che nel territorio bresciano, offrendo agli appassionati tante occasioni per vedere i campioni sulle strade di casa. Bene, mi fermo qui, è tutto per quanto riguarda il giornale orario. A tutti voi l'augurio per una buona serata.
6: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.
3: Grazie a
1: L'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
4: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
5: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210. Stai con noi. Tra poco su Radio Brescia 7. Tony Bienni con Forever Young. Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
8: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
2: Anticipo casalingo per i ragazzi di Eugenio Corini che vogliono tornare alla vittoria. Questo venerdì, 9 ottobre, dalle ore 20:30, Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Mario Rigamonti per commentare il match fra Union Brescia e Pro Vercelli. Solo qui, su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7, in campo per passione. Grazie a
3: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27, www.idealdental.it.
4: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la Commedia delle Pentole, a Brescia, in via Zara 125.
0: Rodofile, arredare con stile. Rodofile Arredamenti, a Lumezzane. Rodofilearredamenti.it.
5: Spot.
0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
6: Un piccolo libro, ma allo stesso tempo un grande tesoro, da leggere e da vivere in famiglia, con nonni e nipoti. Tra filastrocche, conte, canti della tradizione popolare, giochi da fare all'aperto e in compagnia. Poesie e ricordi del tempo che fu. Il piccolo grande libro dei nonni, e in edicola con il Giornale di Brescia.
7: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
8: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
7: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
8: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
7: Vinci con Conad.
8: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
9: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
10: Forever Young, ogni giorno dal lunedì al venerdì è su Radio Brescia 7, conduce Tony Bianchi. Forever Young.
11: Siamo sempre qui, puntuali, al nostro posto, ogni giorno, dal lunedì al venerdì, per l'appuntamento con Forever Young. Benvenuti da Tony Biemmi, abbiamo, come sempre, tanta musica da sentire per i prossimi 50 minuti, grandi successi internazionali. Alla voce Tony Biemmi, ovvero il sottoscritto, alla regia Ruggero Tavelli. Possiamo partire.
12: Forever Young. We play the biggest songs.

durante i nostri viaggi, i nostri percorsi in Forever Young, ogni tanto incontriamo anche qualcosa di puramente dance. Questo è un prodotto italo disco, molto suonato, molto ballato negli anni Ottanta, un progetto di Alberto Carrara, noto anche semplicemente come Carrara, DJ e produttore, che con questo pezzo entrò anche in qualche hit parade europea. Bene, si ritorna a livelli internazionali, questa volta con un artista che definirei leggendario, produttore e arrangiatore, c'è Quincy Jones con noi. Data d'uscita 1981, questa è Aino Corrida.

0: brano celebre, colonna sonora del film Saturday Night Fever, una ballata scritta da Barry Gibb, Robbie Gibb, Morris Gibb, per Bee Gees, 1977, per questa How Deep Is Your Love, raggiungere il numero uno della classifica Billboard Hot 100 e vinse anche un Grammy Award come migliore interpretazione pop di un duo o gruppo.
1: Forever Young. We play the biggest songs.

La versione originale del 1987, una produzione raffinata, la voce elegante quella di Jody Wadley, era l'album d'esordio proprio di questa artista. 1987, questa è la versione un po' più energica di The Dawn. Bene, restiamo negli anni 80, proprio agli inizi per la prossima. Gruppo nato da produttori italiani, sono Change, sonorità tipiche dello stile di questo gruppo. L'album è The Glow of Love, grande successo internazionale appunto di Change. Questa è The End.

0: Tra massime misure di sicurezza, mentre non mancano le contestazioni al governo Netanyahu, il premier israeliano intanto ha espresso nostalgia per i nostri cari, ribadendo: faremo i conti con tutti gli assassini, ricordando gli obiettivi della sanguinosa reazione nella striscia di Gaza. 400 le località che ospitano eventi in Israele, con un fitto calendario iniziato alle 6:29, ora in cui iniziò l'attacco di Hamas, fino alla sera con una cerimonia nazionale a Tel Aviv. E mentre torna a farsi sentire anche Hamas, che parla di giornata gloriosa per la storia del nostro popolo e capitolo storico della nostra lotta in corso, si registrano nuovi raid israeliani nella striscia di Gaza. A Khan Yunis si contano 5 vittime, colpito il tetto di un'abitazione nel campo profughi, ci sarebbero diversi feriti anche gravi. Un palestinese invece è stato ucciso ed altri 14 sono rimasti feriti in un attacco di coloni estremisti israeliani ad est di Tulkarm. L'IDF comunica poi di aver ucciso nella notte un terrorista di Hamas, operatore della protezione civile a Gaza, che aveva prelevato dell'esplosivo dall'ospedale per piazzarlo nella zona della linea gialla.
1: L'economia.
0: Chiusura in rosso per le borse europee fiaccate su più fronti, dal petrolio in risalita, dai rendimenti obbligazionari in rialzo e dall'euro in calo sui minimi da maggio 2025 sul dollaro. Maglia nera piazza affari, che lascia sul terreno 2,5 punti percentuali, affossata dai titoli tecnologici e dai bancari, e scivola sotto i 50.000 punti. Male anche Wall Street. Tensioni che si riflettono sui titoli di Stato, con lo spread BTP Bund che schizza a 116 punti. Treasury USA a 10 e 30 anni sui massimi dal 2002, e torna a salire il prezzo del petrolio, con il Brent che viaggia sopra i $100 al barile, greggio americano intorno agli $89 al barile. Pronti a rilasciare ulteriori riserve strategiche di carburante se necessario, fa sapere l'Agenzia Internazionale dell'Energia. In Italia resta in primo piano il caro carburanti, prezzi del gasolio anche oggi in movimento dopo che il governo non ha rinnovato il taglio dell'accisa. IP e Q8 hanno ritoccato a rialzo i listini, con un incremento di 5 centesimi al litro, 6 considerando l'IVA, mentre l'Eni ha fatto marcia indietro, riducendo di 4 centesimi il prezzo. Il costo medio del gasolio in modalità self-service sulla rete stradale nazionale sale così a 2,261 euro al litro, mentre in autostrada arriva quasi a 2,29 euro. In leggero calo la benzina. Siamo sempre pronti a intervenire di nuovo, particolarmente con il meccanismo delle accise mobili. Al mese di settembre abbiamo circa 170 milioni che possono essere spesi per questo obiettivo, ha annunciato la premier Giorgia Meloni parlando da spalato al termine del MED9, vertice dei paesi del Mediterraneo. Vediamo cosa accade, ha aggiunto. Spero che nelle prossime ore si possa ripristinare pienamente il price cap. E ora il nostro approfondimento sugli incentivi per sostenere l'occupazione femminile.
2: Nuovo lavoro ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per rafforzare la competitività del paese, il bonus donne, rifinanziato con 141,5 milioni di euro nell'ambito del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, punta a sostenere l'occupazione femminile. Nonostante i passi avanti compiuti negli ultimi anni, in Italia la partecipazione delle donne al mercato del lavoro resta storicamente bassa, al 53% contro il 70% degli uomini. Per contrastare questa tendenza, la misura prevede per i datori di lavoro privati, compresi quelli del settore agricolo, che tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2026 assumono a tempo indeterminato donne in condizioni di svantaggio, l'esonero del 100% dei contributi previdenziali. Il beneficio vale fino a 650 euro al mese e fino a 800 nel caso di assunzioni di donne residenti nella ZES, zona economica speciale. L'agevolazione può essere riconosciuta fino a 2 anni se le assunte erano prive di un impiego regolare da almeno 24 mesi o da almeno 12 mesi, se appartenenti a specifiche categorie di svantaggio. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
0: Ed è tutto per questa edizione. A più tardi. Ci bilanci.
3: Il grande basket su Radio Brescia 7. Segui tutte le partite dell'A2A Leonessa Brescia con le nostre radiocronache in diretta.
4: Due giornate, due vittorie. La Leonessa nuovamente in trasferta per continuare la striscia positiva. Questa domenica 11 ottobre dalle

0: ore 18 Jacopo Bianchi e Alessandro Motta saranno in diretta dal Pala Arquato per raccontare il match fra Fiorenzuola BES e A2A Leonessa Brescia. La Leonessa gioca qui, in esclusiva solo su Radio Brescia 7.
1: Radio Brescia 7, radio ufficiale dell'A2A Leonessa Brescia. Spot.
2: Brix, spendi e riprendi. Ogni spesa tutti i giorni ricevi un buono sconto di 5 euro che puoi spendere nei 7 giorni successivi.
3: Brix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Promozione valida in tutti i supermercati Brix della Lombardia.
4: La Mille Miglia è una storia fatta anche dei tuoi ricordi. Hai fotografie, cimeli o documenti legati alla corsa? Portali ai Mille Miglia Collection Days. Li fotograferemo e contribuirai a costruire la memoria collettiva della corsa più bella del mondo. Primo appuntamento il 14 ottobre nella Sala Libretti del Giornale di Brescia. Info e iscrizioni su millemiglia.it.
5: Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Desenzano del Garda, Castelmella e Chieve.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
7: Forever Young. Conduce Tony Biemmi.
8: Forever Young. We play the biggest songs.

ad un classicissimo degli anni 80, l'apertura della seconda parte di Forever Young, disco funk con ampio uso di sintetizzatori, raggiunse la numero uno in molti paesi, compresa ovviamente il numero uno nella Billboard Hot 100, milioni di dischi venduti e, come dicevo, uno dei simboli proprio della disco. Ok, ben ritrovati, bentornati in Forever Young. Si cambia un pochino genere, restando sempre sul funk ma con influenze soul, genere un po' più elegante se vogliamo, più raffinato rispetto alla pura disco appunto dell'inizio degli anni 80. Qui siamo nel 1986, Brooklyn, Bronx and Queens, i tre quartieri di New York a cui il gruppo rende omaggio sono infatti BB&Q. Questa è Dreamer.

musicale spagnola attiva dal 1971. Era un progetto che contaminava le sonorità latine con un po' di funk. Qualcuno di voi ricorderà Wild Safari, che fu il loro primo lavoro, entrò subito nella top 10 nazionale e che in quel periodo venne molto suonato anche nelle discoteche italiane. Qui siamo invece nel 1981 con questo prodotto che si chiama On the Road Again. Ora uno dei primi successi dei Police, siamo nel 1978, Forever Young ci dà la possibilità di risentire Can't Stand Look.

0: Beh, questa non è precisamente una hit senza tempo, ma a noi piace proporre anche delle cose di nostro gradimento. In questo caso abbiamo voluto inserire in Forever Young questo singolo del 2017 di questo produttore e DJ che si chiama Spillo, con suoni e ritmi molto accattivanti. Si chiama Come On and Dance.
1: Forever Young. We play the biggest songs.

0: collaboratore Ruggero Tavelli. L'appuntamento è alla prossima, sempre qui su Radio Brescia 7.
1: Brescia 7 Time.
2: Time o'clock.
1: A Radio Brescia 7 sono le 20.
3: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.
4: Grazie a
1: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
5: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
6: Per la tua pubblicità, numerica 030 37 40 210.
7: Giornale orario, edizione locale.
8: Buonasera e bentrovati al nuovo giornale orario. Con l'inizio di ottobre sono tornate in vigore le misure per contenere l'inquinamento atmosferico e migliorare la qualità dell'aria a Brescia. Le disposizioni resteranno attive fino al 31 marzo 2027 e si affiancano ai divieti strutturali già validi durante tutto l'anno. Da lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 19.30 e con esclusione dei festivi infrasettimanali, non possono circolare le auto Euro 0 ed Euro 1 a benzina, metano, GPL o diesel, oltre ai veicoli diesel Euro 2, Euro 3 ed Euro 4. Per gli Euro 5 diesel il divieto scatterà invece dall'1 ottobre 2027 per alcune categorie di autovetture e mezzi commerciali, mentre per le altre entrerà in vigore dall'ottobre del 2028. Resta possibile aderire a Movin, il sistema che consente di utilizzare i veicoli più inquinanti entro un tetto annuale per chilometri. È finito in carcere Mattias Pascal, il 21enne di origini argentine, condannato per l'omicidio di Roberto Comelli, il 42enne ucciso all'alba del 1 gennaio del 2025 a Provaglio d'Iseo. Pascal è stato arrestato nella serata di lunedì 6 ottobre a Prevalle dai carabinieri di Nuvolento in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Brescia. Il giovane, che all'epoca dei fatti aveva 19 anni, era già ai domiciliari. L'ex schermidore azzurro Andrea Cassarà è il nuovo commissario tecnico della squadra maschile femminile di Fioretto in Russia. Ne ha dato notizia la Federazione Scherma Russa sul suo canale Telegram. Cassarà è stato due volte campione olimpico nel Fioretto a squadre ai giochi del 2004 e del 2012, medaglia di bronzo nel Fioretto individuale, ha vinto 5 coppe del mondo di Fioretto e 6 campionati del mondo a squadre. E chiudiamo parlando di Giro d'Italia, doppio Mortirolo e arrivo alla Aprica nella tappa regina della prossima edizione del Giro d'Italia. Partenza da Chiari per una tappa ancora rivolta con naso in su all'inizio della terza e decisiva settimana. Il Giro 2027 sta prendendo dunque lentamente forma e il prossimo anno sarà particolarmente benevolo che nel territorio bresciano, offrendo agli appassionati tante occasioni per vedere i campioni sulle strade di casa. Bene, mi fermo qui, è tutto per quanto riguarda il giornale orario. A tutti voi l'augurio per una buona serata.
7: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.
4: Grazie a
1: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
5: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
6: Per la tua pubblicità, numerica 030 37 40 210.
7: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
3: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
2: Anticipo casalingo per i ragazzi di Eugenio Corini che vogliono tornare alla vittoria. Questo venerdì, 9 ottobre, dalle ore 20:30, Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Mario Rigamonti per commentare il match fra Union Brescia e Pro Vercelli. Solo qui, su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7, in campo per passione. Grazie a
3: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27, www.idealdental.it.
4: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la Commedia delle Pentole, a Brescia, in via Zara 125.
0: Rodofile, arredare con stile. Rodofile Arredamenti, a Lumezzane. Rodofilearredamenti.it. Spot.
2: Il Glow Up Village arriva da Elnos Shopping, un villaggio esperienziale dove Elnos ti regala tips di bellezza, style e lifestyle. Dal 3 all'11 ottobre vieni a scoprire le numerose proposte gratuite: armocromia, make-up, stile, organizzazione dell'armadio e molto altro. Esperti esterni e consulenti specializzate dei nostri store ti aspettano. Vieni a vivere il tuo glow up. Ci vediamo a Elnos Shopping. Tutte le informazioni su elnosshopping.info.
0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
2: Il Glow Up Village arriva da Elnos Shopping. Un villaggio esperienziale dove Elnos ti regala tips di bellezza, style e lifestyle. Dal 3 all'11 ottobre vieni a scoprire le numerose proposte gratuite: armocromia, make-up, stile, organizzazione dell'armadio e molto altro. Esperti esterni e consulenti specializzate dei nostri store ti aspettano. Vieni a vivere il tuo glow up. Ci vediamo a Elnos Shopping. Tutte le informazioni su elnosshopping.info.
5: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
6: Tutto si crea, nulla si distrugge. Qualcosa si dimentica, qualcosa si ignora. Radio Brescia 7 presenta Seven Sound.
7: Seven Sound.
8: Tutto si crea. Tutto si crea. Nulla si distrugge. Qualcosa si dimentica. Qualcosa si ignora. Seven Sound. Seven Sound. L'altra musica di Brescia 7.
6: Oggi dall'archivio di Brescia 7 abbiamo selezionato per voi questi successi.

0: Seven Sound.
1: Allo speciale archivio di Brescia 7, musica da conoscere ed apprezzare. Per te abbiamo selezionato anche questa.

0: dimentica, qualcosa si ignora.
1: Seven Sound.
0: L'altra musica di Brescia 7, tutta da conoscere e da apprezzare. Oggi dal nostro archivio privato abbiamo selezionato per voi questi brani.

0: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo. Giornale Orario, edizione nazionale.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. Siamo pronti ad intervenire di nuovo sul tema delle accise, particolarmente con il meccanismo delle accise mobili. Spero che nelle prossime

0: della spesa consentita.
1: Altro tema in primo piano, la legge elettorale al rush finale alla Camera. In tarda mattinata approvata la fiducia posta dal governo sull'articolo 3 del testo. Domani il voto finale a scrutinio segreto. Riforma incostituzionale, ribadiscono le opposizioni che puntano il dito contro la decisione di procedere a colpi di fiducia. Sentiamo Carmela Auriemma del Movimento 5 Stelle.
2: Paura del Parlamento, perché la fiducia serve a cancellare gli emendamenti, a spegnere la discussione. Paura della vostra stessa maggioranza, perché serve a togliere il voto segreto e a mettere in riga chi tra di voi, a luglio in quest'aula, ha già dimostrato di non credere a questa legge.
1: In Israele è stato il giorno del ricordo delle vittime nel terzo anniversario dell'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. Cerimonie e minuti di silenzio nei luoghi del massacro, mentre resta alta l'allerta sicurezza. Sentiamo Laura Carchidi.
3: Israele si è fermato per ricordare le vittime del 7 ottobre 2023. Alle 6:29 del mattino, l'ora in cui 3 anni fa iniziò l'attacco di Hamas, sono iniziate le commemorazioni. Un minuto di silenzio al sito del Festival 9 davanti alla Knesset e cerimonie nei kibbutz colpiti. Questa sera a Tel Aviv in programma la principale cerimonia organizzata dai sopravvissuti e ai familiari delle vittime, che continuano a chiedere una commissione d'inchiesta indipendente sulle falle politiche e di sicurezza che permisero l'attacco. Porteremo a termine la missione e faremo i conti con tutti gli assassini, ha affermato oggi il premier israeliano Netanyahu, mentre in una nota Hamas ha scritto: ricordiamo questa giornata che rappresenta un capitolo storico della nostra lotta in corso. Nel frattempo è massima l'allerta per il timore di nuovi attentati, rafforzate le misure di sicurezza e chiusi i valichi tra Israele e Cisgiordania e quelli con Gaza, salvo alcune eccezioni umanitarie.
1: Ricordo e dolore rinnovato anche in altri paesi. Gli atti di terrorismo non potranno mai essere giustificati né archiviati e resteranno doloroso monito contro ogni forma di odio su base etnica e religiosa. Le parole del Presidente della Repubblica Mattarella, che ha anche sottolineato l'intollerabile devastazione umana provocata a Gaza, rilanciando la soluzione dei due popoli, due stati. E il presidente Mattarella ha firmato decreti di grazia per 3 persone, 2 riguardano condannati per reati riconducibili a stupefacenti. Il terzo è Guido Gianni, gioielliere catanese, condannato a 12 anni e 4 mesi per aver ucciso 2 rapinatori durante un tentativo di furto di cui è stato vittima all'interno del suo negozio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Il grande basket su Radio Brescia 7. Segui tutte le partite dell'A2A Leonessa Brescia con le nostre radiocronache in diretta.
5: 2 giornate, 2 vittorie. La Leonessa nuovamente in trasferta per continuare la striscia positiva. Questa domenica 11 ottobre dalle ore 18, Jacopo Bianchi e Alessandro Motta saranno in diretta dal Pala Arquato per raccontare il match fra Fiorenzuola BES e A2A Leonessa Brescia. La Leonessa gioca qui, in esclusiva solo su Radio Brescia 7.
4: Radio Brescia 7, radio ufficiale dell'A2A Leonessa Brescia.
6: Spot. Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
7: Volete cambiare l'arredamento della vostra casa ma non sapete da dove cominciare? Da noi trovate sempre la soluzione migliore. Vasta scelta di tendaggi, tendine, dalle più classiche alle più moderne, dal salotto alla camera da letto. Inoltre trovate tutti gli accessori, bastoni, bacchette, calamite e molto altro. Ma non è finita. Se preferite abbiamo un'ampia scelta di tessuti per il confezionamento su misura.
6: A Brescia, Rezzato, Chiari.
8: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Desenzano del Garda, Castelmella e Chieve.
9: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
10: Seven Sound.
11: Tutto si crea. Tutto si crea. Nulla si distrugge. Nulla si distrugge. Qualcosa si dimentica. Qualcosa si dimentica. Qualcosa si ignora. Seven Sound. Seven Sound. L'altra musica di Brescia 7.
12: Oggi dall'archivio di Brescia 7 abbiamo selezionato per voi questi successi.

si crea. Tutto si crea. Nulla si distrugge. Nulla si distrugge. Qualcosa si dimentica. Qualcosa si dimentica. Qualcosa si ignora. Seven Sound. Seven Sound. L'altra musica di Brescia 7.

0: Seven Sound.
1: Dallo speciale archivio di Brescia 7, musica da conoscere ed apprezzare. Per te abbiamo selezionato anche questa.

0: La Mille Miglia è una storia fatta anche dei tuoi ricordi. Hai fotografie, cimeli o documenti legati alla corsa? Portali ai Mille Miglia Collection Days. Li fotograferemo e contribuirai a costruire la memoria collettiva della corsa più bella del mondo. Primo appuntamento il 14 ottobre nella Sala Libretti del Giornale di Brescia. Info e iscrizioni su millemiglia.it.
1: Gaprix, spendi e riprendi. Tutti i giorni fai una spesa di almeno 15 euro e ricevi subito un buono sconto di 5 euro. Spendilo nei 7 giorni successivi su una nuova spesa minima di 35 euro.
2: Brix, fatti furbo, vieni Quix.
1: Promozione valida in tutti i supermercati Brix della Lombardia.
3: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
4: Seven Sound.
5: Seven Sound.
4: Seven Sound.
5: Seven Sound.
4: Seven Sound. Seven Sound.

0: Sound.
1: Seven Sound.
0: Seven Sound. Seven Sound.
1: Tutto si crea. Tutto si crea. Nulla si distrugge. Nulla si distrugge. Qualcosa si dimentica. Qualcosa si dimentica. Qualcosa si ignora. Seven Sound. Seven Sound. L'altra musica di Brescia 7.
0: Radio Brescia 7 vi ha presentato Seven Sound. Seven Sound. Vi aspettiamo domani con altri grandi successi.
1: Brescia 7 Time.
2: Time o'clock.
1: A Radio Brescia 7 sono le 21.
3: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
4: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
2: Anticipo casalingo per i ragazzi di Eugenio Corini che vogliono tornare alla vittoria. Questo venerdì, 9 ottobre, dalle ore 20:30, Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Mario Rigamonti per commentare il match fra Union Brescia e Pro Vercelli. Solo qui, su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7, in campo per passione. Grazie a
3: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27. www.idealdental.it.
4: Colorificio Sifra. Pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la Commedia delle Pentole. A Brescia, in via Zara 125.
0: Rodofile. Arredare con stile. Rodofile Arredamenti. A Lumezzane. Rodofilearredamenti.it.

0: sento voce gridata, digitata sul web, buttata dentro un respiro, respirato per te.
1: Brescia 7 Selecta.

0: fun. Brescia 7 Select.
1: Brescia 7 Selecta.
0: Brescia 7 Selecta.
1: La musica più bella selezionata da Radio Brescia 7. Morì.

siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: grande basket su Radio Brescia 7. Segui tutte le partite dell'A2A Leonessa Brescia con le nostre radiocronache in diretta.
1: Due giornate, due vittorie. La Leonessa nuovamente in trasferta per continuare la striscia positiva. Questa domenica 11 ottobre dalle ore 18 Jacopo Bianchi e Alessandro Motta saranno in diretta dal Pala Arquato per raccontare il match fra Fiorenzuola BES e A2A Leonessa Brescia. La Leonessa gioca qui, in esclusiva solo su Radio Brescia 7.
0: Radio Brescia 7, radio ufficiale dell'A2A Leonessa Brescia.

0: Machina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Brescia 7 Selecta. Solo bella musica.
1: Brescia 7 Selecta. Brescia 7 Selecta. Solo bella musica.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
2: Anticipo casalingo per i ragazzi di Eugenio Corini che vogliono tornare alla vittoria. Questo venerdì, 9 ottobre, dalle ore 20:30, Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Mario Rigamonti per commentare il match fra Union Brescia e Pro Vercelli. Solo qui, su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7, in campo per passione. Grazie a
3: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27. www.idealdental.it.
4: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la Commedia delle Pentole. A Brescia, in via Zara 125.
0: Rodofile, arredare con stile. Rodofile Arredamenti, a Lumezzane. Rodofilearredamenti.it.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: grande basket su Radio Brescia 7. Segui tutte le partite dell'A2A Leonessa Brescia con le nostre radiocronache in diretta.
1: Due giornate, due vittorie. La Leonessa nuovamente in trasferta per continuare la striscia positiva. Questa domenica 11 ottobre dalle ore 18 Jacopo Bianchi e Alessandro Motta saranno in diretta dal Pala Arquato per raccontare il match fra Fiorenzuola BES e A2A Leonessa Brescia. La Leonessa gioca qui, in esclusiva solo su Radio Brescia 7.
0: Radio Brescia 7, radio ufficiale dell'A2A Leonessa Brescia.

0: Siamo Radio Brescia 7. Regaliamo musica.
1: Salida del vuelo con destino a la

0: Christmas.
1: Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: Brescia 7 Selecta. Solo bella musica.
1: Brescia 7 Selecta. Brescia 7 Selecta. Solo bella musica.

Noi siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 11.
3: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di
4: Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
2: Anticipo casalingo per i ragazzi di Eugenio Corini che vogliono tornare alla vittoria. Questo venerdì, 9 ottobre, dalle ore 20:30, Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Mario Rigamonti per commentare il match fra Union Brescia e Pro Vercelli. Solo qui, su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7, in campo per passione. Grazie a
3: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27. www.idealdental.it.
4: Colorificio Sifra. Pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, La Commedia delle Pentole. A Brescia, in via Zara 125.
0: Rodofile. Arredare con stile. Rodofile Arredamenti. A Lumezzane. Rodofilearredamenti.it.
5: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: grande basket su Radio Brescia 7. Segui tutte le partite dell'A2A Leonessa Brescia con le nostre radiocronache in diretta.
1: Due giornate, due vittorie. La Leonessa nuovamente in trasferta per continuare la

0: Brescia 7 Select. Solo bella musica. Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: A Radio Brescia 7 è mezzanotte.
3: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di
4: Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it. Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
1: Anticipo casalingo per i ragazzi di Eugenio Corini che vogliono tornare alla vittoria. Questo venerdì, 9 ottobre, dalle ore 20:30, Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Mario Rigamonti per commentare il match fra Union Brescia e Pro Vercelli. Solo qui, su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
0: Union Brescia e Radio Brescia 7, in campo per passione. Grazie a
2: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27. www.idealdental.it.
3: Colorificio Sifra. Pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, La Commedia delle Pentole. A Brescia, in via Zara 125.
0: Rodofile. Arredare con stile. Rodofile Arredamenti. A Lumezzane. Rodofilearredamenti.it. Ma quanto è piccolo.

0: vita.
1: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Notte di note.
1: Notte di note.
0: Notte di note. Notte di note. La notte di Brescia 7.
2: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: Grande Basket su Radio Brescia 7. Segui tutte le partite dell'A2A Leonessa Brescia con le nostre radiocronache in diretta.
1: Due giornate, due vittorie. La Leonessa nuovamente in trasferta per continuare la striscia positiva. Questa domenica 11 ottobre dalle ore 18 Jacopo Bianchi e Alessandro Motta saranno in diretta dal Pala Arquato per raccontare il match fra Fiorenzuola BES e A2A Leonessa Brescia. La Leonessa gioca qui, in esclusiva solo su Radio Brescia 7.
0: Radio Brescia 7, radio ufficiale dell'A2A Leonessa Brescia.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Anche questa notte è arrivata l'una. Ancora svegli?
3: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
4: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofili arredamenti.it.

0: we need. Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
2: Anticipo casalingo per i ragazzi di Eugenio Corini che vogliono tornare alla vittoria. Questo venerdì, 9 ottobre, dalle ore 20:30, Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Mario Rigamonti per commentare il match fra Union Brescia e Pro Vercelli. Solo qui, su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7, in campo per passione. Grazie a
3: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27, www.idealdental.it.
4: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la Commedia delle Pentole, a Brescia, in via Zara 125.
0: Rodofile, arredare con stile. Rodofile Arredamenti, a Lumezzane. Rodofilearredamenti.it.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

È a grado anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, si le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

dal buio. Ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: grande basket su Radio Brescia 7. Segui tutte le partite dell'A2A Leonessa Brescia con le nostre radiocronache in diretta.
1: Due giornate, due vittorie. La Leonessa nuovamente in trasferta per continuare la striscia positiva. Questa domenica 11 ottobre dalle ore 18 Jacopo Bianchi e Alessandro Motta saranno in diretta dal Pala Arquato per raccontare il match fra Fiorenzuola BES e A2A Leonessa Brescia. La Leonessa gioca qui, in esclusiva solo su Radio Brescia 7.
0: Radio Brescia 7, radio ufficiale dell'A2A Leonessa Brescia.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

Noi siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 2 di notte.
3: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
4: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.